0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano, come osi? Ti maledico!
0: Pomeriggio Number One.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
0: Solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Ed eccoci qui, pronti a iniziare una nuova giornata insieme a voi. Siete su Gli Scombriccolati, il vostro programma del mattino preferito. Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal nostro entusiasmo contagioso.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Nessuno dei tre fenomeni conduttori è mai stato sottoposto a violenza durante il programma. Sono proprio così di loro.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, trottolino mio, come stai? Buon mercoledì amici, take care, bye bye.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
2: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao, scombricolati.
3: No, dai, non fate così. Io e mio marito, ad esempio, siamo divisi al 50%. Una volta ho ragione io, una volta ha torto lui. Insomma, dai, bisogna far andare le cose così in coppia, se no come si fa? Ciao.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Ciao Combricola, sono Giovanni di Lecco. Volevo solo dire che 22 anni fa cambiavo posto di lavoro, dove lavoro tuttora, e la ditta mi ha dato un furgoncino per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito, e sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
2: Da Manuela da Torino. Ti tacchi mi tac, mi tacchi tacchetti, tacchetti tito tac.
3: Ne manca un pezzo. Ti che te tacchetti tac, tacchami tac. Mi che te tacchi tacchetti, che te ti che te tacchi ti tac, tacchetti tito tac.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno scombriccoli. Se Salvini vi sente la mattina, vi mette nel decreto sicurezza perché siete una distrazione al volante. A furia di ridere lacrimoni, uno non vede più la strada. Ciao Matti.
2: Non ho voglia di fare un c'ho un corso che finisce all'1, ho un esame d'inglese da fare a distanza tra le 11 e mezzogiorno, ho 403 appuntamenti oggi pomeriggio e non ho voglia di fare un vi abbiamo trasmesso una parte di Sanremo squilibrata, una versione censurata dei veri brani che vorremmo cantare la mattina.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Buongiorno sgombriccolati. Un'arancia dice a un arancio: vai a farmi la spesa. Mandarino: non ho voglia. Ciao.
2: Ciao Radio Number One, siete fortissimi, specialmente gli scombricolati. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Andrea da Bergamo.
0: Tra poco sugli scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
3: Number One! Gli scombricolati del mattino. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One!
3: Ascoltaci! Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
4: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ah sì, ridiamo scombricolati. Oggi ho dormito la bellezza di un'ora, evviva! Ciao number one!
2: Mariachi! Ai mariachi! Ui mariachi! Radiofonologi! Ui mariachi! Ai mariachi! Ui mariachi! Radiofonologi! Radiofonologi! Radiofonologi!
3: Ho perso le tonsille!
2: Ciao al Max!
3: E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè, dai, stai tranquilla.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Questa è la combricola di number one, con la Manu Sergio e il Pat con i loro domandones, che io mai non capisco, ma non posso fare a meno, ma dai.
2: Buongiorno ragazzi, ecco, finalmente dopo qualche giorno in cui sono mancato per problemi di voce, di afonia, mi faccio risentire. E niente, in questi giorni dove praticamente vi ho osservato da lontano senza la partecipazione che mi assilla quando ecco quella roba lì, devo fare i complimenti a Pat Romano e Sergio Sirone, perché siete riusciti in un'impresa che in due mesi mi avete tirato qua la Manuela Doriani, che praticamente si è giocata tutta la carriera. Manuela Doriani, te via dalla combricola, non troverai più nessun posto di lavoro, te sei rovinata. Condoglianze, buona giornata.
3: Buongiorno miei cari mariaci radiofonologi. Ebbene, ieri ero a lavorare in una villa nelle valli del Canton Ticinese. Oggi andrò a lavorare in una villa in quel di Milano, dove al suo interno è predisposto un ascensore per le auto prestigiose, ovviamente. In tutto questo ho fatto un'accurata riflessione. Sono povero, anch'io voglio l'ascensore per le auto. Shadow Max.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Sono il telegattone!
2: Alè Garbagai, che ne malaurà, Carlo D'Alecco.
3: Buongiorno scombriccolati. Mia moglie mi dice: Tony, butta la pasta che bolle. Ma scusa, se butto la pasta, che cosa mangiamo? Ah, viviamo un mondo di matti. Ciao scombriccolati!
4: Gli scombriccolati del mattino! Quando

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombriccolati del mattino.
1: Sergio, Sergio, ti sono vicino, ci siamo capiti.
2: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto. Comunque buona giornata da Mantova.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei un povero, un poveraccio.
2: Boh, bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava a augurarvi un buongiorno. E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
3: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo, anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello. Al militare anche lei, avanti, in riga, uno, due, uno, due, uno, avanti, pulire i cessi e via andare.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Sei Marifosse.

0: Buongiorno patatoni.
1: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Bricolati del mattino.
2: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.

0: maledetto me.
1: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombricola come gli scombricolati del mattino.
2: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
3: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera, ciao ciao ciao!
4: Buongiorno Combriccola, buongiorno Number One. Certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni, sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
5: Number One, gli scombriccolati del mattino. We were good.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Sì, buongiorno a tutti. Io vorrei fare i complimenti a Patromano per le sue grandissime doti di ballerino. Ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Patrus e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.
2: Buongiorno, sono Romano Prodi. Volevo augurare a tutta la combricola una buona giornata.

0: nostra community di scombriccolati, scombriccolatosi e scombriccolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: E niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
2: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
2: E io rinascerò, cervo di montagna, e poi mi trasformerò in un tonno emigratore. Ciao ragazzacci, buona giornata con Bricola.
3: Ciao ragazzi, sono Daniele, ex tassista milanese, adesso Umarell. Io sono in viaggio in autostrada, però sappiate che se mi succede un incidente perché mi sto cappottando dalle risate, torno a casa subito e vi spacco le ossa. Ciao ragazzi, grazie della musica stupenda.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno combriccoli, indovinello, cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto.
2: Ciao combriccola, ve ne racconto uno anch'io. Chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao!
3: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti! Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
1: One Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende ancora un mercoledì piuttosto caldo su tutto il centro nord Italia per l'anticiclone subtropicale africano, tuttavia disturbato da infiltrazioni più umide da est che porteranno un po' di variabilità con qualche nuovo acquazzone temporale sparso che nel pomeriggio si svilupperà sull'arco alpino, sulla dorsale appenninica centro-settentrionale, in locale sconfinamento a Liguria, settori tirrenici e quella anche alle aree pedemontane della Val Padana. Temperature sempre intorno ai 35-36 gradi nei valori massimi in Val Padana e sulle aree interne del centro. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ma buongiorno scombricolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti, scombricolati!

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi.
2: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ma se per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi e c'è pure il coso. Ciao Pat, ciao Max.
2: Sergio, ciao. Pat, ciao. Manu, buongiorno. Pensavi che ti dicevo Manu ciao, eh? Eh sì, siamo tutti così anormali.
0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Oscar, ti ho appena fatto le magliette, appena posso te le spedisco, frutta e verdura, tutta roba dura.
2: Allora vedi Pat, che è giusto che siamo sotto attacco, sotto complotto dal chimico delle Valpadana, dei catini della Valpadana. Ci deve essere una ditta di catini che rovescia tutta la sua chimichezza nella Valpadana, e noi stiamo qua al freddo e sotto la nebbia coi PM, col piccolo missionario e con tutto quanto.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno ragazzi, mi sembra già di vederlo Sergio Sironi con guinzaglio e museruola alla Hannibal Lecter. Deve essere fantastico.
2: Ma cosa dico fa? Ma cosa dico fa?
3: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: No, se volete capirci qualcosa non va mica bene, io non vi ascolto più. E qua è il nonsense che regna sovrano, cioè se volete cercare di capire qualcosa non va mica bene, state snaturando il programma, non va bene.
2: Buongiorno scombriccoli, guarda, per come mi sento io stamattina, svarionato come sono, perché ho dormito praticamente quasi un bischero, mi sento un biscotto con gli all'erba, sai, quelli tipici di Amsterdam. Mamma mia come sto stamattina.
0: E anche oggi siamo arrivati al capolinea scombriccolati de mi corazon. Ci ritroviamo domani all'alba con nuovi messaggi e vecchie occhiaia. Ma voi muovetevi che tra poco iniziamo con la combriccola.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: radio number one.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Sono le 7 in punto, tra poco si comincia. Vai che mercoledì.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli anche 4 repubblicani. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio. Meloni, non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha aggiunto, e penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. È in carcere a San Vittore il 27enne che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto, Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo. Oggi a quelle di ieri si aggiunge Latina. Temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Tutto facile per il Portogallo, che ieri ha travolto 5-0 l'Uzbekistan. Doppietta di Cristiano Ronaldo. Non va oltre lo 0-0 invece l'Inghilterra, che ha affrontato il Ghana. Vince la Croazia 1-0 sul Panama. Anche Colombia, Repubblica Democratica del Congo finisce 1-0. È tutto, a più tardi.
4: Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: standing ovation, mamma mia, quanti applausi stamattina, queste manine.
1: No, questa è standing ovation, perché per questa ovation devi pagare, cara mano.
0: Devi pagare, deve pagare. Buongiorno, buongiornissimo, buongiorno patromano, come
2: buongiorno,
0: va la luce
2: buongiorno
0: oggi?
2: Così è con sa, così è con sa.
0: Sei ancora grammofono?
2: Sono un po' grammofono, sì, sta aria condizionata, gli sbalzi di temperatura, è arrivato il temporale di calore questa notte, di tutto e di più. Però ce la possiamo fare, dai. Buongiorno Sergio Sironi.
3: Ma stai girando, grammofono!
2: Mamma mia, come stride.
0: È vero, è proprio grammofono comunque. Mamma mia. Quindi, grammofono, Sergio Sironi e Emanuela Doriani vi augurano buongiorno. Ho già delle perle, ho già delle perle.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.

0: uno dei nostri ascoltatori proprio dello zoccolo duro, esatto, quelli più affezionanti, che non sta passando un bel periodo.
1: Aia, non è l'unico, qua,
0: E qui la famiglia si vede, perché la famigliolina si stringe, capito?
2: Buongiorno Copricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. E niente, stavo pensando, dato il periodo fantastico che sto vivendo, di andare a fare il cammino di Santiago di Compostela oppure prenotare una pensione completa a Lourdes. Perché la sfiga in questo periodo si propone come gioco di Bonolis avanti un altro. Mi capita qualcosa? Come finisce quello, se ne ripropone un altro, come i concorrenti, uguale, la stessa cosa, ma finirà prima o poi, lo spero.
1: Ciao Max. Dipende come finisce.
0: Fermalo in qualche maniera, fermalo tu che puoi.
3: Se c'è una cosa che mi fa impazzire in questi giorni, è alzarmi la mattina e sentire gente che già si lamenta per il caldo. Fa caldo. Considerate che quando voi avete caldo, io accendo forni e fornelli e comincio a lavorare. Poi ci sono anche i fornai, ci sono i pasticceri, ci sono quelli che mettono l'asfalto. È caldo, sì.
0: I primi da classe. Credo che andrà avanti così per tutta la mattina.
4: Buongiorno miei cari amici, miei cari validi moschettieri. Ieri mi avete sbloccato un ricordo, quello della mia adolescenza, con il mio insegnante di latino e tante altre cose, le verifiche, le tensioni quando dovevo preparare un'interrogazione, l'ansia, come si dice, finché c'è vita c'è ansia, adesso le cose sono cambiate. Quindi niente, sono contenta di ascoltare sempre ogni mattina voi, e un abbraccio forte forte e grazie per le belle emozioni che mi regalate. Baci, ciao.
5: Ci è venuta l'ansia.
1: Ma è una bella famiglia la nostra.
6: E gnò.

0: Insomma, il pezzo di Mahmood del Sanremo 2024 si chiama Tutta Gold. Stavo cercando di capire, c'è una foto che gira di Mahmood, che è indubbiamente, indiscutibilmente un bel ragazzo. Poi può piacere o no, però è sicuramente un bel ragazzo. E c'è una foto che gira dove lui ha i capelli lunghi dietro ed è una roba orrenda. Cioè, sta girando su internet in questi giorni, ma non riesco a capire se è l'intelligenza artificiale che l'ha trasformato in un mostro o è lui che si è fatto crescere i capelli. Insomma, diciamo, non è proprio il suo taglio.
1: Cos'è successo ai capelli di Mahmood? Li ha lasciati crescere? Li ha tagliati e se li è portati a casa per farseli incollare da un amico? Mistero.
2: Stile Neck, mi stai dicendo? Sai che Neck li ha più lunghi dietro, li ha un po' spazzola sopra e davanti.
0: Poi mezzi bagnatici, cioè c'è una foto veramente dove riuscire a rendere brutto Mahmood.
2: Ha preso un temporale di calore.
0: Gli ha bagnato
2: tutti i capelli.
0: Esatto.
3: Buongiorno Combriccola. Buongiorno Radio Stambers One. Stamattina sono un po' in ritardino perché mi sono accorto che alla mattina ci sono in giro due categorie di persone. Quelle brave, educate come me, che prendono su la loro macchinina e se ne vanno a lavorare. E poi ci sono i ciclisti.
0: Ma
3: cosa ci fanno in giro i ciclisti, che non sono neanche le 7?
0: Cosa
3: fa? E fanno colonne, stanno in mezzo alla strada e c'hanno davanti anche, no, ce l'hanno dietro il camion, quindi il camion non riesce a sorpassare, fa colonna.
0: Niente, nervoso anche nervoso.
4: A parte che le categorie a quest'ora non sono due, sono tre, ce n'è una terza che
5: al bar, a bere, al bar, a bere, al bar, a bere, al bar.
0: I ciclisti vanno ad allenarsi, giustamente. Perché non si possono, si allenano adesso che fa meno caldo, giusto Pat?
2: Assolutamente sì, ma poi c'è una terza categoria vera, che è quella dei monopattini elettrici. Sono quelli che saltano le pozzanghe, gli avvallamenti dell'asfalto.
4: Io avallo questa teoria.
2: Sì. E sono molto pericolosi.
0: E vanno velocissimi, tra l'altro.
2: Sparati, altro che 20 all'ora.
4: All'ora.
0: Porca miseria, ragazzi, se ti arriva addosso uno di quelli ti fa male, come una macchina.
6: Cazzacci, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Ciao Pat, Sergio.
2: Ciao.
6: Caro Pat, anche qua nelle pianure dell'Odigiano hanno sconfinato i famosi temporali di calore.
2: Eccoli lì.
6: Ragazzi, stamattina l'aria è un qualcosa di allucinante. C'è un'umidità che fa paura.
0: Pensa a quelli ai fornelli.
6: Pazzesco. Ciao ragazzacci, un abbraccio.
0: Ciao. Pensa a quelli ai fornelli, pensa a quelli che asfaltano, pensa. Ma senti, ma dopo il temporale di calore non dovrebbe fare un po' fresco, no?
2: Un po' più fresco per qualche ora, poi torna il caldone comunque.
0: Caldone.
2: È vero che con l'acqua si umidifica l'aria e quindi l'afa la percepisci di più. Ma no, è così.
4: Cioè, non è possibile, tu gli dici piove, piove, ci sono delle gocce che in cima scendono pian piano, poi dopo qualcuna tocca terra, qualcuna tocca un albero, una tocca una roba, ma vai a fare i

0: ma still con Pompei vai a fare Pompei.
1: Attenzione, attenzione a quello che si dice.
0: Un sì, anch'io ho tremato per un momento, mi si è gelato il sangue e poi niente, insomma, Sironi. Di Sironi ci possiamo fidare. Sono le 7:18, i primi della classe informistica. Stamattina c'è una diatriba in corso tra ciclisti
1: e automobilisti e camionisti e anche camionisti.
0: Non mi veniva, tra l'altro. Io li invidio tantissimo i ciclisti. Allora, qui in Gran Canaria ci sono dei percorsi che evidentemente sono straordinari, no? Per chi fa sport, no? Per chi va in bicicletta. E quindi li vedo molto molto spesso. Fanno delle robe, ragazzi, delle salite con quelle biciclette, con quelle gambette tutte piene di muscoli guzzanti, che veramente io non riesco a fare una rampa di scale, non so come
2: Allora, dite a Omar D'Averzo che non c'è in giro solo lui col ci sono anche i ciclisti che vanno quell'ora qua perché poi fa anche caldo ad andare in bicicletta. Dunque, non c'è in giro solo il camionista o quello con la macchina, c'è in giro anche il ciclista.
0: È giusto, è arrabbiatissimo.
1: C'è anche il pedone.
3: No, però i pedoni, devo dire la verità, che a volte diventano alfieri, soprattutto quando dobbiamo attraversare, vanno in diagonale per 90 metri, ma andate dritti, cattaro.
0: E se li prendi fai scacco.
3: Sì, però devi guidare la macchina a cavallo.
0: Ma li fai scacco con qualsiasi mezzo, sia che tu li prenda con la bici che con la macchina che col motorino.
3: Sono sempre 100 punti.
0: Ok, perfetto, dipende dall'età. Sto scherzando, dai, usciamo dal tunnel di questa lotta tra ciclisti, automobilisti e camionisti e tra poco c'è lui, c'è il grammofono. C'è il grammofono che ci illumina sulla stabilità.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One. Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tentati, tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Number one. Viabilità.
9: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione. C'è un incidente sulla 1, la Milano-Bologna, tra l'allacciamento A22, la Modena-Brennero, lo svincolo per Reggio Emilia in direzione Milano. Traffico rallentato anche sulla 8, la Milano-Varese, tra lo svincolo di Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, direzione Milano. Code anche sulla 4, la Milano-Brescia, tra Dalmine e Cavenago, direzione Milano. Abbiamo poi code anche sulla A26, tra l'allacciamento A4, la Torino-Trieste, lo svincolo di Romagnano-Sesia in direzione Gravellona-Toce. Andando sulle tangenziali milanesi, code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano, nel tratto tra Quinto Le Stampi e allacciamento A7 e tra Viale Certosa e Baggio Cusago. Rallentamenti anche sulla tangenziale est di Milano, tra tangenziale nord e svincolo di Linate. E poi abbiamo traffico intenso sulla A7 tra barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest di Milano. Passando a Roma e dintorni, vi segnaliamo sul grande raccordo anulare, traffico rallentato all'altezza della tangenziale est tra via Salaria, Villa Ada e via dei Campi Sportivi in direzione piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: che dispiacere stamattina non poter ascoltare il remix, questa esclusiva, esatto, questa esclusiva che solo la combricola di Another Talk to You. E vabbè, avremo tempo, abbiamo tutta l'estate del resto, ma c'è il focus di Pat Romano da ascoltare.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Andiamo in Germania, dove tutto di solito funziona, però si registra anche, come ieri sera e stanotte, un blocco totale del traffico ferroviario. Passeggeri nel caos, abbiamo cercato di riportare i convogli nelle stazioni per far scendere i viaggiatori, l'ha fatto sapere la compagnia nazionale, la Deutsche Bahn. Individuata anche la causa del guasto, sarebbe legata al crollo del segnale radio, lo ha riferito il portavoce della compagnia ferroviaria, che ha spiegato come il sistema di comunicazione ferroviaria digitale GSMR sia andato fuori uso, forse colpa di un aggiornamento del software. Tutti i treni tedeschi sono stati dunque trattenuti nelle stazioni, tecnici al lavoro durante la notte per cercare di ripristinare la regolarità del servizio. Il traffico è rimasto completamente sospeso nella Renania settentrionale Vestfalia, nella parte occidentale della Germania. Anche nel nord del paese i treni si sono fermati completamente, come ha affermato la compagnia ferroviaria privata Metropol, che gestisce le linee regionali nei dintorni di Amburgo, Brema, Novere, che trasporta circa 120.000 passeggeri al giorno. E quella di ieri è stata anche la giornata più calda mai registrata in Francia da quando sono iniziate le misurazioni nel 1947. A comunicarlo è Meteo France, secondo cui l'indicatore termico nazionale, ovvero la media delle temperature diurne e notturne, ha raggiunto i 29,8 gradi. Il record precedente, 2003-2019, era di 29,4. Sempre in Francia, 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, fenomeno questo attribuito ovviamente l'ondata di caldo. Non va meglio in Spagna, oggi al quarto giorno consecutivo di allerta, e dentro il weekend anche la Germania potrebbe battere il record finora registrato per giugno con temperature fino a 40 gradi. In Italia invece come vanno le cose? Non vanno meglio, situazione critica anche da noi, 16 oggi le città da bollino rosso, ieri registrati 38 gradi a Firenze, 37 a Piacenza, 36 a Parma, Bologna e Torino, e proprio nel capoluogo piemontese si sono registrati diversi blackout elettrici. Oggi, in particolare dal pomeriggio, dovrebbero tornare in alcune zone dei temporali di calore. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Vabbè. Ve le ricordate le 90, cos'erano 90 le sfumature di grigio? Quant'erano?
1: Sì, una cinquantina.
0: Sì. Gliel'ho aggiunte un po', ma me l'ha sfumato. No,
1: è che abbiamo guadagnato negli anni noi e quindi sono di più adesso.
0: Ma cosa vuoi che sia? Allora, era Ellie Goulding con Love Me Like You Do, che era il tema di questo film, ma questa serie di libri che hanno dato della prurigine a tutto il mondo. Questa è il Radio Number One.
1: Senti, ma hai sentito la notizia della Cercmagna che si è bloccata? Tutto il sistema ferroviario, loro tutti precisini.
0: Si è
1: tutto bloccato con i viaggiatori fermi alle stazioni. Poi che succede?
2: Eine Freude.
1: Ma no.
2: Eine Freude.
1: Ma no.
2: Ich bin als Freier Freund und Fragens Lübeweide. Findest Klava zu den Trenen!
1: Ma lei chi è innanzitutto? Sembra di essere tornati ai tempi del ventennio, quando i treni arrivavano puntuali.
2: Ja, ja, ja! Sfondo Zweigen, Überweiden, Zetten, Sfondo Zweigen, Weiden, Zetten!
1: È capitato!
2: Ich weide, töte, weide, colden, radien, kalte, kalte, Westfalia, Renania! Ich weide, düne, weide, sfondo, geile, weide, sfondo, weide, strunze!
1: Ehi,
2: ja,
1: fuck,
2: schübele, ma sai! Du sa, weide, di velo, festemela, ma! Ich meine, weil das sind was Probleme. Was ist Problemen?
1: Problemen.
2: Ich meine, töten waren Machine. Nein.
1: Schweinsteiger.
2: E diese zweite nur weine Parolen. Strunz. Eine Weine. Strunz. Eine Weine. Strunz.
1: Si è sfogato.
0: Oddio, che ridere, che
1: il
0: ridere.
1: Pendolare medio tedesco.
0: Era trapattone, cioè c'era un mashup, diciamo, un pendolare e un trapattone. Bob Sinclair in arrivo, questa è Radio Number One.

0: Antonella Ruggiero, proprio official, era questa versione qua che è uscita qualche anno fa. Patrizio?
1: Sì, Patrizio? Eccomi.
0: Se Patrizio, Sergio Sironi non ce la conta giusta. Sergio Sironi ci nasconde delle cose.
1: Che allora, cosa sta nascondendo Sergione?
0: Noi pensavamo di essere amici, capito? Che ci si deve dire tutto, la famigliolina, eccetera, eccetera.
2: Io e Sergio l'abbiamo fatti 150 di sfumature dell'arcobaleno, tutti i colori.
0: Lui fa 150 sfumature.
1: Hai capito? E con noi ne fai solo una decina. Perché?
3: Sì, e lo so, perché mi piace l'indaco, sono amico del sindaco.
1: Se la cava così.
0: Tra poco c'è una grande canzone, 1978.
1: Mamma mia, che pezzone, che discone!
4: La combriccola di Radio Number One.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: radio number one che abbiamo scelto per voi questa mattina. Senti.
1: Patrick Hernandez.
2: Sì. Alla grande.
1: Ragazzi, ma lo avete riesumato, ma che fantastica musica stamattina. Sì, yeah. Oh la la la la, bellissima.
0: Yeah.
3: Dobbiamo festeggiare.
4: Al mare,
0: motivo è buono per festeggiare. 1978, ve l'avevamo detto, una grande canzone di Radio Number One, So So Special. E tra l'altro Patrick Hernandez, ricordato quasi esclusivamente per Born to be Alive, in realtà ne ha fatte delle altre, e tanto ne ha fatte talmente tante che andava anche a fare un tour. Immaginatevi un po' chissà che cosa cantava oltre Born to be Alive.
2: Solo non quella, te lo posso garantire.
3: Quando cominciava la seconda canzone la gente si alzava e andava.
2: Gli chiedevano i Giss e i Tris.
0: C'è anche una versione rock, perché questa qua è nata come una ballata rock, poi è stata riarrangiata ed è diventata disco, quindi faceva quella rock, quella disco, quella rock.
2: E poi, allora, e poi è diventata Born to be Abramo.
0: Di Abramo degli Elio e le storie tese. Allora, nel tour, sto parlando del tour di Patrick Hernandez, perché c'era una ballerina giovanissima nel corpo di ballo che lo accompagnava ed era Madonna, ancora sconosciuta al grande pubblico. I due ebbero persino una breve relazione prima che Madonna diventasse una superstar mondiale. Hai capito, Patrick?
3: Hai capito
2: l'Hernandez. Hai capito.
0: Tra un tour e l'altro, da molto
2: bene. Ma prurigine.
1: Ma che fastidio.
3: A me è capitato Pat Romano, non mi è capitata Madonna tra le ballerine, perché l'ha ballata tutta anche lui, questa di Patrick Hernandez. Io ho cercato in tutti i modi di essere ispirato da lui e di ispirare il medesimo, ma niente da fare.
2: Patrizio Hernandez.
3: Patrizio Hernandez.
0: Monello ballerino. Monello ballerino. Un po' di raffinatezza a quest'ora non fa male, di certo. Sì, arriva Sienna Spyro.

0: Si chiama Material Lover, questa splendida canzone molto raffinata di Sienna Spyro su Radio Number One, una radio molto raffinata. Questo è un programma molto raffinato che si chiama La Combriccola. Che faccia che ho trovato?
1: È un programma gettonato, come si diceva una volta, ma magari sulla raffinatezza.
2: E gna! E gna! E gna!

0: ci ha letto nel pensiero.
1: Sì, ciao ragazzi, volevo darvi un consiglio da buon ascoltatore, ascoltatore storico di Number One.
2: Sì,
1: siete fantastici. Però fate una bella cosa, un bel raduno di tutti i personaggi che ci sono la mattina, magari condividendoli in un telefonata di gruppo, in un progetto di ascolto. Ma sarebbe fantastico, cioè ogni ascoltatore è un personaggio da radunare, veramente fantastico. Buona giornata, ciao da Dario da Cremona.
0: Buona giornata Dario da Cremona, ci hai letto nel pensiero.
3: In the pensier.
4: Sì, ma io andrei oltre al gruppo d'ascolto, direi in presenza fisica.
3: Assolutamente.
0: Io mi farei una pizza con i nostri ascoltatori.
4: Brava, sì,
0: una
4: roba brava.
3: Io apro una pizzeria.
4: Hai già una data da segnare sull'agenda?
0: Segnatevi venerdì 17 luglio.
4: Ah, sfidiamo pure la scaramanzia, mannaggia
0: sì,
4: a voi.
0: Sì.
4: Venerdì 17 venerdì luglio.
3: 17 alle okay. 17 ci troviamo.
4: Proprio il top.
3: Dalle 17 in poi.
0: Allora, l'orario e il luogo ancora da no, in realtà è già definito, però ve lo diciamo più avanti. Però sì, venerdì 17 ci sarà il primo raduno della Cobricco. Lo okay, possiamo già ufficializzare.
4: Agendatelo.
0: Agendatelo. Agendatelo, poi vi diciamo tutto il resto. Siateci.

0: canzone molto bella ma anche molto triste, We Don't Talk Anymore di Charlie Puth con Selena Gomez, due che si lasciano, e nel video vedi che lui prova a scrivere a lei, poi cambia idea, lei prova a scrivere a lui, poi cambia idea, sai, quelle cose quando, quando un amore finisce
1: è dura,
0: vero Pat?
2: Perché lo chiedi proprio a me? Perché
1: hai sempre quella faccia un po' da pigiama,
2: da
1: mezzogiorno,
2: appena tolto, sì, quello tutto stropicciato, vabbè.
0: La faccia da pigiama. C'è un nostro ascoltatore che dice una cosa interessante.
3: No, cacchio, venerdì 17 luglio, io sono in vacanza in Sardegna.
2: Che sfiga. Cazzo,
3: quasi rinuncio alle vacanze al primo raduno della Combricola.
0: Ma c'è, fai lo primo raduno della
1: In realtà sta dicendo l'uva è acerba perché non ci arriverà.
0: Ma non ti preoccupare, perché in Sardegna ci arriviamo noi il giorno dopo. Non ci sfuggi.
4: La Combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: La musica che cerchi è qui. Radio

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buongiorno, scombricolati, buongiorno, buongiorno. Mancano pochi secondi alle 8.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato, a maggioranza repubblicana, vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
4: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori della IAEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz. Nonostante alcuni episodi, il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
3: Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la Premier.
5: Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
3: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia, le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia, a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origini albanesi che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, stecca invece Kane e il Ghana ferma l'Inghilterra. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

0: mamma, che intensità questa collab tra Martin Garrix e Ed Sheeran, si chiama Repeat It, pezzo nuovo su Radio Number One per inaugurare questa seconda ora della combriccola. Pat Romano, Sergio Sironi, Manuela Doriani, eccoci qua, belli pronti,
1: belli freschi,
2: belli freschi,
0: belli freschi,
2: ma siamo,
0: belli
2: freschi. Ma siamo pronti anche a lanciare il domandone.
1: Ah, volete ma proprio dai. Domandonare?
2: Domandoniamo, microfoni spenti col Sergione, di oggetti inutili che abbiamo comprato ultimamente. È venuta fuori una lista della lavandaia, ragazzi.
0: Mamma, nel lockdown, mamma, vi ricordate su Amazon? Mamma, io ho comprato di tutto,
2: di tutto, di più. Robe che sono lì da in un angolo impolverate. E no, sono saltate fuori le cose carine anche tra noi. Ad esempio, io ultimamente ho preso un portacravatte da armadio che non ho mai utilizzato e lo trovo molto scomodo. Preferisco prendere il classico appendino e metterle tutte lì. Poi tra l'altro io le tengo ancora col nodo perché ho difficoltà a fare anche
0: il nodo della cravatta. Certo,
2: sì. E anche Sergio poi si confidava di aver comprato una cosa.
0: Quella di Sergio è meravigliosa.
1: Allora, ho comprato una bacchetta magica, l'aspetto è quello, e in cima una stella. All'interno della stella tu metti la carta, il bancomat, quello che vuoi, e quando appoggi la carta c'è dentro la cosa, paghi. E sembra una magia, no?
2: Certo.
0: Anziché passare l'orologio, passare il telefonino, passi la bacchetta magica
1: e là non ho il coraggio di andare al supermercato con ho una voglia incredibile di farlo.
0: Ma come no?
2: Però dovresti farlo,
1: sì,
2: poi uno come te deve farlo, dai.
0: Se c'è qualche cassiera particolarmente carina, tra l'altro, sai che bello, cioè tiri fuori la bacchetta magica dalla tasca e tling. E vabbè, dai, non è inutile, potrebbe rivelarsi utile. Lato positivo. Allora, quindi la domanda è: qual è l'oggetto più inutile che avete comprato?
2: L'ultimo acquisto folle, definiamolo così. L'oggetto più inutile, quello che insomma dite: ma porca miseria, ma chi me l'ha fatto fare?
0: Perché? Sai cosa? Il fatto che Amazon arrivi se gli va in Canarias mi ha salvato da queste cose qua. Perché di solito questi acquisti si fanno online, non so voi, però, cioè, nel senso, se un oggetto lo vedi, ti rendi conto subito che è inutile, no?
1: Sì.
0: Mentre invece online lo vedi, ti sembra una figata pazzesca, invece poi quando arriva non lo è. Quindi, siccome Amazon qua non arriva, io non ho niente da raccontare. Allora, 393-444-0444. Sentiamo, sono proprio curiosa di sapere i nostri ascoltatori che quali inutilità si sono circondate nell'ultimo periodo. Chissà, che riservano sempre delle belle sorprese. Sono The Number One, in arrivo Lizzo, questa è Juice.

0: di Lizzo. Come ci starebbe un bel succhino d'arancia adesso? Guarda, mi ha fatto venire una voglia di un
1: Garibaldi.
0: Uno spremutina, guarda.
1: Però che dentro un po' di Campari.
2: Domandone, se comprare un oggetto inutile, qual è stato il vostro ultimo acquisto folle?
0: Mamma mia, ne abbiamo, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, da Cristina Mantova.
0: Ciao Cristina.
3: L'ultimo oggetto inutile è stato un separapolo. Sì. A vederlo in foto, era una figata, quindi tu metti le polo e tra una polo e l'altra c'è questo articolo in plastica quadrato che dovrebbe tenerle ferme. In realtà una ciofeca incredibile, una strupidata assurda, che ha preso praticamente il via del video della plastica. Ma ce l'ho anch'io un domandone, Sergio, ma il 17 luglio offri tu per tutti? PS, vietato rispondere col cimbrolo piuttosto che vattene a friggere le banane, ok? Baci ragazzi!
0: Ciao Cristina!
2: Ciao!
0: Cristina no, viene, no, Cristina viene.
1: Cristina viene, Pat ha appena ricevuto gli emolumenti dei suoi investimenti in borsa, quindi offre
2: certo,
1: da lui.
2: Certo. Offre lui, il crollo delle borse.
0: Ognuno si paga il suo, va bene?
2: Alla Romano! Alla Romano, non alla Romana.
1: Alla Romano paga lui.
0: Alla Romano!
4: Ciao Sergione, la tua bacchetta magica serve per pagare al casello se non hai il telepass. Così non devi allungarti fuori dal finestrino, rischiare di far cadere la carta, di slogarti la spalla, eccetera. Serve a quello, prova. Ciao a tutti da Paola.
0: Prova, allora, che non si alza la verità. Sbarra e ti vai piantato.
1: Esatto. No, l'ho fatto una sera, lo stavo dicendo a Pat, una sera erano 10:30, dovevo far benzina e l'ho provata. Non c'è mai nessuno.
2: Service della benzina.
1: Asset service, anche a costi. Arriva uno, scende dalla macchina, incrocia le braccia e mi guarda e ride. Io imbranatissimo, non imbranatissimo, un po' impacciato, non mi guarda, fa: la volevo comprare anch'io, ma non ho avuto il coraggio.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.

0: Volevo essere un duro, la canzone di Lucio Corsi su Radio Number One alle 8 e 16 minuti. Cose inutili.
1: Domandone, se compriamo un oggetto inutile, qual è stato il vostro ultimo acquisto folle?
2: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, io se ve lo dico mi perculate vita natural durante. Ho comprato un aggeggio di plastica per massaggiare praticamente le gambe. Secondo me però è un aggeggio sadomaso, perché a tutte punte fa un male pazzesco, quindi l'ho usato una volta, poi l'ho preso e l'ho messo là, mai più usato. La cellulite c'è ancora sempre, a guardarlo non funziona.
0: Lo volevo anch'io quel robo lì.
1: Anche noi lo volevamo. Beh, possiamo riciclare il regalo, senza problemi.
0: Però se fa male, cioè non lo so per quale motivo tu lo voglia riciclare, Patrizio, lo posso immaginare.
1: C'è
0: però
1: una vena sadomaso in tutti noi.
0: Certo, che sa che cosa ci facciamo con quella roba lì, con tutte quelle punte.
1: Chi lo sa.
0: A proposito di punte, anche lui ha delle punte. Sentiamo.
4: Buongiorno Combriccola. Penso che l'oggetto più inutile in assoluto sia lo spremi agrumi della Lessi, bellissimo, ma è inutile, va a succo dappertutto. Buona giornata a tutti.
0: È vero, hai ragione. Ce l'avevo anch'io. Sì, sembra il ragno violino proprio. Sì. Però è appunto quando tu, ce l'avevo anch'io. E quando spremi, però in teoria dovresti mettere il bicchiere sotto, in pratica va dappertutto. Però
5: io usavo un catino.
0: Esattamente, però è bellissimo. Secondo me nasce come soprammobile, cioè te lo vendono come spremi agrumi, ma nasce come soprammobile. Però come soprammobile è bellissimo. Va bene, 393-444-0444. Aspettiamo altre cose inutili. Ma chi c'è? Non me lo aspettavo, ma arriva così a surprise.

0: Si chiama Seven, questa bella canzone di Young Cook. Sono i giorni della settimana, lunedì, martedì, mercoledì. Sono le 8:21, tra poco c'è la, ci sono le notizie sulla viabilità. Bye, Pat Romano.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
1: Pomeriggio Number One.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
1: Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
5: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
6: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione sulla 4, la Milano-Brescia. C'è un incidente tra la tangenziale est di Milano e lo svincolo di Monza, direzione Milano, con code piuttosto lunghe. Code anche sulla 4 tra Barriera di Milano Est e Cormano in direzione Torino per traffico intenso. Sulla tangenziale est di Milano c'è un incidente allo svincolo di Agrate, direzione 1, la Milano-Bologna, con code per circa 1 chilometro. Code a tratti anche sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento a 4 e allacciamento a 7 in direzione della Milano-Bologna. Lavori con rallentamenti sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Ventimiglia e Sanremo direzione Genova. Abbiamo poi dei rallentamenti anche sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e l'allacciamento con la strada statale 36 in direzione A8. Per quanto riguarda invece Roma e dintorni, andando sul grande raccordo anulare, segnaliamo rallentamenti in ingresso da via Laurentina e da via Ardeatina e poi traffico intenso da via Casilina a via degli Orafi e relativo raccordo. Al momento è tutto, prudenze e buon viaggio con gli scombricolati.

0: Runway di Lady Gaga insieme a Doechii. Su Radio Number One alle 8:30, il focus di Pat Romano in arrivo, da sentire.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Voglio parlare di pensioni, visto che ormai tra me e Sergio, e forse anche la Manu, ma è un po' più giovane la Manu, tra poco dovremo avere a che fare con questa fase della nostra vita. Nel 2025, bene, la spesa in Italia per le pensioni è salita a 325 miliardi di euro, più 1,4% rispetto al 2024. Lo si legge nel rendiconto sociale appena presentato dall'INPS, secondo il quale i pensionati nel complesso dell'anno solare sono stati quasi 15 milioni e mezzo. Le pensioni previdenziali complessivamente liquidate nel 2025 sono state 834 mila, circa 27 mila in meno rispetto all'anno precedente. Un dato, spiega il rendiconto, determinato soprattutto dalle restrizioni che sono state introdotte recentemente nel sistema previdenziale italiano. Allora, in Italia il reddito pensionistico medio pro capite è di circa 1.645 euro lordi al mese, all'incirca, dipende dai casi, tra 1.330 e 1.400 euro netti, sempre al mese, considerando un'erogazione su 13 mensilità. Aumenta anche l'età media di pensionamento, che passa da 64,4 anni del 2022 ai 65,4 del 2025 per quanto riguarda le donne, e da 63,7 anni del 2022 ai 64,1 anni del 2025 per quanto riguarda gli uomini. Quindi in media vanno più tardi le donne in pensione. Anche questa è una cosa che non sapevo, che non conoscevo, e viene e balza all'occhio attraverso questo rendiconto dell'INPS. Mondiale di calcio, dai un'occhiata anche a quello che sta accadendo oltreoceano. Tra gli attesi protagonisti mancava ancora uno all'appello. Soltanto uno, lui, Cristiano Ronaldo. Appunto, mancava perché da ieri sera si è iscritto anche Cristiano Ronaldo alla lista dei bomber con doppietta, partecipando attivamente al 5-0 che il suo Portogallo ha rifilato all'Uzbekistan del CT italiano Fabio Cannavaro. Per CR7, sesto mondiale di fila in gol, record assoluto, e secondo me rimarrà ancora per molto questo record. Anche Leao, tra l'altro, ha segnato. Parliamo anche di connotazioni milaniste, poi vedremo di capire se Leao rimarrà al Milan oppure no, visto il cambio che c'è stato in panchina. Maluccio, per non dire male, invece l'Inghilterra bloccata sullo 0-0 da un ottimo Ghana, manovra inglese lenta e fumosa con Ken che non è pervenuto. In nottata si sono giocate anche Croazia-Panama, 1-0 per i croati, e Colombia-Repubblica Democratica del Congo, anche in questo caso 1-0 per la Colombia. Da questa sera al via la terza e ultima giornata della fase a gironi. Alle 21 per il gruppo B in contemporanea si giocheranno Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. A mezzanotte per il gruppo C il Brasile di Carletto Ancelotti che sfiderà la Scozia, e dall'altra parte ci sarà Marocco-Haiti. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Lost su Radio Number One. Vi devo dire una cosa, ma non ce l'ha nessuno. Tra poco c'è un gioco e regaliamo delle cose fichissime.
1: Molto
2: basta,
1: fichissime.
2: Basta, è finito.
0: Mi raccomando.
3: Basta, non spoilerare troppo. Qual era il domandone? Ah sì, quello degli oggetti inutili, sì. Qual è stato il vostro ultimo acquisto folle?
0: Qual è stato il vostro ultimo acquisto folle? Cioè una roba assolutamente inutile che pensavate, oh che bello, ho trovato una roba che proprio mi serviva di brutto, invece poi no.
4: Ciao scombricolati, sono la Elena. Allora, l'ultima cosa inutile l'ho presa un po' di tempo fa, perché non è che ne compro tante, e ho preso un cappello, il classico cappello che si può usare d'estate di paglia al sole, però io l'ho preso in paillette viola.
0: Ah, però
4: tutto in paillette viola.
1: Faccio un caso.
4: Che l'ho provato una volta in giardino in casa, dove non mi, col sole brillava tutto, penso che quel giorno mi hanno visto anche dalla luna, se c'era qualcuno sulla luna mi vedeva, perché brillava in un modo, però ovvio non l'ho mai messo, nemmeno a carnevale. Magari lo metterò il giorno del mio funerale, chissà,
0: però
4: notare, non si sa mai.
0: Certo.
4: Buona giornata,
0: ciao tesoro. Perché ridere, è diventata una palla da discoteca praticamente, veramente, perché con i raggi solari fa tutte le...
1: Ciao ragazzi, io l'acquisto più inutile che ho fatto è stato un regalo a mia mamma. Lei ogni volta si lamentava che non ne poteva più di lavare piatti e stoviglie in casa sua. Allora, per il compleanno, le ho regalato una lavastoviglie da 800 euro. Lei, contentissima, l'ha usato per un mese senza sosta. Poi ha visto l'aumento in bolletta e ha cambiato idea. Adesso è lì, inutilizzata da un anno. E sapete qual è la soluzione che ha trovato per il suo problema? Li fa lavare a mio padre.
3: Beh, costa meno, Riccardo. Costa molto meno.
1: Ho capito, però.
0: Beh, certo. E no, la lavastoviglie costa di brutto se la fai andare tutte le sere, eh?
1: Ma se non la fai andare tutte le sere?
0: Devi avere un servizio di piatti pazzesco, così la fai andare una volta alla settimana.
3: C'è malizia.
0: Il servizio di piatti del ristorante. Ah, non l'avevo capita, scusa. beh, sì, anche anch'io ho posseduto una lavastoviglie in vita mia. Ci mettevo dentro i maglioni.
1: No, questa non l'ho capita.
3: Quindi, adesso
0: perché
3: ce la
0: non
3: spieghi.
0: La usavo e quindi la usavo come appendice dell'armadio praticamente.
3: Beh, ad esempio mia madre usa la lavastoviglie che non utilizza mai, tenendo dentro tutte le pentole e le padelle.
0: Esatto, anche quello, esattamente. Due lavastoviglie ho avuto nella vita, una le pentole e l'altra i bagnoli. È così. Beh, per quello servono, non ve l'hanno detto.
5: Certo. Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Cosa devi fare? Devi rispondere esattamente alla domanda che ti farà Patro Mano adesso, mandare un messaggio col tuo nome e la risposta esatta al 393 444 0444. Sentiamo.
3: Allora, torniamo ai mondiali di calcio. Perché? Perché compie gli anni oggi un grande campione, protagonista proprio di questi mondiali 2026. Di chi si tratta? Compie gli anni Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Lautaro Martinez o Harry Kane? 393 444 0444.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Guerrez, tra l'altro, conteneva delle canzoni meravigliose. Una di queste è quella che abbiamo scelto per voi come grande canzone di Radio Number One 1999, Se ci sarai.
1: E c'è.
0: Abbiamo trovato il più veloce, quello che subito ha indovinato il nostro domandone di oggi. Qual era, Pat?
2: Allora, abbiamo chiesto quale campione del mondo del calcio, che sta partecipando ai mondiali del 2026, compie gli anni proprio oggi. Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Lautaro Martinez o Harry Kane? Beh, Andrea, perché lui è stato il più veloce, ha trovato subito la risposta esatta. Ciao Andrea!
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Andrea, no, no. Dai, era abbastanza semplice oggi la domanda, vero?
3: Decisamente, sì, oggi sì.
2: Chi è il campione che compie gli anni?
3: Messi,
2: il grande Leo Messi, 39 anni, tra l'altro capocannoniere attuale dell'edizione dei mondiali e ha il record storico di gol segnati nelle varie edizioni mondiali, arrivato a quota 18, ha superato Miroslav Klose.
1: L'ultimo bellissimo, piccolissima parentesi di
2: sì, fantastico.
0: Ma scusa, 39 anni non è vecchio?
2: Beh, ma Cristiano Ronaldo ne ha 41.
0: Ah, vabbè, allora, non lo so, vabbè. Ok, era così, magari una domanda stupida, però 39
2: no, hai ragione, sono attempati. Ma sono grandi campioni questi, Manu. Grandi campioni.
0: Come il nostro Andrea, che ha il telefono, che andrà a vedere questi giardini meravigliosi, giardini botanici di Villa Taranto. Sono a Verbania, sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia, uno spettacolo della natura veramente meraviglioso. Caro il mio Andrea.
3: Bellissimo, non vedo l'ora.
1: Con chi ci vai? Con Ronaldo o con Messi?
3: Ma no, nessuno dei due, forse con le fidanzate o le mogli, ma è meglio lasciar perdere.
0: Fidanzate le mogli?
2: Cosa? Un harem?
1: No, lui diceva di Messi e di Ronaldo.
2: Ah, pensavo esatto. Le sue fidanzate o mogli.
0: Ciao Andrea, buona giornata, un bacio.
3: Grazie a voi, complimenti, ciao.

0: something I want to talk about.
1: Bring your love, Sabrina, Madonna, Giovanna.
2: C'è anche Giovanna, dopo Madonna e Sabrina.
3: Sì,
2: buongiorno,
3: sono
2: Giovanna.
3: Io, brava Giovanna, brava. Quante cose che si fanno nella vita, piene di gioia, di fonti di calore interiore. Ma anche ho commesso degli errori, ho fatto degli acquisti inutilotti.
1: Inutilotti?
3: Sì. Inutilotti. Allora, io ho comprato la penna per firmare i contratti importanti, fino a oggi l'ho usata per ritirare le raccomandate.
2: Un giorno arriverà un momento.
3: Poi gli occhiali da sole per non farmi riconoscere, tanto il problema è che mi riconoscono guardando altro.
2: Quello è vero, sacrosanto.
3: Di faccia.
1: Beata lei.
3: Ho capito, però non è facile, brava Giovanna, brava. Ma la cosa più inutile, inutiliterrima che io abbia mai comprato sono i biglietti da visita.
1: Oh, perché inutili?
3: Perché tanto sanno chi sono, cosa faccio e tutti hanno già il mio numero.
1: Quindi tutti i biglietti da visita.
3: Ci sarò anch'io il 17, posso venire, brava Giovanna brava?
1: Assolutamente sì, l'aspettiamo con ansia, sarà la star assoluta della serata.
3: Posso toccare Pat?
1: Non lo so, devi chiedere a lui.

0: Stand di Lenny Kravitz, il pezzo del 2011 che abbiamo riascoltato su Radio Number One. Ultima cosa inutile da ascoltare dal nostro ascoltatore che mi ha fatto molto ridere.
1: Combri, l'ultimo acquisto del cavolo è stata la maglietta di Lucifer, il telefilm su Netflix, che mi piaceva tanto. Ma non c'era la mia taglia, allora ho preso una S. È 10 anni che mi gira sta maglietta e non riesco a metterla. Non ci provo neanche. Però potrei farci un quadro.
0: Ecco, esatto. Ciao. Esatto. Oppure la puoi usare per togliere la polvere, perché le magliette di solito poi diventano quella roba lì. E questa è una cosa che faccio io quando devo dimagrire. Cioè prendo una taglia in meno, così è il buon proposito, no? Per entrarci e fartela stare bene.
2: Anche Superman ha la maglietta attillata. Sai perché?
0: Sì. Perché?
2: Perché è una S.
3: E con questo direi di dare appuntamento alla terza ora.
0: Io non voglio più parlare, non voglio più sentire.
4: La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
0: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
4: Sempre aperti con orario continuato.
3: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731 comprorodoro.it.
5: Torna in Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba.

0: serata voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
5: Ascoltando Radio Number One, questa è la Combriccola, sono le 9 in punto. Buongiorno!
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Radio Number One Notizie.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Un voto insignificante, lo ha detto il presidente americano Trump commentando l'approvazione da parte del Senato di una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di una esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli a limitare il potere di Trump anche 4 repubblicani. Volano oggi da Tunisi all'Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia di terra che sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. A dare notizia della loro scarcerazione il ministro degli esteri italiani, sottolineando che il rientro dei connazionali è dovuto a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. È durato oltre 2 ore il blocco del traffico ferroviario nella tarda serata di ieri in tutta la Germania, a provocarlo un guasto forse causato da un aggiornamento del software che ha messo fuori uso il sistema di comunicazione radio digitale utilizzato per coordinare la circolazione tra i convogli e i centri di controllo, pesantissimi disagi per i passeggeri in tutto il paese. I resti dello storico francese Marc Bloch, studioso del Medioevo e partigiano assassinato dalla Gestapo nel 1944, riposano da ieri nel Pantheon di Parigi, dove la Francia onora le sue figure di spicco. Onoriamo un uomo dell'illuminismo, una figura diametralmente opposta alle politiche identitarie, ha commentato il presidente francese Macron. Al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale, in campo alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Ieri roboante 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, mentre il Ghana ha fermato l'Inghilterra sullo 0-0, vittorie per 1-0 di Croazia e Colombia, rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, a più tardi.

0: si muove, no, Sergio.
1: No, si muore.
0: Si
1: muore di caldo, si muore.
2: Si muore. Buon vento, il pezzo di Alfa e Giova su Radio Number One. L'ultima ora della combriccola, sono le 9:05. Buenos dias. Eccoci qua.
0: Pronti, allora, siamo pronti per questo argomentones che riguarda le cose più stressanti della vita. Ce ne sono tante, una lunga lista. Allora, se dovessi scegliere, quale sarebbe secondo te l'evento più stressante dell'esistenza? C'è questo nuovo sondaggio condotto da OnePoll che ha stilato una classifica che però riguarda oltreoceano, riguarda gli Stati Uniti. Ebbene, al primo posto negli States c'è il trasloco. Cioè, evidentemente lì ci sono anche distanze importanti, quindi un trasloco può diventare qualcosa di molto impegnativo, di molto stressante. Poi segue con uno scarto minimo, proprio una minima percentuale, la separazione o il divorzio. Beh, Madonna, anche quella impegnativa.
1: Di solito poi coincidono le cose.
0: In che senso?
2: Trasloco, doppio stress.
0: Al terzo posto c'è l'organizzazione di un matrimonio, e anche questa è una cosa complicata. Poi l'arrivo di un figlio, tanto bella, ma anche questa può essere snervante, insomma, per tutte le attenzioni che devi rivolgere al pargolo. Oppure cominciare un nuovo lavoro, una nuova attività, cambiare vita professionale, poi eccetera eccetera, ci sono tante
1: fare
0: altre
1: benzina.
0: Situazioni, fare benzina con la bacchetta magica, con la carta all'interno, tante robette. E allora la domanda è molto semplice: qual è secondo te l'evento più stressante della vita?
2: Allora, sì, guarda, sì, non saprei quale scegliere, cioè, a parte il figlio le ho fatte tutte quante, sinceramente non saprei veramente quale scegliere, però forse, boh, non lo so, forse il trasloco. Tu cosa dici, Sergio?
1: Ma io dico il momento che precede una gara, da giovane, sono stato giovane anch'io, praticavo lo sci, sì. Facevo la discesa libera
0: e quei
1: secondi che precedono quegli attimi che precedono
0: che
1: la partenza,
0: che sei al cancelletto di partenza,
1: che sei quasi al cancelletto e ancora sei dentro nel capannò, quello in alto, quel momento lì ti carica di stress un po', poco prima che si apra il sipario, quella roba lì.
2: Certo.
1: Quella lì è uno stress.
2: Sai che io non ho mai fatto una gara di niente, un'emozione che non conosco. Devo fare qualche, a 60 anni che gara potrei fare? Di briscola.
0: Però diciamo telecamere spente.
1: No.
2: Smettila subito. Di briscola.
0: Certo, briscola.
2: Tu,
0: mi sto pensando agli esami anche. All'esame però, di maturità. Degli esami. Stress a brache. E anche quello è un momento di grande adrenalina.
2: Okay.
0: E poi tante altre cosette, perché anche insomma le separazioni, traslochi, è vero.
1: Vabbè, bazzecole.
0: Bazzecole, pinzellacchere. Insomma, mica
2: tanto. Io sono riuscita a fare tipo 6 traslochi in un anno, ragazzi.
1: Vabbè, ma allora sei vagabonda più che traslocatrice.
0: Sei rodata.
2: No, sono sfigata, raga, perché ogni casa dove approdavo era peggio di quella di prima, quindi insomma diciamo che è stato un po' un anno turbolento. E poi siete arrivati voi e mi avete dato la botta finale. Allora 393 444 0444, qual è il momento più stressante secondo voi della vita? E qua

0: di Dua Lipa su Radio Number One. Parlavamo di stress. Dua Lipa si è appena sposata, chissà che stress, un matrimonio che era più lungo del carnevale di Rio.
1: Lo stress anche lei a Brachita, ma ha fatto il giro dell'Italia senza bicicletta, sì, dai.
0: Che meraviglia. Ci sono delle foto di loro due, che bellezza, quanto sono belloni. Chissà cosa si prova a svegliarsi una mattina, guardarsi allo specchio e vedere Dua Lipa e dire mamma quanto sono gnocca.
2: Sì, sì,
0: non lo so,
2: sì,
0: vabbè, lo noi non lo sapremo mai. Allora,
2: però insomma anch'io.
1: Vabbè, dai, anche tu ti guardi lo specchio e dici quanto sono gnocco.
2: Si rompe,
1: vai.
2: Tutte le volte si rompe lo specchio quando lo guardo.
0: Faccio la mia porco. Allora, a proposito di stress, scusate, volevo fare gli auguri a Juan, perché oggi in Spagna è festa nazionale, perché è San Juan e qui è tutto chiuso, insomma, quindi volevo fare gli auguri a Juan, che in qualche maniera insomma
1: con la J davanti, quindi
3: ma no.
1: Cioè, noi abbiamo Juan con la O davanti.
4: Prima di tutto grazie Manu di esserti ricordata del nostro anniversario.
0: No, io parlavo del mio fidanzato in realtà.
1: Ma non era Juan, ma è Juan o Juan?
4: È uguale.
1: No, è una piccola differenza. Da una parte carne, ossa e cartilagine, dall'altra parte la gomma piuma.
4: Uguale lo scrivo con la J davanti.
0: È uguale.
4: Io sono uno così, un ragazzo semplice che ha poche esigenze. Vabbè, come lo festeggiamo, Manu? Io parto.
0: Stavo scherzando, gli auguri erano proprio per te, infatti. Volevo fare proprio farti gli auguri.
4: Grazie.
0: Erano per te, dai.
4: Se lavo la gomma piuma in centrifuga e arrivo.
0: Va bene, d'accordo, certo. Attenzione che non si restringa, mi raccomando.
4: Guarda che qua.
1: Non si restringe nulla, tranquillo.
4: Non si restringe.
1: Dai, vai liscia, non si restringe.
0: Vai liscia, ma cosa sei? Vai
1: liscia.
0: Vai liscia. Va bene, torniamo alle cose stressanti.
1: Sì, qual è l'evento più stressante della vita? Dai.
5: Allora, l'evento più stressante della vita, ma dai, non c'è dubbio.
1: Quale?
5: Il lavoro. Viva i pensionati. Pensione a 30 anni.
1: No.
5: Sarebbe il massimo della vita, altro che stress. Ciao, buona giornata.
0: In effetti sì.
2: Sai che il mio papi pensava una cosa del genere. Lui diceva: uno dovrebbe nascere e prendere la pensione fino a 30 anni, in modo tale che tu hai la possibilità di costruirti un futuro. Se ti arrivano i soldi man mano che cresci, tu puoi studiare, puoi fare, poi dopo sono affari tuoi.
0: Perché a quell'età lì proprio pensi, se hai dei soldi senza fare niente, pensi
1: più incentivo alla vita che alla pensione.
2: Da 0 a 10, dai, li metti via quasi tutti.
1: Le paghette.
0: Sì. Ma va là.
1: Mia figlia prende paghette da 200 euro a botta, eh?
0: Vabbè, tu figlia prende paghette da...
2: insomma.
0: Ma chi sei, Briatore? Oh, ogni tanto è fuori con delle robe, Patrizio, ma...
4: Patrizio!
2: Poi fa una retro e ne butta via di 4.000.

0: bella canzone, si chiama Back to Friends, il pezzo di Somber su Radio Number One. Tra una cosa stressante e l'altra, meno male che c'è la musica della combriccola che in qualche maniera dovrebbe tranquillizzarvi, no?
1: Sì, lo fa.
0: A volte lo fa.
2: Ciao ragazzi, Luca da Mantova. Allora, il momento più stressante è quando mezz'ora prima di andare a casa dal lavoro, che sei lì, che ne hai le cose piene, no? Per il messaggio dalla moglie, c'è un problema a casa, ma non ti dice cosa, no? Cioè, allora, già da una donna ti puoi aspettare di tutto, così proprio è peggio ancora. È così, la vita è questa. Ciao.
0: È crudeltà, c'è un problema a casa, è crudeltà, però, senza dire che
1: fa.
0: Cosa è che tu arrivi.
1: No.
0: Comincia a pensare a qualsiasi cosa, potrebbe essere qualsiasi cosa, e non lo sai finché non sei lì. È giusto. 393-444-0444.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate. Charlie Puth,
4: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
4: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
0: Radio Number One Meteo.
3: Torna Meteopat con le meteopattine canarie capitanate dalla nostra Manu Doriani. Allora, la domanda. Non ho ancora iniziato a parlare, già partono le frustate.
4: Per non saperne leggere
3: né esatto.
4: Scrivere.
3: La domanda è: ma quando finirà sto accidente di caldone che dura ormai da una decina di giorni? Suoniamo le campane a festa. Al momento, allora, la risposta dice: i principali modelli meteorologici indicano che continuerà a dominare la scena almeno sino a fine giugno. E quindi la caldazza continua almeno sino a fine mese. E la risposta non è tra quelle preferite. La vasta area di alta pressione, responsabile insomma di questa situazione, rimane infatti ben radicata sull'Europa. I primi segnali di un possibile cambiamento emergono soltanto all'inizio di luglio, con questa possibile perdita di forza e compattezza di questa cupola di calore. E questo potrebbe consentire poi alle perturbazioni atlantiche di avvicinarsi maggiormente al vecchio continente, però il tutto è da verificare.
5: Ce la faremo!
3: Sì.
5: Ce la faremo!
3: Non so se maledetti. Ce la faremo, maledetti. Nel frattempo cerchiamo allora di resistere.
5: Maledetti!
3: Oggi 16 città col bollino rosso, temperature che raggiungeranno i 38-39 gradi in alcune zone della Valpadana. C'è poco da gioire, c'è poco da gioire. Non solo caldo però, perché quella di oggi è anche la giornata maggiormente indiziata per registrare temporali convettivi o di calore che dir si voglia. E la peppa, sta secchiata di acqua fresca. Tra pomeriggio e sera, oggi, saranno interessate diverse zone del nord. Non solo quelle alpine, ma anche diverse zone di pianura, in particolare fra Triveneto e Lombardia. E non soltanto, potranno esserci anche in Liguria e in Piemonte. Le temperature, è vero, saranno sempre molto elevate, però gli eventuali temporali daranno, insomma, qualche beneficio a livello locale e in modo temporaneo. Insomma, meglio qualcosa di niente. È tutto, ragazzacci.

0: Marche Cremont insieme ai The Colors e Serena Brancale su Radio Number One. Sono le 9:30 ed è il momento di ascoltare l'ultimo focus di oggi di Pat Romano. Cosa ci racconterà?
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, gli esperti ci danno alcuni consigli che riguardano queste temperature record che sfiorano, superano, abbiamo detto, i 40 gradi, che mettono a dura prova anche diverse situazioni quotidiane, ad esempio i nostri smartphone, ma anche le auto elettriche e i trasporti. Per quanto riguarda gli smartphone, durante l'estate rischiano di surriscaldarsi rapidamente se lasciati al sole o all'interno di automobili parcheggiate. Ricordiamo che le batterie agli ioni di litio presenti nella quasi totalità dei cellulari soffrono particolarmente queste temperature elevate. Quando il calore diventa eccessivo, il dispositivo può attivare sistemi di protezione che riducono le prestazioni, rallentano alcune funzioni o nei casi più critici spengono temporaneamente il telefono per evitare danni permanenti. Insomma, il caldo estremo accelera poi tutto il deterioramento anche delle componenti interne delle batterie. E per questo bisogna stare molto molto attenti. E poi ci sono anche dei problemi che possono riguardare le auto elettriche. Le batterie che alimentano questi veicoli infatti tendono a perdere efficienza sia durante il caldo intenso, peraltro anche nelle stagioni invernali durante il freddo intenso. Il caldo record poi non risparmia nemmeno le infrastrutture. Quando le temperature raggiungono livelli eccezionali come in questo periodo, il metallo ad esempio dei binari ferroviari tende a dilatarsi. Questo fenomeno può provocare deformazioni che obbligano le compagnie ferroviarie a introdurre limitazioni di velocità e misure di sicurezza. E adesso parliamo di caccia, perché il Senato vota per il primo disco verde al decreto legge sulla caccia. Le opposizioni insorgono insieme anche alle associazioni ambientaliste contro questo provvedimento ribattezzato legge spara tutto. Il testo infatti, che è una riforma della legge del 1992, estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi pubblici e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili. Allora, il provvedimento definisce la caccia come un'attività a tutela dell'ambiente, della sua biodiversità e degli ecosistemi. I cacciatori diventano, attenzione, dei bioregolatori, secondo questo decreto legge, questo disegno di legge al momento, perché ancora non è decreto. Aumentano anche le specie di animali catturabili e il lupo non sarà più una specie particolarmente protetta, come è avvenuto o come avviene fino al giorno d'oggi. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Quando la versione di Fergie su Radio Number One alle 9:33. Stiamo parlando di cose stressanti. Patrizio, sì, ti vedo stressato.
1: Sì, l'evento più stressante della vita. No, stavo cambiando le batterie agli ioni di litio del mio smartphone. Ho paura che il caldo possa comprometterle.
0: Ogni tanto te lo dice che è caldo. Che
2: mi sto surriscaldando.
1: Anche tu agli ioni di litio? Va bene. Due ioni di litio,
0: ragazzi. E no, te lo dice appunto, sto surriscaldando o caldo. Allora, le cose più stressanti, diciamo, ne abbiamo citate un po' perché c'è uno studio, no?
1: Abbiamo letto, al primo posto c'è il trasloco, perlomeno negli Stati Uniti, poi la separazione o il divorzio, l'organizzazione di un matrimonio, l'arrivo di un figlio, un nuovo lavoro, eccetera.
0: Sentiamo.
3: Sì, assolutamente, gli esami, la maturità, gli esami di università, sempre molto stressanti, poi ricchi di soddisfazione fortunatamente, però la parte più stressante della mia vita posso dire che sono stati quelli. Resto traslochi, casa nuova, lavoro, sì, anche il lavoro, certi passaggi del lavoro, certe attività nuove, ma sicuramente gli esami. Ciao da Claudia.
0: È vero, gli esami. Ce n'è un'altra di queste stressanti, diciamo, prove che la vita ti mette davanti, che io sinceramente non ho ancora mai sperimentato.
4: Ciao ragazzacci.
1: Ciao.
4: Io le ho provate tutte anch'io, quelle situazioni di stressanti, trasloco, bambini, tutte le ho provate tutte anch'io, però credetemi, andare davanti a un giudice, anche se è una causa civile e sai che la vincerai comunque, essere lì, aspettare di essere chiamati, essere davanti a un giudice, è veramente stressante. Ciao Simona da Bergamo.
1: È una bella prova, l'attesa di un verdetto, è vero.
2: Così deciso, l'udienza è tolta.
0: No, processo non l'ho mai, ho testimoniato, sì. Però basta, nel senso, fatto da testimone, ho raccontato le cose, basta, però deve essere veramente molto molto stressante. Ha ragione Simona, ha ragionissima. 393 444 0444, le cose che vi stressano di più, ditecele, raccontatecele, non tenetevi dentro niente.
1: Sì, sì, sì.

0: Tu mi piaci tanto su Radio Number One. Stiamo parlando di cose stressanti e adesso parliamo invece della cosa più rilassante che c'è: le vacanze. Le vacanze, dai, che stanno per arrivare. Vivi la Calabria con i grandi viaggi, questo è il consiglio che vi diamo, con collegamenti diretti e trasferimenti inclusi per raggiungere un mare sorprendente al Club Vacanze Le Castella. Relax, sport, divertimento e tutta l'energia dell'estate da condividere ogni giorno. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: No, sì!
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Gaston Camisi è una storia triste, questa qui, la storia di un uomo a cui le parole non escono.
1: Sì, certo.
0: Lo dice lui, mica me lo sono inventato.
1: Don Camisi che ha soppiantato Don Dante dalle nostre parti.
0: Don Camisi, un comico, ultimamente battutone. Allora, Words è un pezzo del 1982 di FR David, che è diventato famoso per questa delicata ballata synth pop che abbiamo appena ascoltato, ma in realtà lui era un chitarrista e bassista top, capito? Ha collaborato con un sacco di rock band, ha collaborato anche con Vangelis, e si chiama Ellie Robert Fituossi.
2: Bituossi, il ciclista Bituossi.
0: Lui è Fituossi invece. E uno dice: e allora cosa c'entra Fer David con Ellie Robert Fituossi? E io ve lo spiego, sono qui apposta per spiegarlo. Allora, Fer sono le iniziali del cognome e del secondo nome, Fituossi e Robert. David è un riferimento alla figura biblica di Davide, essendo di origine ebraico-tunisina, scelse questo nome anche come richiamo simbolico alla storia di Davide e Golia.
1: Hai
0: detto
1: capito,
0: questo?
1: Mamma mia, ne sa più di Carlo in Francia la nostra mano.
2: Lei è franco-marocchina.
1: Sei franco-marocchina? Non lo
0: sono, sapevo. Franco-canaria.
1: Franco-canaria, certo, è vero.
0: Afro-cubana. Ossia, così. Allora, torniamo a bomba sulle cose stressanti. I miei pipponi fanno parte di queste, probabilmente, no?
2: Assolutamente no.
1: Allora,
0: sentiamo. Dicevi?
1: No, appunto, volevo ascoltare il messaggino. Sì.
0: Ah, ok.
3: Stressa? E con il mio lavoro in giro col camion. Camioncino, sì. Quando sei nelle città che c'è il carico e scarico e ci sono sulle macchine. Poi arrivano i vigili e ti dicono: ma lei qua dà fastidio. E dico: sì, vabbè, ma lì devo caricare e scaricare, ci sono sulle macchine. Faccia veloce allora, se no non danno neanche le multe. Vabbè, vita da camionisti.
0: Vita da DJ invece. Eccola qui la vita da DJ. Annunciarvi Meek con grande gioia, questa canzone è molto bella, si chiama Beautiful Freeze.

0: Cake, mi piace veramente tanto tanto. Beautiful Freaks è il titolo della nuova canzone che ci ha regalato su Radio Number One nella Cumbriccola, parlando di stress.
1: Sì, arriva lui, il grande professore. Buongiorno, Crepè.
2: Buongiorno, ho sentito da voi parlare di stress dagli ascoltatori, ma mancano all'appello tre cose che stressano, perché hanno delle definizioni molto particolari, perché non è tanto il vecchietto davanti a te al supermercato o dietro te al supermercato, c'ha due cose, ti chiede di passare, lo fai passare, ma alla cassa tira fuori il libretto degli assegni. E chiede alla commessa di dargli una mano, non ci vedo, mi aiuti lei, compili lei, e il conto è 4,85 euro, la virgola dove la metto, devo scriverla, credo. Oppure quello davanti a te al casello, che quando è fermo scopre di dover pagare davanti alla sbarra e comincia a frugare, e il portafoglio ce l'ha nel bagagliaio sotto la ruota di scorta. Ma la cosa che stressa di più ognuno di noi è la password nuova. Perché deve contenere una maiuscola, una minuscola, un numero, un simbolo e da domani un sacrificio rituale. Oh.

0: ma neanche a farlo apposta, a chiudere con una canzone del genere dopo aver parlato per un'ora di stress, arriva mica con relax. Cioè, tra l'altro non ci ho mica neanche fatto caso subito, proprio è passato il neurone e ha avuto l'illuminazione. Allora, mica relax è l'ultima canzone di oggi, non potevamo scegliere canzone migliore per chiudere la combriccola. Grazie Patrizio Romano, grazie
1: a Sergio Sironi,
2: ma soprattutto grazie a lei, anche se non vuole più bene a Juan, vabbè, però io parto oggi e arrivo questa sera.
1: Ce la faremo, una ragione,
2: ce la faremo.
1: Grazie.
2: Proprio lei, Manuela Doriani,
0: hanno quella vociaccia. Domani
3: guru. Sì, cari amici, la vita è fatta di scelte e di accetta tutti i cookie.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, sai, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
4: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio, la 37esima.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: tutti voi. Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniele Balli. Malori spiagge nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre ai blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi. In Francia, che registra la temperatura più alta di sempre. 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi. 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna, con 40 gradi. Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni. Chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 km tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio, Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10. Buon mercoledì a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist. Gli spacca notizie con Fabiana e Alvise. Che
6: ma
0: stamattina
6: buongiorno.
0: Vedo bello fresco.
6: Sì,
0: buongiorno.
6: Sì, fresco come una rosa, come diceva il famoso meme sui social. Come stai,
0: no,
6: Fabi?
0: Ma dai, cioè, alla fine, yafo, cioè, non ho dormito poco. C'è molto caldo, siamo squagliati. Però ce la facciamo, dai.
6: Ce la facciamo. Affronteremo anche questo caldo, questo rinnovato caldo anche per oggi, dai.
0: Ragazzi, sì, ha da finire. Allora, intanto, attenzione, perché tra poco partiamo con un tema che, allora, magari a noi due non ha riguardato, ma riguarda milioni di persone, cioè quello delle truffe delle vacanze,
6: sì.
0: Perché, insomma, tantissime persone quando prenotano, poi vanno e non trovano nulla.
6: È vero. Ci sono un bel po' di truffe ovunque, tra l'altro, non soltanto in Italia, in giro per il mondo, soprattutto, quindi tra poco parliamo di questo e occhio, perché vi daremo anche dei suggerimenti.
0: Intanto
6: magari
0: partiamo subito con la nostra musica number one.
5: The Journalist. Gli spaccano.

0: Bella questa chiusura di Alex Warren. Passenger, il suo nuovo singolo in apertura del nostro appuntamento, del nostro The Journalist, in questo mercoledì 24 giugno 2026. Ben trovati, Alvise e Fabiana, con voi fino alle 13. Parliamo allora, Fabio, a questo punto entriamo nel nostro primo argomento di giornata, che è quello delle truffe vacanziere, delle truffe che ogni anno purtroppo milioni di italiani devono vivere sulla loro pelle. Stiamo parlando per quest'anno di oltre 4 milioni di italiani nel mirino, con danni per circa 200 milioni di euro, sono 195, però più o meno siamo lì.
1: Allora, diciamo che la fascia di età più colpita, in realtà, attenzione, è quella dei giovani, che cosa succede? Che uno dei principali problemi riguarda le case vacanza fantasma, cioè tu sei lì, prenoti delle case, poi arrivi e non c'è nulla. Ma non solo le case vacanze, anche i biglietti, per esempio aerei, o anche il noleggio di automobili. Allora, diciamo che gli italiani che di solito sono vittime di questo problema delle truffe delle vacanze hanno un'età compresa fra i 18 e i 24 anni. Che cosa succede? Che queste truffe si nascondono, diciamo, anche in portali, no, bisogna fare attenzione, andare a leggere le recensioni e quindi raccogliere più informazioni possibile, e soprattutto diciamo che gli esperti dicono: dove vedete sconti esagerati,
0: non credeteci mai.
1: Ecco, non credeteci, e soprattutto insomma cercate di capire come mai vi offrono, che ne so, una villa sul mare, 8 posti letto, capito? A una cifra un po' irrisoria, diciamo.
0: Esatto. Poi tra l'altro, a parte i siti che potrebbero potenzialmente essere siti specializzati, adesso non facciamo nomi, ci sono anche i social network che sono stati individuati nel 39,3% come dei siti dove avvengono queste truffe. E questo ovviamente è strano, perché se noi consideriamo la fascia di età che è coinvolta in questo genere di situazioni, quindi dai 18 ai 24 anni, teoricamente i social network dovrebbero sapere a che cosa corrispondono e che cosa si può fare all'interno degli stessi social network, e invece le truffe arrivano proprio da lì.
1: Sì, bisogna fare molta attenzione. Diciamo che insomma in questo caso gli esperti dicono: dovete affidarvi a portali riconosciuti e affidabili. Insomma, diciamo che sui social è pieno, no, di gente, sì, che non solo ti promette la dieta miracolosa, cose di questo tipo, anche la vacanza dei sogni a 0 euro. Adesso magari zero no, però insomma una cifra molto piccola, e quindi magari un giovane che ha bisogno di risparmiare
0: accetta,
1: dice: vabbè, dai, fammi provare, magari abbiamo fatto il colpo del secolo, e in realtà dietro si nasconde purtroppo una truffa.
0: E allora diciamolo chiaramente, ragazzi, ragazze, quando magari uno di noi che è un po' più adulto vi dà un consiglio, per una volta,
1: state
0: una
1: a
0: volta,
1: casa,
0: no, accettatelo,

0: The Script con Superheroes su Radio Number One, 10 e 13 minuti. Stiamo parlando di queste truffe, di queste vacanze che purtroppo non sono delle vacanze positive per tantissimi, soprattutto per i giovani dai 18 ai 24 anni. Fabi, ma tu di solito le vacanze dove le prenoti? Perché poi ognuno di noi prenota le vacanze in posti diversi, c'è chi li prenota effettivamente sui siti specializzati, chi va nelle agenzie di viaggio, però effettivamente si può sapere mai che succede.
1: Allora, no, scusate, c'ho il respiro perché l'aria condizionata
0: mi sta ammazzando.
1: In metropolitana stamattina era Groenlandia. No, devo dire, allora, le agenzie di viaggio ultimamente proprio no, cioè okay. Io sono andata pochissimo, facciamo da soli, però insomma, guardiamo un po' di cose, capito, vari siti, quelli specializzati, oppure case, alberghi, insomma, però io devo dire che vado a cercare qualunque cosa,
0: okay.
1: Vado a leggere, incrocio tutte le mi sento un po' a Sherlock Holmes quando vado a prenotare.
0: Conosci ormai tutte le recensioni scritte online?
1: No, però vado a verificare, perché certe volte, per esempio, che ne so, ma questa cosa l'ho raccontata molte volte, no? Vai, per esempio, che ne so, su, devi prenotare una struttura su hotel.com piuttosto che Booking, no? per cercare delle cose, o Airbnb. Poi vado su Google Maps a cercare, okay, la struttura
0: per vedere se c'è con la foto.
1: No, però di solito lì quando tu cerchi una struttura ci sono lo stesso le recensioni, no? E di solito a volte coincidono, a volte devo dire sono totalmente diverse, no? Trovi quelli più recenti. Io per esempio, a me è capitato di vedere una struttura in un sito, diciamo, in un portale di prenotazione, era fantastica. Poi sono andata a vederla lì, dico, ma sembra un'altra cosa, no? Perché vedi anche poi le foto dei viaggiatori e dei turisti. Però io ricordo ancora la storia di quella ragazza che aveva prenotato una casa, mi sembra in un posto bellissimo di mare, con la finestra vista mare, è arrivata lì, c'era un poster.
0: Bella questa è pure bella. No, invece io ho notato negli ultimi giorni, soprattutto nelle ultime 2-3 settimane, che tantissimi ragazzi, allora chiariamolo, non è una challenge di quelle che vengono raccontate nei TG, perché così non è, però ho notato che ci sono tantissimi ragazzi proprio di quell'età, dai 18 ai 25 anni, che fanno i video e sono quasi felici della scoperta se la struttura che loro hanno prenotato sia vera oppure no. Ora io non vorrei che si sviluppasse questa moda nel cercare qualcosa che magari non è vera, perché alla fine chi perde soldi, chi perde anche tempo sono proprio le persone che prenotano e i genitori poi di questi ragazzi, perché dubito che a 18 anni si abbiano le economie per poter creare
1: ragazzi,
0: una vacanza.
1: No, ma infatti uno deve essere già sicuro, diciamo, di trovare quello che ha prenotato quando parte, non è che devi aspettare e dice yeah, c'è la casa e ragazzi c'è anche il mare.
0: Però sai, a 18 anni il brivido della scoperta, magari
1: è vero, anche la fregatura, dici, cacchio, è esperienza,
0: è un'esperienza, esatto.
1: Fa esperienza un po' brutta, ma fa sempre esperienza.

0: troverò.
1: Beh, non sarebbe male trovare una bottiglia in spiaggia, in riva al mare, con dentro tu srotoli e vinci, bella segno, oppure vinci il regalo 2 settimane di vacanze alle Maldive. Oh, questi resort.
0: Ma io non voglio.
1: O anche in Lapponia, perché io adesso andrei più in Lapponia, ti dico la verità.
0: Ah, sei proprio, sei da vacanza invernale, quindi non da vacanza estiva.
1: No, no, sono da vacanza estiva, però dico da quando ci sono 41 gradi.
0: Dici, cioè, andiamo nella direzione opposta, andiamo, che forse è meglio.
1: Che non lo so, guarda, stavo sentendo che in Normandia, per esempio, che era una delle mete che avevo, cioè ci sono 41 gradi, sai che hanno consigliato a chi ancora deve partire di non andare, perché sì, sono delle temperature veramente incredibili.
0: Ormai è tutto quanto alla rovescia.
1: È così, a così.
0: Sì, a così per sempre sì, mi viene da dire.
1: Esatto. Allora, rimanete con noi, perché tra poco vi racconteremo la storia di questo titolare di azienda che fa un errore, dà dei soldi in più ai dipendenti, però poi li rivuole indietro e loro dicono no, non ci stiamo.
0: Ormai li abbiamo spesi, mio caro.
1: Ma a te è mai successa sta cosa?
0: Magari.
1: Non è mai successa?
0: No, ma va.
1: Fatti anche a me.
0: Figurati.
1: Ma queste cose che succede, i soldi in più, la no, banca me, che si sbaglia.
0: Ma poi ste fortune sempre agli altri.
1: Ma com'è? Ne parliamo tra poco con The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Buonasera Luchino. Sì.

0: Esatto. Happy Hour, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One.

0: Dito nella piaga, businessman su Radio Number One, ben trovati Alvise, Fabiana, The Journalist, con voi fino alle 13. Fabi, allora, vediamo che succede all'interno di un'azienda che ha deciso di premiare per errore, potremmo dire così, i propri dipendenti, perché ha fatto trovare in busta paga più di, anzi 600 euro in più per tutti i vari dipendenti. E il problema qual è? Il problema è che adesso l'azienda vuole indietro questi soldi e quindi si è venuta a creare tutta una situazione abbastanza paradossale, mi viene da pensare.
1: Sì, diciamo che allora c'è tutto un discorso, una storia diciamo un po' critica, no, in questa azienda nel bellunese. Il problema è che c'è stato effettivamente un errore, diciamo, quindi gli operai di questa azienda che si sono ritrovati questi 600 euro in più in busta paga, adesso sono chiamati, perché l'azienda ha inviato una mail chiedendo la restituzione di 600 euro, a restituirli. Ovviamente i sindacati hanno detto: guardate che la maggior parte delle persone ha già utilizzato quei soldi.
0: Certo.
1: Ovviamente, no, ti arrivano 600 euro, sì, al primo momento ti chiedi, ah vabbè, ma sarà un bonus, visto che appunto c'erano delle situazioni precedenti per cui insomma
0: si potesse ipotizzare, insomma.
1: Beh, insomma, non proprio, però insomma, chi l'ha ricevuto in busta paga li ha spesi, perché 600 euro ti vanno via così, se ti servono i soldi, no? No, paghi le bollette, certo, paghi di su, fai la spesa, soprattutto insomma famiglie che hanno i figli. I sindacati hanno chiesto di poterli rateizzare, però gli operai non ci stanno e hanno deciso di proclamare uno sciopero. Insomma, diciamo che questa è una situazione che sta mettendo in difficoltà diversi dipendenti, che soprattutto quelli che hanno già utilizzato questi 600 euro. Quindi le richieste degli operai sono diverse e diciamo che hanno criticato soprattutto l'atteggiamento di chiusura dell'azienda, che non vuole ascoltare quelle che sono diciamo le esigenze di questi operai, che evidentemente ne hanno parecchie, no? Al di là della restituzione.
0: Esatto, esatto. Insomma, poi tra l'altro c'è anche una situazione da sottolineare, perché proprio il segretario provinciale di questo sindacato ha sottolineato che questa situazione legata ai 600 euro non è stata la sola, cioè ci sono state anche altre situazioni dove sono stati caricati dei soldi in più a questi dipendenti e di conseguenza ci si ritrova nella situazione di dover restituire dei soldi che sono più di quelli che gli stessi dipendenti possono riuscire ad inserire,
1: esatto,
0: all'interno di nuovo delle casse della loro azienda. Quindi è una situazione abbastanza paradossale sotto tutti i punti di vista.
1: Infatti non sappiamo come finirà. Naturalmente è facile dire che uno prende le parti degli operai che si trovano in difficoltà, ma temo che questi soldi dovranno essere restituiti. Vediamo. Allora, intanto voi preparatevi, perché attenzione, tra poco saremo pronti per giocare con voi.

0: Notturni.
1: Malika Ayan, animali notturni. Signori, siete pronti per giocare? Allora direi di giocare insieme, dai.
2: Andiamo!
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Allora, Radio Number One vi regala natura e divertimento come al solito. Se sarete velocissimi, vi regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
1: E allora, pronti a mandare adesso un messaggio WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda che sto per farvi. Allora, chi tra questi artisti nel 1993 ha portato al successo la canzone 2? Franco Battiato, Raff, Enrico Ruggeri oppure Ron? Scrivete.
2: Vi aspettiamo.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.

0: 1978 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, qui a Radio Number One con Fabiana e Alvise, The Journalist. Allora, abbiamo la vincitrice, si chiama Simona, è in coda, in macchina e ci chiama dal Lago di Garda. Ciao Simona.
2: Ciao Simona,
3: ciao.
2: Buongiorno.
3: Ciao.
2: Bene.
3: Tanto bene.
2: Noi molto bene, tu che sei in coda magari un pochettino meno, però comunque sì, siamo qua. Allora, io ti rifaccio la domanda perché vogliamo ovviamente la risposta corretta al quesito che ti abbiamo posto. Quindi, chi tra questi artisti nel 93 ha portato al successo la canzone 2? Battiato, Raff, Enrico Ruggeri oppure Ron?
3: Raff. Brava!
1: Allora, intanto facciamo i complimenti a Simona, perché lei ci ascolta sempre, quindi siamo felicissimi, esatto. E poi non ha mai vinto, e quindi insomma, no. Simona, allora tu ti porti via questi due biglietti, tra l'altro lei si sta vivendo un anno sabbatico, ve lo dico, ragazzi, non è... due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, con chi andrai, Simona?
3: Andrò con il marito?
1: Punto di domanda.
3: Sì,
1: Scusa. Non è una domanda. No,
3: Vado con il marito.
1: Ecco, allora devi dire vado con il marito.
2: Ma il marito per caso è lì con te in coda? Siete insieme?
3: No, sono con mia nipote di 8 anni che è dietro che dorme.
1: Fantastico.
2: Okay.
1: Allora Simona, tanti complimenti. Dai, buon traffico e soprattutto.
3: Grazie.
1: Come ti stai organizzando con il caldo? Bene?
3: Con il caldo mi organizzo con la piscina.
1: Mi sembra un'ottima soluzione.
2: Bene.
1: Ciao Simona.
2: Ciao,
1: complimenti.
2: Ciao, grazie.
1: A presto.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: A voi.
2: Ciao.

0: Justin Bieber, What Do You Mean, dal 2015 su Radio Number One. Dopo aver giocato insieme, dopo aver parlato di questo caro vacanze, di queste truffe che vengono fatte, di queste buste paga abbastanza stravaganti che sono state date ai lavoratori, continueremo ovviamente a trattare il tema anche climatico nel corso delle prossime ore tramite il meteo e non soltanto. Stavo leggendo, Fabi, che sono arrivate delle notizie praticamente da tutta Europa, dove ci sono dei disagi relativi al clima. In Germania hanno bloccato i treni, purtroppo un bimbo non ce l'ha fatta in Francia, insomma tante notizie veramente tragiche in questi giorni a causa del caldo, e anche qui in Italia non siamo messi per niente bene, ma proprio per niente.
1: Allora vi aggiorneremo naturalmente più tardi, tra poco invece rimanete con noi perché come sempre in arrivo c'è la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: The Journalist è sempre con te
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Corri. Stop. Pausa. Relax. Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
1: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
7: Radio Number One, 2 minuti alle 11, ci sono le notizie.
8: Radio Number One, notizie.
9: Una buona giornata da Patrizio Romano. Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia, accolto da un centinaio di sostenitori. Esco da innocente, le sue prime parole da uomo libero. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena di un anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. L'omicidio di Giulia Tramontano a Senago, la Cassazione sentenzia. In Pagnatiello voleva ucciderla molti mesi prima, aumentò le dosi di veleno. L'ex barman è stato condannato all'ergastolo. Il Senato vota per il primo disco verde al disegno di legge sulla caccia. Le opposizioni insorgono insieme alle associazioni ambientaliste contro un provvedimento ribattezzato legge sparatutto. Il testo estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili. Il grande caldo, quella di ieri, è stata la giornata più calda mai registrata in Francia da quando sono iniziate le misurazioni nel 1947. Non va meglio in Spagna, oggi quarto giorno consecutivo di allerta, e dentro il weekend anche la Germania potrebbe battere il record finora registrato per giugno con temperature fino a 40 gradi. In Italia la situazione resta critica, con 16 città da bollino rosso. Ieri registrati 38 gradi a Firenze, 37 a Piacenza, 36 a Parma, Bologna e Torino, e proprio nel capoluogo piemontese si sono registrati dei blackout elettrici. Oggi, in particolare dal pomeriggio, dovrebbero tornare in alcune zone dei temporali di calore. Nel 2025 la spesa in Italia per le pensioni è salita a 325 miliardi, più 1,4% rispetto all'anno precedente. Lo si legge nel rendiconto sociale appena presentato dall'INPS, secondo il quale i pensionati nel complesso nell'anno solare sono stati quasi 15 milioni e mezzo. I mondiali di calcio, tra gli attesi protagonisti, mancava ancora all'appello soltanto uno, Cristiano Ronaldo. Appunto, mancava perché da ieri sera si è iscritto anche lui alla lista dei bomber con doppietta, partecipando al 5-0 che il suo Portogallo ha rifilato all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Per CR7, sesto mondiale di fila in gol, record assoluto. Maluccio invece l'Inghilterra, bloccata sullo 0-0 da un ottimo Ghana. In nottata si sono giocate anche Croazia-Panama 1-0 e Colombia-Repubblica Democratica del Congo 1-0. Da questa sera al via la terza e ultima giornata della fase a gironi. Alle 21 in contemporanea per il girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. A mezzanotte per il gruppo C, Brasile-Scozia e Marocco-Haiti. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Harry Styles, American Girls. Tra l'altro è tornato virale il famoso concerto di Harry Styles di 2-3 anni fa che c'è stato a Campovolo, in quelle di Reggio Emilia, che tramite Fernanda Number Six, un personaggio stravagante che si era messa in coda tipo 2-3 settimane prima del concerto. È tornato virale perché sta succedendo la stessa cosa anche al concerto di Ultimo, che ci sarà il 4 luglio a Tor Vergata. Oh, 250.000 persone, concerto dell'anno, sono tantissime.
1: No,
0: e le persone si sono messe in coda già adesso. Il concerto è il 4 luglio e già il 23-24 giugno sono in coda. Incredibile sta roba.
2: Allora, sono le 11:04, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Alvise. Tra l'altro sai che mentre ero ad Amsterdam c'erano un sacco di italiani, perché lui, Harry Styles, era in concerto in quei giorni e ha tenuto diverse date ed era pienissimo di italiani che insomma sono andati a vederlo. Allora, intanto parliamo di vacanze, caro vacanze, e magari voi poi ci fate sapere anche quanto avete speso per i vostri diciamo giorni brevi o lunghi, ma insomma diciamo che Firenze guida la classifica degli alloggi più costosi. Comunque rimane la città in Italia, diciamo, che insomma ha questi costi particolarmente elevati, però è anche la città dove c'è più over tourism, quindi lì non si capisce, cioè costa tanto ma comunque la gente ci va lo stesso.
0: Assolutamente sì. Considerate che il record assoluto dal 14 al 21 agosto, questo report ci dice che può costare per due persone fino a 297.000 euro, che adesso dico io,
2: cioè, no, ecco, ma in quanto?
0: E in due persone.
2: Ma quanti giorni?
0: Dal 14 al 21 agosto, quindi in altissima stagione,
2: ragazzi,
0: nella settimana
2: 297.000
0: di...
2: euro.
0: Per la precisione 297.714
2: certo.
0: euro.
2: Vabbè, non lo so, se vai nella Reggia di Re Carlo, che magari
0: ma
2: ha
0: devi
2: una
0: dormire
2: dipendente
0: dentro gli Uffizi per spendere
2: questa
0: cifra.
2: È vero, è vero. Però attenzione, perché poi c'è anche la montagna, e la montagna non è da meno. Ci sono, diciamo, delle località che costano un po', che sono Cortina d'Ampezzo, Ponte di Legno.
0: Tra l'altro, scusami, Cortina costa così
2: da un pezzo, mamma, questa è peggio di quella di ieri. Capri, Lago di Como. Però attenzione, perché in questo articolo, in mezzo a tutte queste località bellissime, ci dicono anche dove si può fare una vacanza low cost e spendere meno di 200 euro.
0: Allora, io non l'ho letta perché volevo che tu me la dessi come notizia qui in diretta, volevo rimanere stupito, quindi vai, non so nulla, sono all'oscuro di tutto.
2: Allora, sapete dove si può fare una vacanza low cost spendendo meno di 200 euro? Segrate.
0: Ma in che senso Segrate? Cioè, stiamo parlando di Firenze, Cortina d'Ampezzo,
2: ragazzi, Segrate alle porte di Milano.

0: tribale. Elodie, allora stavamo parlando di questo caro vacanze. La cosa che ci lascia sempre stupiti, devo dire, qui a The Journalist, è che noi diamo le mete, no? Le mete quelle che costano di più, che sono anche in maniera paradossale quelle comunque piene di turisti, perché stavamo commentando in privato io al Vise che comunque insomma gli stranieri che hanno una capacità, diciamo, di spesa, certo, una portata di spesa molto superiore alla nostra, ragazzi, influenzano il mercato, perché per loro spendere un tot di soldi, diciamo, in hotel anche di lusso o anche insomma 5 stelle, stiamo parlando di strutture di un certo tipo, non è un problema.
1: No, assolutamente no, il problema siamo proprio noi, ma come stato in generale, perché purtroppo non riusciamo a reggere questo tipo di economia. Il discorso qual è? Il discorso è che tutti si sono abituati a quelli che sono i prezzi che possono spendere i turisti, di conseguenza le grandi città come Firenze, ma anche la stessa Milano dalla quale vi stiamo parlando, Roma e tutte le altre capitali, grandi capitali europee che si trovano in Italia, purtroppo hanno adeguato i prezzi per i turisti e non per gli italiani, e questo è un grande limite per noi.
0: Allora, vi diamo qualche dato più preciso. Cortina d'Ampezzo, servono oltre 119.000 euro per una casa con due camere da letto, una sistemazione a Capri sfiora i 98.000 euro, ma ragazzi, adesso voglio dire, stiamo parlando di una villa vista Faraglioni, non lo so, che du Faraglioni. Sul lago di Como, una villa con piscina supera i 92.000 euro. Però attenzione, perché io ho trovato divertente, devo dire assolutamente... carina questa cosa, perché poi in questo articolo dicono ok, però le vacanze low cost, attenzione, ci sono. E per esempio, appunto, da questa indagine è venuto fuori che la località più conveniente individuata è Segrate alle Porte di Milano, dove un appartamento per due persone costa appena 149 euro per l'intero soggiorno. Ora, con tutto il rispetto, perché noi amiamo Segrate,
1: certo, ovviamente,
0: voglio dire, ecco,
1: io ci ho anche vissuto per un periodo, quindi
0: ecco,
1: la conosco
0: a Segrate,
1: cioè,
0: però allora chi può andare in vacanza a Segrate? Soprattutto, se io lo chiediamo ai nostri amici che abitano a Segrate, se uno deve andare in vacanza a Segrate, no, dice vabbè dai, andiamo lì, costa po', cosa si può fare?
1: Esatto, cosa si può vedere? Organizzate un itinerario, come si dice, segratese.
0: Un weekend
1: a Segrate. Poi tra l'altro io leggevo anche all'interno di questo articolo che oltre Segrate ci sono anche delle altre mete, come per esempio Catania, che comunque è una grande città.
0: Beh, Catania,
1: dove si può,
0: okay,
1: alloggiare con circa 200 euro,
0: certo,
1: 203 euro, Pietralunga in Umbria con 214 e anche Benevento con 221. Diciamo che le zone del sud Italia mediamente costano meno rispetto a quelle del nord Italia. Poi è chiaro che ci sono le eccezioni, Palermo, Napoli, Lecce, quindi tutto il Salento, se tu hai la possibilità con 200 euro di andare anche in una città come Catania, a mio parere non è per niente male, per
0: no,
1: la cultura,
0: no,
1: che
0: devo
1: c'è.
0: Dire assolutamente sì. Poi il caso di Segrate magari mi lascio un po' così,
1: esatto.
0: Comunque tra poco poi vi diamo altri dettagli sui voli, insomma, che ci sono anche oltre oceano. Intanto studiamo tutta la situazione di Segrate.

0: canzone estiva, che non è la canzone estiva di Annaliso, però no, lei ha detto così, ha detto sì, l'ho chiamata canzone estiva, ma non è la canzone estiva, comunque l'abbiamo sentita su Radio Number One, The Journalist, Alvise, Fabiana con voi, ancora fino alle 13, stiamo parlando di vacanze, abbiamo parlato di Segrate, la meravigliosa Segrate, dove a quanto pare andare in vacanza costa veramente poco, no, stavamo notando, Fabi, che insomma, se tu cerchi su internet cosa fare a Segrate, tutto quello che ti spunta è vai a Milano, praticamente.
1: Ma insomma, essendo alle porte di Milano è abbastanza normale che tu vai e dici cosa fare di bello a Segrate e ti viene fuori, no, una gita all'idroscalo, il Duomo di Milano, la galleria di Corso Vittorio Emanuele. Vabbè, però insomma, ragazzi, potrebbe essere un'idea, diciamo, magari per chi vuole venire, no, in visita a Milano, esatto, sono ormai tantissimi turisti, e però sai, alloggiare a Milano diventa un attimo, come dire, a volte insostenibile. Dice, vabbè, dai, a Segrate non ci vuole tanto ad arrivare a Milano, spendi poco, una settimana ti prendi un appartamento e poi ti sposti e vai, esatto, a vedere magari, le cose di Milano.
0: Esatto, vai a Milano, vai a Monza, cioè puoi anche pensare di organizzare una vacanza lungo tutta una settimana, però, molto particolare.
1: Però ragazzi, uno pure sta a casa, cioè nel senso, no, dico, se non è obbligatorio, magari, cioè, mi metto via un po' di soldi e poi aspetto.
0: Dici tu, faccio una vacanza migliore.
1: Faccio una vacanza migliore, magari di fare delle cose, magari tra qualche mese, chi lo sa. Allora, tra poco ci sono tutte le previsioni meteo per i prossimi giorni e poi attenzione, perché stiamo per parlare di un fenomeno che si sta diffondendo sempre di più proprio per il caro vita nelle grandi città. Molte persone decidono di andare a lavorare in città ma vivere in luoghi più piccoli dove l'affitto, comunque le case, costano di meno.
0: Esatto, esatto, e questo ovviamente comporta a catena tutta una serie di situazioni che tra poco vi spiegheremo.
1: Perfetto, rimanete lì, tra poco a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, sai, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A. ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.

0: voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Meteo. Amici e amiche di Radio Number One, guardiamo con gli amici di Trebi Meteo attraverso trebimeteo.com quale sarà la situazione per le prossime ore nei cieli italiani, perché continuerà il dominio dell'anticiclone almeno fino alla fine della settimana. Le giornate non risulteranno sempre ovunque soleggiate, quindi fate molta attenzione. Ci sarà un aumento del tasso di umidità che insieme al caldo intenso saranno vero e proprio carburante per la formazione di temporali di calore dal pomeriggio in prossimità dei rilievi alpini e appenninici. Si tratterà di fenomeni che localmente potranno risultare anche violenti, accompagnati da grandine e colpi di vento, ma non in grado di mitigare l'aria rovente. In alcuni casi questi potranno comparire già al mattino, come sta accadendo oggi sul basso Piemonte, in particolare sulle Alpi Marittime e Liguri, a causa di infiltrazioni di correnti settentrionali che, seppur deboli, creano dei notevoli contrasti termici. Per il momento è tutto. Se volete conoscere maggiori informazioni, trebimeteo.com, oppure scaricate l'app gratuita per i vostri smartphone di Trebimeteo.

0: Love alle 11:29 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, agli spacca notizie, Fabiana e Alvise con voi come sempre, cioè no, Alvise questa settimana, poi dopo la prossima tornerà Claudio. Allora, fino alle 13 parliamo di diciamo questo problema che però riguarda veramente tantissime famiglie, ma non solo le famiglie, anche ragazzi single, insomma, sì, che lavorano nelle grandi città e che però insomma non possono permettersi, diciamo, la casa in affitto, perché le case in affitto costano tantissimo, quindi poi tu guadagni o butti tutto il tuo stipendio, diciamo, nel pagare l'affitto e quindi ti rimane veramente zero per vivere, oppure fai una scelta che tantissime persone, molti nuclei familiari, stanno facendo in questo periodo, cioè decentrare, come dire, uscire,
1: delocalizzare,
0: no? Delocalizzare, esatto, scegliere la periferia per vivere e però insomma spostarsi tutti i giorni per andare al lavoro in città.
1: Assolutamente sì, c'è questa problematica del poter vivere nelle grandi città dove si lavora, ma attenzione, perché è stato pubblicato un dato che è molto interessante. Secondo la CNA, una famiglia che riesce a ridurre l'affitto trasferendosi fuori città può spendere fino a oltre 2000 euro in più all'anno per gli spostamenti. Quindi in pratica voi risparmiate magari sull'affitto o anche sul mutuo, perché poi c'è chi compra casa anche fuori città nel mese corrente, però alla fine dell'anno quei soldi che voi risparmiate sul costo dell'affitto o del mutuo in una grande città comunque li dovete reinvestire negli spostamenti. E questa cosa non riguarda soltanto le famiglie, non riguarda soltanto i single, ma riguarda anche le imprese, perché le imprese che fanno delocalizzazione possono sfiorare addirittura gli 8.000 euro di costi proprio per coprire questo tipo di spese qua. Quindi è una situazione che non è in realtà positiva come può sembrare, anzi forse si spendono anche più soldi.
0: Beh, non rimane insomma che lavorare con lo smart working, esatto, perché insomma si diceva, no, sempre più persone, sempre più aziende propongono lo smart working. A Milano secondo me lo smart working non lo fa nessuno, perché sono tutti in giro, no, a lavorare, insomma, si capisce che lo smart working è veramente per pochi, però insomma potrebbe essere sicuramente, diciamo, una soluzione per abbattere anche i costi. Oddio, tra, diciamo, le spese del trasporto e la spesa dell'affitto probabilmente insomma secondo me incide forse un po' di più quello,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: casa,
1: sì,
0: perché
1: me sì,
0: insomma la casa in una grande città, per una casa piccola poi se ti serve per un nucleo familiare ti serve insomma un bilocale, metti un trilocale piccolo, arrivi a spendere anche 2000 euro al mese,
1: come voglia,
0: fai? Poi devi
1: voglia
0: mangiare, pagare le bollette, devi vivere, un concerto non lo vuoi andare a vedere? Un concerto di
1: magari un concerto di Ultimo non
0: di
1: lo vuoi
0: Ultimo
1: andare a vedere,
0: andavano a vedere sto Ultimo, no,
1: no. Insomma le spese insomma sono allucinanti. Tra l'altro non so se l'hai letto qualche giorno fa c'era anche la notizia legata alla mancanza di smart working, che in Italia praticamente non si fa più, siamo,
0: vedi,
1: a meno del 2% dei lavoratori nazionali.
0: Ne parliamo tra poco.

0: Dai che fai, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, stavamo parlando delle famiglie che sempre di più vivono in periferia e poi vanno a lavorare nelle grandi città. Allora, qua c'è un nostro amico che fa il pizzaiolo e ci scrive: anch'io vorrei lo smart working. Capito?
1: Magari,
0: dice, soprattutto dice per questo periodo, ha ragione, cavoli, povero, con 60 gradi davanti al forno, dice non essere ritenuto nemmeno lavoro usurante, andare in pensione a 70 anni perché è rimandato assunzione per via della scuola e servizio di leva. Fate una petizione, aiutate i pizzaioli a non soffrire più. No, però ragazzi, io veramente ho un'ammirazione sconfinata, devo dire, per tutte quelle categorie di lavoratori. Sono noi, li vediamo, no, sì, Albisi, anche certo, in città, devo certo dire, chi lavora nei cantieri, chi lavora nelle strade. Poi secondo me in certi periodi dovrebbero anche essere esentati dal lavoro i pizzaioli davanti al forno, cioè che sono lì che gronda. Oh, ma non è che vi finisce il sudore sulla pizza, no, vero?
1: Ma sai che cosa ho saputo? Per esempio, ti raccontavo ieri che davanti a casa mia stavano facendo dei lavori.
0: Sì.
1: In queste due giornate hanno interrotto i lavori, quindi i cantieri sono rimasti aperti, ma i lavoratori non stanno lavorando, perlomeno non stanno lavorando nelle ore più calde, perché non è sostenibile la situazione.
0: No, non è assolutamente sostenibile. Tra l'altro, notizia proprio dei giorni scorsi, che in alcune categorie è prevista, no, la cassa integrazione, sì, perché sì, evidentemente, insomma, non ci sono dei lavori, sono inaffrontabili con temperature a 40 gradi. Allora, rassicuriamo il nostro amico, adesso vediamo come fare la petizione, però a noi ci piace la pizza. Come
1: assolutamente
0: facciamo?
1: Anche con il sudore, va benissimo anche con...
0: No, adesso, non esagerare, non esagerare, però insomma la pizza, non so se c'è
1: è
0: un modo
1: sapore,
0: per fare in modo di fare una pizza senza sudare, come si può fare?
1: Con la bandana, una roba.
0: Sì. Adesso ci studiamo però. Rimanete lì, tra pochi in arrivo una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Grisa, 1978. Tra l'altro sono tante le curiosità su questa canzone, che è stata scritta da Barry Gibb, sì, dei Bee Gees, cantata poi insomma dall'iconico Frankie Valli, anche sugli interpreti, che, perché mentre su Olivia Newton-John, cioè praticamente non ci sono stati dubbi, no? Lei è stata scelta subito, sul ruolo interpretato Danny Zuko da John Travolta erano stati provinati altri attori tipo Harry Winkler, il Fonzie di Happy Days, però poi alla fine è stato scelto, pensa lui, che è diventato insomma leggenda, prima con La febbre del sabato sera e poi con questo film ancora carinissimo,
1: meglio
0: insomma,
1: così con... mi verrebbe da dire,
0: meglio così, va bene, dai. Allora, qui Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, parliamo di una cosa che è accaduta a Venezia e non, sì, è la prima volta.
1: Sì, sì, sì, c'è questo problema del mega yacht che è approdato in quel di Venezia. Stiamo parlando di un'unità da 117 metri che è stato varato di recente e che dopo una navigazione di circa 800 miglia è arrivato al molo davanti Piazza San Marco e ovviamente ha scatenato tantissime polemiche, anche perché c'è una situazione politica, sì, di mezzo, non è una roba così tanto semplice da gestire.
0: No, comunque diciamo che insomma l'accoglienza non è stata delle migliori. Venezia non si usa, un po' tra USA, voce del verbo usare, United States of America. Allora, ci sono parecchie polemiche scoppiate in laguna dove questo mega yacht è atteso per la ricorrenza del Redentore, ma è una cosa diciamo gigantesca, perché intanto vale 450 milioni di dollari, la lunghezza di 77 metri, due piscine al Vise, due piste di atterraggio per elicotteri, peso 5.350 tonnellate e un elicottero a bordo.
1: Una cosa semplicina, dai.
0: Una roba che non rovina il panorama,
1: no,
0: capito?
1: No, no, infatti. Tra l'altro, dopo Venezia è previsto che vada anche a Napoli. A questo punto lo possiamo dire, perché tu hai giocato ovviamente sulla parola USA, USA, perché stiamo parlando del mega yacht di proprietà dell'ambasciatore statunitense in Italia, che si chiama Tillman Joseph Fertitta.
0: Fertitta, c'è sempre un po' d'Italia dietro queste maranzate, esatto. No, scherzo, magari, ragazzi, no, voglio dire, oh ragazzi, lo yacht è spettacolare, però Venezia in questo periodo sta cercando di tutelare, no, il più possibile questa stupenda città d'arte, quindi prima c'era, ti ricordi, il problema delle navi da crociere,
1: le hanno spostate,
0: e anche questo probabilmente lo faranno,
1: voglia.
0: Lo faranno andare, bello, perché insomma, a vedere dalle
1: per
0: foto,
1: per carità, magari,
0: cioè,
1: ne avessi
0: un giro,
1: uno a casa,
0: tu non lo faresti?
1: Ma pure due, non soltanto uno.
0: Sai che Carlos Alcaraz, io lo dico, Carlos Alcaraz, sì, il tennista, ci ha regalato una grande verità da quando si è comprato lo yacht, cioè? Ha detto, tutti dovrebbero provare che cosa si prova ad avere uno yacht che ti regala veri momenti di felicità.
1: Pensa a te, guarda, io vorrei dire tante di quelle cose a Carlos Alcaraz, è che c'ha solo 20 anni sto ragazzo.
0: No, comunque, ma comunque sono pillole di saggezza.
1: Belle, pillole, sì. Saggezza soprattutto, guarda.

0: Pink, Ed Disco, High Hopes, come cantavano i sette nani.
1: Questa non me l'aspettavo, questo è stato un colpo veramente basso. A proposito di sette nani, posso dire... Beh, questo botto e risposta secondo me rimarrà nella storia.
0: Guarda, certo, della radiofonia naturalmente, tutta da scrivere.
1: Va bene, allora, a parte gli scherzi, le alte vette, eccetera, eccetera, signori, noi ancora abbiamo un'ora da giocarci, quindi di queste battute ne potrete sentire ancora fino alle 13.
0: Ma anche no, guarda.
1: Dici?
0: Tra poco vi raccontiamo la storia di questo signore povero che aveva comprato un anello da 3.500 euro e gliel'hanno rubato.
1: Ma, poveretto.
0: No, vi raccontiamo tutto perché è successo al bar.
1: Pure?
0: Sì, pure.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, dai. Tra poco The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box dolce, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One, pochi secondi alle 12, ci sono le notizie.
10: Radio Number One Notizie.
11: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. L'omicidio di Giulia Tramontano, avvenuto nel maggio 2023 a Senago. La Cassazione rende note le motivazioni della sentenza. Alessandro Impagnatiello voleva ucciderla molti mesi prima aumentando le dosi di veleno. L'ex barman è stato condannato all'ergastolo. L'incidente di Ceriale in cui ha perso la vita Sonia Barbieri, c'è un nuovo video shock del 19enne di origine marocchina che ora si trova in Olanda, il quale afferma: perché dovrei chiedere scusa? Il giovane autore del reel, girato dopo l'incidente costato la vita alla 23enne, nel nuovo filmato pronuncia anche altre frasi aggressive e minacciose. Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia, accolto da un centinaio di sostenitori. Esco da innocente, le sue prime parole da uomo libero. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena di un anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Il Senato vota per il primo disco verde al disegno di legge sulla caccia. Le opposizioni insorgono insieme alle associazioni ambientaliste. Il testo estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili. Mondiale di calcio, doppietta di Cristiano Ronaldo ieri sera nel 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan. L'Inghilterra non va oltre lo 0-0 con il Ghana, mentre stanotte vittorie di misura 1-0 per Croazia e Colombia contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. Stasera al via la terza e ultima giornata dei gironi, alle 21 Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada, a mezzanotte Brasile-Scozia e Marocco-Haiti. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Che bella questa canzone, Viajando por el mundo, che sembra un po' Me gustas tu, Karol G. E tra l'altro c'è anche Manu Chao per l'appunto in apertura della nostra terza ora insieme di The Journalist su Radio Number One. Alvise, Fabiana con voi per tutta questa settimana, poi da lunedì prossimo chiaramente come sempre tornerà il buon Claudio in compagnia della splendida Fabiana, che mi ha rivelato fuori onda che lei vorrebbe regalati degli anelli, delle collane, perché implicitamente mi hai detto questo.
1: Io ce l'ho già. Allora, questo qua, questo fettentone qua, adesso lo diciamo,
0: ma dobbiamo aprire l'argomento.
1: No, lo apro. Allora, siccome la notizia che stiamo per dare racconta purtroppo di un fatto brutto, adesso certo, ma comunque Alvise dice: no, io gli anelli di fidanzamento non li regalo, io non regalo niente, non mi sposo, non voglio le cose
0: però
1: in chiaro.
0: No, così mi stai dipingendo come una persona che non sono. Io ho spiegato che provengo dalle mie esperienze personali, che di conseguenza ho preso questa scelta, e la persona che attualmente sta al mio fianco ha accettato, perché anche lei ha avuto delle esperienze particolari.
1: Anche lei, però, ha una vita difficile. Cioè,
0: Io non è che sempre la vita difficile all'altra parte, cioè, voglio dire. E quindi, di comune accordo, abbiamo deciso di portare avanti la relazione in questi anni in questa maniera.
1: Va bene, per carità. Allora, però, parliamo di quest'uomo che invece ha vissuto una cosa bruttissima. Allora, un romano di 36 anni aveva fatto una cosa molto romantica. Allora, aveva preparato una proposta di matrimonio scritta, chiusa dentro una busta con questo anello bellissimo del valore di 3.500 euro. Va in un bar perché deve lavorare, mandare due mail, no, al PC, ma proprio una cosa di 5 minuti fa una cosa che non si dovrebbe mai fare: appoggia la busta con dentro l'anello e la proposta di matrimonio sul tavolo. Allora lui dice: io mi sono distratto un secondo, tiro sulla testa e la busta non c'era più.
0: Ti è piaciuto fare questa roba? Perché poi tra l'altro la busta all'interno del quale c'era questo anello con questa proposta era la busta della gioielleria, quindi con il marchio della gioielleria. Evidentemente chi è passato da lì si è reso conto della distrazione, si è reso conto che c'era il marchio di questa gioielleria, ha detto: ma sai che c'è? Aspetta che io lo prendo questo anello e me lo metto in tasca. E così è successo.
1: No ragazzi, dai, diciamole ai ladri, lo so che questo appello non avrà fortuna. Allora, considerate che lì c'è una proposta. Lui è rimasto malissimo, perché ha detto: io avevo preparato da mesi questa sorpresa alla mia fidanzata per chiederla in sposa, e c'è rimasto non male di più. Quindi adesso fare un appello a questi ladri, che figurati.
0: Ma figurati.
1: Vabbè, però dai, fate un gesto carino nei confronti di questo ragazzo che sta per sposarsi.
0: Ma non succederà mai. Magari i ladri lo useranno per fare la loro proposta di matrimonio alle ladre.
1: Ah, certo.

0: Calvise, voglio farti venire vedere questo anellino. Ce ne sono tanti, adesso io te ne faccio vedere
1: non
0: due o tre che secondo me sì,
1: Fabi,
0: ti convinco. Guarda,
1: ce
0: n'è qualcuno che costa poco, che è molto molto carino.
2: Ma non è il problema
0: regalare.
2: Del prezzo.
0: Non fare il tirchione, ma non è questo. Non fare il tirchione.
2: Mamma mia, no, non mi convinci, io non regalerò queste cose.
0: Queste cose. Cosa vuoi regalare? Un pollo? Ma hai detto il vinile, va bene.
2: Ma che
0: però...
2: c'entra? Ma hai fatto un
0: ma
2: esempio.
0: Adesso il vinile, voglio
2: ma
0: dire.
2: Può essere qualsiasi cosa, non c'entra niente. Ma poi sì, si può anche regalare una cosa di valore. Semplicemente bisogna dare il giusto peso a tutto
0: bello.
2: Quello che si regala. Perché magari il giorno dopo questa persona si allontana perché trova l'amore, un altro amore della sua vita dietro l'angolo e tu rimani così.
0: Ma cosa c'entra? Quello è un gesto che tu fai. Ma non è pupazzo. Tu hai fatto un gesto d'amore, hai dimostrato la generosità, mica la si fa. Un regalo non si fa perché devi avere qualcosa in cambio,
2: ma
0: perché
2: Fabi,
0: ti piace farlo.
2: No, non sono d'accordo. Il gesto
0: allora, guarda
2: d'amore,
0: che vengo di là.
2: Il gesto d'amore è il vivere giornalmente una vita serena e regalare dei momenti di spensieratezza nella quotidianità.
0: Bene, ma anche un Cartier ci sta. Allora c'è una nostra amica, credo sia amica, che dice a questo povero dai ragazzo che però fa tenerezza, aveva preparato tutto, la proposta scritta sulla busta con l'anello, gliel'hanno rubato, soffiato proprio a caso di dire sotto il naso. La nostra amica dice la gioielleria avrebbe un bellissimo ritorno pubblicitario regalando un anello
2: a voglia, certo.
0: Al malcapitato, certo. Distrattone, dice magari non dello stesso valore ovviamente, però dice sarebbe un gesto bellissimo.
2: Sì, dubito che lo possano fare,
0: infatti,
2: perché comunque per loro
0: come
2: ha un costo.
0: Se tutta la gente che si dimentica e si fa rubare gli anelli, le gioiellerie andrebbero in rovina.
2: No, allora,
0: però...
2: secondo me avrebbero potuto pensare di farla questa cosa se fosse stato derubato, ma nel senso proprio fermato, accerchiato, circondato. Allora a quel punto sì, ma qua stiamo parlando di una vera e propria distrazione, quindi perché
0: mannaggia.
2: La gioielleria dovrebbe fare questa cosa?
0: No, infatti. Tra l'altro, insomma, lui è rimasto veramente, dice, gli si è gelato il sangue. No, poi non so, perché ha avuto delle telefonate, insomma, in quel momento veramente è stata una distrazione, ma davvero di pochi secondi,
2: Sì,
0: quindi
2: sì.
0: Evidentemente lui è entrato a caffè, qualcuno che era davanti a lui o dietro di lui ha visto la busta e subito
2: ma via. I ladri sono bravi in queste cose.
0: Si chiamano ladri apposta.
2: Appunto, perché ladrano.
0: Allora, adesso noi speriamo naturalmente che questo signore di Roma riesca in qualche modo a trovare, no, l'anello quello lì no, però magari
2: l'anello sarà forse in chissà quale
0: un
2: paese.
0: Un altro anello che magari appena preso prendi un taxi, vai a casa, prendi un taxi, vai a casa, ok? Per favore.
2: Con oggetti di valore bisogna stare molto attenti,
0: molto
2: ragazzi.
0: Attenti. And-

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Guarda, io non so, Fabio, tu cosa farai questa sera? Io sicuramente non farò proposte di matrimonio. Quello.
1: Va bene, ho capito, Però non c'entra con la proposta di matrimonio, va bene. Questo tirchione di Alvise,
0: sì?
1: No, scherzo, dai. Lui ha tutta una filosofia, sei troppo integralista però.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì, totale. Ma lo riconosco, lo accetto.
1: Ma ci vuole un po' di flessibilità.
0: Ma no, io semplicemente ho imbracciato.
1: Dopo... Ma che imbracciato?
0: No,
1: dai,
0: dopo un percorso personale,
1: ma che percorso?
0: Ho capito me stesso.
1: Vabbè.
0: Sì.
1: Senti, allora parliamo di una cosa che piace ad entrambi, cioè la cucina. Perché altro consumo, insomma, la classifica del Gambero Rosso, sai che ogni tanto noi andiamo lì a consultare, ha fatto la classifica del miglior pesto alla genovese del supermercato. Adesso tu mi hai umiliato ieri perché mi hai detto: ah no, io lo faccio io a casa col mortaio, pure il mortaio usa. Basta, non voglio io lavorare con uno che usa pure il mortaio.
0: No, io ho le piantine, quelle di basilico, fantastiche, meravigliose.
1: Ah,
0: le curo con attenzione, con tanta attenzione.
1: Ci le piantine?
0: Sì,
1: bravo.
0: Certo.
1: E cosa prepari?
0: Il pesto, che vuol dire?
1: Sì, no, dico...
0: le dosi,
1: no,
0: dici?
1: Cioè, te le metti nelle orecchie. Va bene, allora, facciamo così.
0: Vai.
1: Tra poco vi diciamo qual è il miglior pesto e poi spaziamo.
0: Ok,
1: dai,
0: vai.
1: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Radio Number One.
4: Ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 96 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia. Info su Suzuki.it.
7: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Fulminacci con Maledetto Me su Radio Number One 12 e 27 in questo 24 giugno. È il caldo, che ormai non mi fa capire più nulla. The Journalist Fabiana Alvise, è arrivato quel momento lì, il momento di parlare di cibo. L'avevamo già preannunciato, sì, l'argomento. Adesso entriamo proprio a piene mani nell'impasto del pesto, perché di quello parliamo.
1: Allora, siccome il gambero rosso, questa notizia è uscita un paio di giorni fa, ha fatto, diciamo, una classifica dei migliori pesti, quelli che si vendono al supermercato.
0: Sì.
1: Quindi praticamente stiamo parlando di pesti pronti. Allora, io devo dire, alcuni li conosco, altri non, non
0: sì,
1: no.
0: Vero.
1: Al quinto posto c'è il pesto di Artigiana Amadori.
0: Mm-hmm.
1: Al quarto posto Molo Modo 21.
0: Okay.
1: Molo, sì, Modo 21. Poi Fiorfiore Coop, che di solito, insomma, ha dei prodotti
0: di
1: decisamente
0: buona qualità,
1: buoni.
0: Certo.
1: Al secondo posto il pesto Rossi 1947 e al primo posto il pesto della società cooperativa agricola Calcagno, che
0: sì,
1: non conosco, devo essere sincero.
0: Stiamo parlando di pesti che sono prevalentemente artigianali ed
1: sì,
0: è chiaro che rispetto a quelli industriali,
1: vabbè,
0: quelli estremamente commerciali, hanno proprio un sapore, una consistenza, perché poi la cosa bella del pesto è che sì, se lo fai a casa chiaramente è tutta un'altra
1: certo,
0: storia rispetto a quelli confezionati, però ci sono tantissimi pesti artigianali che ti danno quella sensazione, esatto, di pesto reale.
1: Ma a te piace con l'aglio o senza?
0: Io purtroppo non digerisco l'aglio, proprio mi fa stare malissimo, quindi lo devo fare necessariamente senza aglio.
1: No, devo dire, io preferisco quello con l'aglio, giustamente, però dipende, se ho delle interviste da fare no, cioè, perché ovviamente però normalmente, insomma, quello con
0: ma dipende anche quanto aglio metti se lo fai in casa.
1: Però
0: pesto,
1: alcuni no, se prendi però quelli già pronti, no? Quelli già pronti hanno, diciamo, un quantitativo d'aglio abbastanza,
0: sì,
1: che poi dopo tu, il giorno dopo, capito?
0: Sì, insomma, ma perché l'aglio aiuta a conservare questo pesto nel migliore dei modi.
1: Sì, certo, aiuta a conservare, però insomma non aiuta nei rapporti diciamo interpersonali. Senti, ma tu quindi mi dicevi,
0: sì,
1: allora lo dico, ragazzi, amici che ci state ascoltando, Alvise, perché siccome tieni il basilico in casa, io stavo
0: sì,
1: dicendo che è difficilissimo tenerlo sano,
0: vero,
1: il basilico con le temperature così,
0: è
1: impossibile, però tu lo tieni in bagno.
0: Sì, ho scoperto questa cosa, poi ovviamente, ragazzi, è una cosa che faccio io a casa mia, perché magari a casa mia funziona.
1: Cioè, tu mentre sei lì in certi, diciamo,
0: no, io
1: momenti,
0: vedo, perché comunque te ne accorgi, esatto, te ne accorgi se il basilico sta morendo oppure no, e perché vedi le foglie che sono tipo
1: capito, aiutami,
0: esatto. Quindi quando io vedo questa situazione, a parte, prima cosa, dare dell'acqua,
1: ok, beh,
0: e quella è la prima cosa
1: poi
0: in assoluto,
1: lo porto in bagno.
0: Poi lo porto in bagno, perché? Perché c'è un tasso di umidità solitamente in bagno che
1: certo,
0: aiuta, e soprattutto di freschezza.
1: Ma dov'è che lo tieni in bagno?
0: È sulla finestra, c'ho la finestra.
1: Ah,
0: io,
1: ok,
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: tieni lì e
0: sì,
1: quindi
0: sì, sul davanzale lo
1: okay,
0: metto lì e sta più fresco.
1: E lui
0: perché
1: sta bene?
0: Sì, si riprende e poi quando ovviamente è il momento, magari a fine giornata, lo rimetto in postazione.
1: Ah, ok, quindi gli fai fare, diciamo, degli spostamenti così.
0: Sì, sì, sì.
1: Va bene, poi insomma

0: di noi.
1: Chissà. Che ne sappiamo noi di noi? Che ne sai tu? Che
2: io
1: ne
2: niente,
1: sai
2: io
1: tu?
2: Non so niente. Di un campo di grano.
1: Che ne sai tu di un campo di grano?
2: Ma sei tutta? Proponiamo alla programmazione musicale la versione di questa canzone, però di Fabiana.
1: No.
2: A cappella, tra l'altro, senza
1: base. Certo, guarda. Beh, ci devo ragionare. Allora, rimanete con noi, perché sta per arrivare una grande canzone. E poi, attenzione, perché c'è questa notizia. Nei giorni scorsi si era parlato, no, della famiglia Berlusconi, degli eredi, sì, che avevano messo in vendita Villa Certosa, questa bellissima villa, insomma, di dentro c'è di tutto di più. È stata venduta.
2: Sì, sì, finalmente ce l'hanno fatta. Io pensavo di no, onestamente pensavo che non ce l'avrebbero mai fatta perché il prezzo era incredibilmente alto. Però ci sono parti del mondo, adesso non diamo troppi spoiler, però diciamo che ci sono parti del mondo dove quelle cifre invece corrispondono tipo ai nostri 10 euro per andare a pranzo fuori, durante la settimana.
1: Senti, se è la famiglia reale del Qatar che la compra.
2: Lì.
1: Cioè, capisci che non c'è storia. Ne parliamo tra poco, qui alle Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Brava!
1: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Una grande canzone 1993 con Le Forno en Blondes. What's up? Mancano pochi minuti alle 13. Però qui a Radio Number One, The Journalist con Fabiana e Alvise, parliamo di questa operazione di compravendita. Insomma, ragazzi, cioè, è un po' riduttivo, no? Cioè, Villa Certosa, quella che è stata la residenza principesca, davvero incredibile, 126 sì. stanze, 120 ettari di parco. Abbiamo visto spesso e volentieri le immagini, è stata messa in vendita dagli eredi Berlusconi e comprata in pratica da questa nuova proprietà che farebbe capo allo sceicco Hamad bin Yassim Al Thani.
1: Ah, hai detto proprio tutto il codice fiscale pure.
0: Nato nel
1: no, comunque a parte gli scherzi, Al Thani
0: residente in via Melchiorre Gioia.
1: Esatto, magari. Allora, Al Thani a quanto pare ha comprato la villa che era di proprietà di Silvio Berlusconi per la cifra molto comoda, tra l'altro, a disposizione di tutti, certo, quanti, di 350 milioni

0: Non pubblica, non resa diciamo nota al pubblico, quindi le persone non potranno entrare, però verrà utilizzata anche per altre cose.
1: Allora, diciamo che dietro questa operazione c'è questa società di investimenti con sede, guarda caso, in Lussemburgo, che sì, funge un po', diciamo, da braccio immobiliare europeo della dinastia Altani. Allora, molti si stanno chiedendo se questa, diciamo, Villa Certosa verrà come altre proprietà della famiglia Altani, così trasformata in residenze di lusso oppure in hotel, al momento oppure in ville chiaramente da affittare, beh, insomma, a chi si può permettere naturalmente cifre improponibili. Per ora diciamo che non c'è nessuna comunicazione ufficiale, però diciamo che in Sardegna, a Porto Rotondo, ormai sanno tutto, sì, diciamo, di questa operazione di compravendite. Probabilmente nei prossimi giorni uscirà anche la notizia, diciamo, sulla nuova destinazione d'uso. Mi fa ridere, insomma, potrebbe diventare anche un hotel super lusso, eh?
0: Sì, tra l'altro Altani ha già delle altre proprietà, come giustamente hai detto tu, anche pesanti sull'isola, dalla Costa Smeralda fino al Mater Olbia Hospital, quindi stiamo parlando di investimenti che stanno facendo in tutta la Sardegna. Ora, io non so se vogliono annettere la Sardegna al Qatar,
1: no,
0: speriamo di no,
1: no,
0: insomma,
1: no, no,
0: ce la teniamo noi,
1: esatto,
0: la stretta, ecco, che è bellissima così.
1: Pezzetto sì, tutta la Sardegna no.

0: godendo.
1: Lo so. Mentre sorseggiate un mojito. No, a quest'ora. No, ragazzi. Alcol no, perché. Cioè,
0: sai che
1: caso,
0: in Veneto questa cosa la fanno?
1: Però, che cosa?
0: Fanno l'aperitivo a ora di pranzo.
1: No, lo so, dico, però questo caldo, 40 gradi e vapori.
0: Però vuoi mettere uno sprizzino prima della pasta col pesto.
1: Prima dici, non durante.
0: Certo. No, ti fai il pre pranzo con la bell'aperitivo, sì, sì.
1: Ragazzi, non seguite i consigli di Alvise,
0: Soprattutto fegati, state attenti.
1: bevete acqua, questo caldo, bevete acqua. Sì, poi vediamo magari all'aperitivo, al tramonto.
0: Anche dopo la pasta.
1: Anche dopo la pasta, di sera. C'è Lola Young.

0: Il nostro appuntamento di oggi di The Journalist si chiude con Lola Young e la sua Messi, grande hit del 2024, che ancora dopo due anni godiamo tanto con le nostre, con il nostro ascolto. A quest'ora, 12.55,
1: ecco.
0: Oh, siamo puntualissimi.
1: Guarda, muoviti che ti devo accompagnare in gioielleria, che oggi ho preso appuntamento. Non ridere, che adesso andiamo.
0: No, io devo andare a comprare. Il pesto.
1: Ma
0: basta.
1: Quale pesto? Ma metti dentro il vasetto del pesto all'anello.
0: Dai, pesto che è tardi, dai.
1: Allora ci sentiamo domani mattina alle 10, vi lasciamo invece con One Match.
0: Ciao, a domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Adesso le notizie e poi arriva One Match.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è a record, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
4: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. Quattro senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
3: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
5: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo: attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: Club in Sicilia.
7: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: Buon pomeriggio a tutti da Francesco Lo Zio Nasti, e oggi al posto di Andrea Brumbru Ferrari, che salutiamo, c'è...
9: Chi c'è?
1: Vabbè, presente. Agnese, c'è Agnese.
9: Ciao, ciao. Buongiorno a tutti, buon pranzo a tutti. È sempre bello ritornare qui in One Match perché i motori si scaldano da brava donna al volante, giustamente. Ma attenzione, perché oggi abbiamo un match bello tosto.
1: Oggi un
9: tosto.
1: Match molto alto, filosofico, proprio... Se volete partecipare, preparatevi, perché è una discussione di quelle, cioè possiamo dire quasi seria.
9: È
1: quasi
9: seria. Alla fine seria. È seria, se ci pensi.
1: Sì.
9: Sì.
1: Vabbè, non sarà troppo seria, la buttiamo in vacca comunque.
9: Questo siamo molto bravi.
1: Dai, state con noi, partiamo.
8: One Match. E tu, da che parte stai?

0: che sostituisce Andrea Brumbrun Ferrari, meglio così, nel senso, no, Andrea gli voglio bene, lo sai,
1: non farti sentire, lui, tanto lo sai, lui che lui ha orecchie ovunque,
0: porco cane, vero.
1: Però sì, fino a venerdì sarò con voi anche in One Match, ci divertiremo.
0: Questo lo dici tu, perché sarà una sfida, comunque lo sapete, ci sono due posizioni contrapposte, dovete votare, quindi non state in mezzo, mi raccomando.
1: Mai stare in mezzo.
0: O da una parte o dall'altra, mandate i vostri messaggi, il vostro voto. Oggi il contendere è una filosofia di vita, ok? È una scelta che si fa. La domanda è molto semplice: si può avere una relazione con una persona che ha degli ideali completamente opposti ai nostri? Cioè, Agnese, spiegami un po' nei dettagli.
1: Ma ideali potrebbero essere, ce ne sono davvero tanti, la politica per esempio, stare proprio ai poli opposti, oppure essere attaccati ai soldi mentre magari qualcuno ha le mani bucate o comunque non ci fa così tanto caso, non è così tanto tirchio, la sostenibilità, l'odio, perché qualcuno magari... Lo sport, bravo, sì, qui abbiamo già una juventina e un interista.
0: Esatto.
1: Che già si odiano di natura.
0: Quante ce ne diciamo fuori onda quando arrivo la mattina, quando arriva la Gazzetta,
1: esatto, ce n'è, ma insomma ci sono davvero tantissimi ideali, magari nel corso della puntata saremo qui a snocciolarle anche caso per caso,
0: certo,
1: per capire se si può stare insieme oppure no.
0: E allora siamo pronti per schierarci, tocca a te.
2: All'angolo di sinistra.
1: Io no, io dico di no, secondo me non è possibile avere una relazione stabile, lunga, duratura con una persona che proprio non riesce neanche a venirti incontro, perché sta dalla parte opposta rispetto a ciò che pensi tu. Il confronto ci può stare, va bene non avere le idee proprio uguali, perché sennò che noia, ma stare proprio dall'opposto? No.
0: Niente,
1: no, lì si litigherebbe ogni sera.
0: Ma l'amore non è bello se non è litigarello.
1: Ho capito, ma non possiamo separarci dopo due mesi.
0: Va bene, è stata molto molto chiara Agnese nella sua posizione, adesso tocca a me.
2: All'angolo di destra!
0: Secondo me amare qualcuno non significa essere la sua copia, anzi, se siamo molto diversi ci sono molte discussioni e magari, se c'è molta intelligenza, mettiamo un se, una volta tocca uno, una volta tocca all'altro, si cresce, ci si apre la mente a vicenda, perché no, poi gli opposti, come si dice, possono completarsi. Quindi si può stare, secondo me, con una persona che ha degli ideali completamente diversi, perché poi l'amore è un'altra cosa, non è discussione, non è ideali, è l'amore, l'amore. Se qualcuno avesse capito, ce lo dica esattamente cos'è, perché questo rimane un mistero.
1: È vero, rimane un mistero.
0: Mi sembra tutto molto chiaro, quindi a che numero mandare i vostri messaggi?
1: 393-4440-444. Noi siamo molto, molto agguerriti.
0: Vediamo un po' chi la spunta e vediamo i primi messaggi. Da

0: Sisters, ti piace come l'ho detto, con Only the Horses qui su Radio Number One. Questo è One Match con lo zio Nasty e Agnese. Oggi è un match difficile, difficile anche per noi, perché poi in verità nel fuori onda sia noi, io e lo zio Nasty, insomma, continuiamo a scannarci proprio.
1: Ma
0: non
1: sì,
0: ce la facciamo.
1: Si discute, ma credo che si discuta in tutte le famiglie, in tutti gli uffici, nel taxi, sul mezzo pubblico, a scuola, ovunque. Io ho un ideale, tu ne hai un altro e ci scontriamo, quindi anche in amore, ed è questo oggi il match. Quindi, visto che ho letto un po' di messaggi, abbiamo ascoltato anche degli audio, cercate di rispondere al match, che è semplice. Si può stare in amore, in relazione con una persona che la pensa completamente all'opposto rispetto a noi, quindi questa è molto semplice. Ma fammi un esempio, per esempio, di qualche tema, di qualche argomento di contrapposizione.
0: Possiamo buttarla sullo sport?
1: Ho avuto fidanzate juventine, anche milaniste.
0: Però io la butterei non solo sullo sport, sul tifo, perché lì ci sta, secondo me, comunque un po' litigare, un po' guarda, no, la partita la guardo io, non la guardi tu, eccetera eccetera. Ma anche proprio su una persona sportiva, stare con una persona troppo sportiva quando tu sei dipendente dal divano o viceversa.
1: Verissimo, anche è difficile, però
0: molto difficile.
1: Si può acquistare un equilibrio. Ti piace andare a correre la mattina alle 6? Te vai, io preparo la colazione, mi faccio la doccia prima io, poi dopo quando torni la fai te.
0: Però poi tu quando torni indietro a casa non mi devi rompere perché io non sono andata a correre, perché a me correre non piace.
1: Certo.
0: E quindi non mi devi scassare, ok?
1: Ma certo.
0: E sai cosa ti dico? Che
1: ti
0: se
1: scasso.
0: Vieni qui ancora tutto bello sudato e mi abbracci, e io non voglio,
1: ecco,
0: i tuoi abbracci,
1: quello.
0: Perché sei puzzi, fai schifo, io ti caccio fuori di casa, la colazione non te la preparo.
1: Questo è un po' forse eccessivo, si alzano un po'
0: forse
1: i tori. E meno male che non abbiamo parlato di politica. Perché tu immagina la sera, una coppia davanti alla televisione, c'è un programma,
0: il giornale,
1: e c'è come sempre una divisione di posizioni politiche. Ecco, lì inizia la discussione,
0: lì,
1: che poi diventa pesantuccia.
0: Lì volano, e chissà che cosa volano.
1: Ecco, i piatti, diciamo che volano
0: i piatti.
1: Secondo voi si può avere una relazione con una persona che la pensa completamente, ma proprio in maniera opposta alla vostra? Continuate a messaggiare, ovviamente, al
0: 393-444-0444.
1: Intanto facciamo una carezza, cioè Ed Sheeran con Camera.

0: Sheeran nella sua camera qui su Radio Number One. C'è Agostino, attenzione, che ci dice: per me il problema non esiste, perché quando ti conosci devi avere dei punti in comune. Se sei diametralmente opposto non cominci neanche una relazione. Quindi sta dalla mia parte, bravo Agostino.
1: Secondo me la inizi, poi magari non poi la prossima, cioè a breve la chiudi, ma anche no, perché se scatta l'amore te frega, è una fregadura, fregadura.
0: Ho capito, ma ci sono tanti ma. Sentiamo però prima un altro messaggio.
1: Vai.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, benvenuta Niesi, ciao. Angela, l'opinion leader da Lugano. Ecco qua, do la mia opinione. Io sono dalla parte di Zio Nassi, perché io neanche far apposta vado sempre controcorrente, mi sono sempre innamorata delle persone all'opposto mio. Ecco, io ho avuto anche un rapporto piuttosto duraturo, perciò io penso che gli opposti si attraggono un sacco. Ecco, buona giornata, un bacio grande, grande, grande. Ciao, ciao.
1: Ma buona giornata. Quando sento questa cosa del Brasile, mi mette proprio una gioia, gioia. L'amore, come ha detto lei, l'opposto che si attraggono.
0: Ma scusami, è brasiliero o napoletano?
1: Come brasiliero, come si sente? Questo è brasiliero proprio da Rio de Janeiro, Copacabana e Massimo
0: uguale,
1: Fortaleza.
0: Proprio uguale, tranne il greco però.
1: Stessi identico, proprio stessa razza, stessa pancia.
0: E allora si può avere una relazione con una persona che ha degli ideali completamente diversi rispetto ai nostri? Questo è il match di oggi.
3: One match. E tu, da che parte stai? Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
4: Brava Giovanna, brava!
3: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
5: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico!
3: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
6: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
7: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: Rimani su Radio Number One.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
4: Corri, stop, pausa, relax, riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
5: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: Lady Gaga su Radio Number One. Buon pranzo a tutti voi, questo è One Match con lo zio Nasti e Agnese. Oggi il tema è bello serio, è serio, perché ci stiamo chiedendo, ma si può avere una relazione con una persona che ha degli ideali completamente opposti ai propri ideali?
1: Ideali. Beh, facciamo un piccolo round, così proprio leggiamo qualche messaggio che è arrivato.
0: C'è chi ci dice: io sono d'accordo che gli opposti si attraggono, ci sta. Per esempio io e mio marito, questo bene. E poi c'è Vincenzo da Bergamo che dice: che tristezza sarebbe avere al fianco una persona che la vede esattamente sempre come te. All'ascoltare pareri diversi ci fa crescere come persone e migliora i rapporti.
1: Vedi, quello che ti dicevo poc'anzi, se non ti confronti e ti scontri, non cresci mai.
0: È giusto avere lo scontro, il confronto, è giustissimo, ma
1: hai ragione tu.
0: Certo.
1: Capito come si arriva?
0: Io sono venuta di One Match solo per avere ragione. Ma mettiamola su delle cose anche un po' più alte, ma materiali. Separazione o comunione dei beni, se noi stiamo insieme e la vediamo in modo diverso, come facciamo?
1: Come facciamo? A quel punto deve decidere, è un po' come dire il male minore, no?
0: Però sì, lì si discute, magari alla lunga non si trova neanche una quadra. Prendiamo un altro temone. Tu vuoi figli, io no.
1: Andiamo a casa, okay, ragazzi, si chiude.
0: Lo sapevo.
1: E no, lì cosa, come fai?
0: Fai?
1: Lì non è che c'è un... Perché in realtà non c'è mai un giusto e uno sbagliato. Io lì che voglio arrivare, e signori della corte, è vero! No, non c'è un giusto e uno sbagliato, perché potrebbe essere giusto avere dei figli, come no, a seconda di tantissime variabili.
0: Dipende, insomma, dalla volontà delle due persone.
1: Certo.
0: Ma come si fa a trovare un punto d'incontro? Si riesce a trovare un punto d'incontro? Qualcuno dovrà
1: Te la do io la soluzione. Tu fai come me, prendi un po' i nipoti, no? Te li tieni per quelle mezze giornate, capisci che sono due diavoli, e poi ti rifai la domanda: voglio dei figli? Quando tu inizi a tenere figli di amici, nipoti, poi la domanda viene. No, così
0: Ma
1: hai
0: se
1: più
0: uno
1: dati.
0: Continua a pensare che no, i figli non li vuole proprio perché i figli dei nipoti, o i nipoti, i figli dei figli, quello che volete, non vanno bene, e l'altro dice: però tutto
1: che bello,
0: sommato,
1: mi hanno
0: cosa
1: distrutto
0: fai?
1: Casa, esatto, mi hanno bucato le gomme della macchina.
0: Ciò nonostante voglio dei figli, quindi.
1: E quindi te ne prendiamo un paio, se vuoi, a noleggio. Come la macchina, a lungo termine,
0: certo,
1: un annetto, poi li lasciamo andare.
0: Secondo me io e te non funzioneremo.
1: No,
0: abbiamo degli ideali troppo.

0: James Blunt 1973, che annata eccezionale.
1: Perché qualcuno qui è nato in quell'anno,
0: no,
1: vero?
0: Ho detto questo, no, no, va no, subito no. Andare su, è bello, anche suona bene il 7, il 3, numeri perfetti.
1: Certo, certo, fa 10 la somma, bellissimo.
0: Senti, sulla nostra discussione, sul nostro match, cioè stare con una persona che ha degli ideali completamente opposti ai nostri, valutiamo anche il negoziare, l'importanza del negoziare.
1: Eh beh,
0: per esempio, viaggi, okay. Viaggi, ok.
1: Ok.
0: A ecco. Te piace andare in campeggio, a me in un hotel a 5 stelle.
1: Sì, anche nei villaggi magari, al mare, quando io al mare d'estate non ci voglio andare, voglio prendere il mio zaino, viaggiare, andare nel campeggio, dormire in una yurta, guardare le stelle.
0: Dove vuoi dormire te?
1: In una yurta.
0: Oh ragazzi, ragazzi, andate da Decathlon e compratevi una yurta. Chi non c'ha una yurta non va da nessuno, non c'ha, tu non c'hai la yurta, è fallito. Che cazzo
1: tu
0: è
1: cosa
0: yurta?
1: Vuoi, il materasso e quello così? Topper,
0: certo,
1: non avevo dubbi. Con la colazione inclusa,
0: minimo,
1: sì, con braccialetto, così braccialetto, puoi bere tutto quello che vuoi.
0: Prodotti gastronomici del loco, sì. Belli freschi,
1: certo. Sì, sì, immagino.
0: Ma faccia, vedi che c'è però la negoziazione,
1: Okay, ma io non
0: andiamo nello
1: te.
0: Stesso posto. Sì. Io ti andiamo nello stesso posto. Te te ne vai in campeggio, va a fare il bagno comune e te lo zaino in spalla. Io invece, con una bella valigina trolley con le rotelline, salgo in albergo al mio quinto piano con la mia jacuzzi.
1: Ah, perché caro, carissimo. Quindi alla fine non è una vacanza insieme. Io e te stiamo insieme, ma non facciamo
0: insieme,
1: le vacanze insieme.
0: Cioè, uno fa colazioni separate e poi ci troviamo.
1: Ma
0: perché
1: per favore, vedi che non possiamo. No, non vale. È cosa. Non potremo mai stare insieme io e te.
0: Non
1: quindi io dico che no. Non
0: io
1: si può
0: dico che
1: stare
0: si
1: in
0: può.
1: Questa relazione.
0: Si
1: no.
0: Può. Si
1: non
0: può.
1: Ci vediamo mai. Come
0: fa?

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead, adesso si gioca.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Quindi, per vincere, cosa bisogna fare? Manda adesso un messaggio WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda.
3: E la domanda, attenzione, attenzione, è: quanti visitatori si contano ogni anno ai giardini botanici di Villa Taranto? Circa 50.000, circa 75.000, circa 110.000, circa, anzi più, diciamo così, più di 150.000. 393-444-0444.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: firmata Peter Gabriel, questa era Sledgehammer dal 1986, una delle canzoni più celebri e più famose proprio di Peter Gabriel, che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One. Ma noi di One Match oggi ci sentivamo generosi e quindi volevamo regalare ma biglietti.
1: Agnese, non è che noi regaliamo biglietti, cioè la radio regala, vabbè.
0: Abbiamo
1: il vincitore pronto, Antonio.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Ma per essere precisi, Antonio, dobbiamo rifarti la domanda e tu devi rispondere davanti a tutto il pubblico di Radio Number One la risposta esatta. Prego.
0: Quanti visitatori si contano ogni anno ai giardini botanici di Villa Taranto? 50.000, 75.000, 110.000, 150.000.
2: 150.000.
1: Bravo. Vabbè, non so, accetta un gallo. Che gallo che canta.
0: Fattoria
1: quando...
0: di Villa
1: Cosa
0: Taranto,
1: carina.
0: Sì.
1: Vinci questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore. Quindi, caro Antonio, con chi ci andrai?
2: Sì, con mia moglie.
0: Perfetto. Beh, è una gita romantica, guarda che è molto bello.
1: Beh, visto che è sposato, Antonio, ma posso dirti, avete gli stessi ideali tu e tua moglie?
2: Sì.
0: Oh, questo è
1: un punto a favore per Agnese.
0: Esatto,
1: segno.
0: Grande Antonio, bravo, mi piace.
2: Grazie
1: a te, Antonio, e ti lasciamo andare. So che sei in viaggio, quindi buon viaggio. Rimanete sintonizzati su Radio Number One, d'accordo?
2: Radio Number One. Anche in streaming vi ascoltavo dalla.
1: Anche in streaming, benissimo. Sei proprio fedele.
0: Bravo.
1: Un abbraccio, ciao Antonio.
0: Ciao.
1: E noi continuiamo con il nostro match, quindi voi continuate a votare.
3: Radio Number One.

0: con Talk to You degli Another 55 Ultra qui su Radio Number One. Il match prosegue, siamo ormai addirittura d'arrivo, ma il match deve proseguire.
1: Gli ultimi botti, avete proprio tempo questi ultimi minuti per votare, perché stiamo parlando di relazione, quindi stare con una persona che la pensa all'opposto rispetto a noi. Tu mi volevi proporre un argomento?
0: Un argomentino
1: esempio?
0: Così veloce,
1: leggero, tipo
0: la politica.
1: Scusa?
0: La politica. E dai.
1: A porta a porta.
0: Tu pensa proprio a essere agli estremi.
1: Sì.
0: Anche con la situazione politica in questo momento, i partiti che ci sono in Italia, per esempio, ok? Mm. Anche quelli che stanno emergendo negli ultimi giorni. Mm. Uno può sposare una causa, l'altra persona ne può sposare un'altra, altri ideali, un'altra visione del mondo, un'altra visione della politica, e quindi ogni sera a cena si litiga, punto, si litiga.
1: La politica, sì, secondo me la politica invece è una di quelle cose che non esiste, cioè questa è la... Quindi non discutiamo del nulla.
0: Tu la stai facendo un po' troppo filosofica.
1: No, la sto facendo molto semplice, ma come cantava un grande che insomma... Ma dov'è la destra? Ma dov'è la sinistra?
0: Perché certo, sono se cose il politico di turno viene in televisione e mi dice una cosa che a me proprio non sta, è ovvio che poi un po' mi viene il bruciore di stomaco. E se la persona che ho di fianco la pensa come questo politico, mi viene tanto bruciore di stomaco.
1: E allora io te la ributto in un altro modo, no? Andare a vivere in città oppure in periferia, in paese... secondo me c'è poi la possibilità di una mediazione, una negoziazione. C'è la prima periferia.
0: Ma sì, va benissimo anche l'attico in centro città, a me non c'è problema, con la piscina e il giardino, grazie.
1: Ah, proprio così, cioè tu non, niente, non mi lasci neanche spazio minimo di negoziato, una prima periferia. Villetta, singola, piano terra, però con un po' di giardino.
0: Vabbè, bello, sì, però se io ho l'esigenza di andare a vivere in città, come la mettiamo?
1: Vabbè, prendi
0: una bella relazione a distanza.
1: Un razzo.
0: Questo mi stai dicendo, un razzo. Certo,
1: un razzo.
0: Un razzo.
1: Teletrasporto.
0: Te lo do io il razzo.

0: Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around, e abbiamo un vincitore.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Per tanto così.
2: Però guarda che ultimamente sono arrivati dei messaggi un po' così in zona Cesarini che hanno dato ragione a me.
0: Va bene. Oggi vince Agnese, che tra l'altro torna dalle 17 con... Sempre con Virginia,
2: sì.
0: Con la Virgi,
2: sì,
0: è vero?
2: Sì. Quindi, donne al volante.
0: Le donne al volante. Vi lasciamo con... dov'è il Federici?
2: Arriva
0: ci
2: di là.
0: In giro,
2: sì.
0: Col suo PN1. Noi torniamo domani sempre dalle 13 con One Match. Grazie ancora Agnese.
2: Ciao, a domani.
0: Bye.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
3: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
5: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
5: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
6: Mercoledì, grazie Agnes, grazie allo zio Nasti, sono le 14 un minuto, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima l'informazione.
0: Radio number one, notizie.
7: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa a 16, domani saranno 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze e Roma, e che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori più esposti, aumentati del 15% gli accessi e pronto soccorso. L'omicidio di Giulia Tramontano, avvenuto nel maggio 2023 a Senago, la Cassazione rende note le motivazioni della sentenza. Alessandro Impagnatiello voleva ucciderla molti mesi prima, aumentando le dosi di veleno. L'ex barman è stato condannato all'ergastolo. L'incidente di Ceriale in cui ha perso la vita Sonia Barbieri, c'è un nuovo video shock del 19enne di origine marocchina che ora si trova in Olanda, il quale afferma: perché dovrei chiedere scusa? Il giovane autore del reel, girato dopo l'incidente costato la vita alla 23enne, nel nuovo filmato pronuncia anche altre frasi aggressive e minacciose. Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia, accolto da un centinaio di sostenitori. Esco da innocente, le sue prime parole da uomo libero. L'ex sindaco di Roma ha scontato la pena di 1 anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Il Senato vota per il primo disco verde al disegno di legge sulla caccia. Le opposizioni insorgono insieme alle associazioni ambientaliste. Il testo estende sia le aree di caccia consentite, fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili. Mondiali di calcio, doppietta di Cristiano Ronaldo ieri sera nel 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan. CR7 diventa il primo giocatore della storia a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Stasera al via la terza e ultima giornata dei gironi. Alle 21 Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. A mezzanotte Brasile, Scozia e Marocco, Haiti. MotoGP, Pecco Bagnaia e la Ducati a fine stagione imboccheranno strade differenti. Ora è anche ufficiale. Nel futuro del 2 volte campione del mondo c'è l'Aprilia in coppia con Marco Bezzecchi. In Ducati invece, al fianco del riconfermato Marc Marquez, arriverà Pedro Acosta. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Signori, tocca a noi!

0: Mr. Dance No More, Harry Styles, dalla cittadina britannica di Reddick, lui che è un cantautore e attore e ha suonato per noi sul palco del PN1. Buon pomeriggio, buon mercoledì, accaldati come state?
1: Ciao Stefano!
0: Ciao caro!
1: Dai che è mercoledì,
0: dai, dai.
1: Si scavalla la settimana!
0: Cosa, il cavallo?
1: E Mirko c'è!
0: Grande Mirko, grande, grande. Scavalliamo la settimana, ragione Mirko, ridendo e scherzando, stiamo già dando un'occhiata a quello che accadrà il prossimo weekend con le temperature che si avvicineranno ai 40 gradi.
2: Buongiorno Stefano, saluto tutti. Luca da Mantova, oggi
0: ciao Luca.
2: Modalità pannello solare, assorbo calore e produco energia.
0: Grande, grande. Ciao Stefano, sono pronta per il pomeriggio con voi. Ora non sono più Mariluz da Piateda, mi sono trasferita dal Bosaggia. Se non sbaglio, siamo comunque sempre in provincia di Sondrio. Correggetemi se sbaglio.
3: Ehi, Filadelfio, con questo caldo non riesco più neanche a cuccare.
0: No.
3: Fate qualcosa. Rodolfo l'ha caldato nel golfo.
0: No, vabbè, se anche Rodolfo con queste alte temperature non mi cucca più, un problema, eh. C'è la musica del PN1, Ravillene.

Love Me Not. Non amarmi, Ravel Lené. Beh, c'è chi ama l'estate perché le giornate naturalmente si allungano con l'effetto luce. E c'è chi ama passeggiare la sera, quindi l'estate è anche questo, però si sa, l'Europa e soprattutto il nostro bel paese, soprattutto l'Italia, sono nella morsa del caldo. Le città stanno affrontando un'altra giornata di calore senza precedenti che farà registrare temperature record in molti paesi. Pensate che il Ministero della Salute ha dichiarato, lo sapete, l'allerta rossa per 16 capoluoghi come Milano, Roma, Torino, Venezia, Bologna, ma il picco sarà nel fine settimana quando soprattutto al centro-nord si arriverà a 45 gradi percepiti. E pensate che in Francia 10.000 prove di maturità sono state rinviate per il caldo, ha annunciato il ministro dell'istruzione francese. Prove che tecnicamente verranno recuperate tra alcuni giorni, perché sempre in Francia dicono che questa morsa di caldo dovrebbe, diciamo, lasciare andare un po' il paese francese verso la metà di luglio. Cioè, avete presente tutti questi studenti che hanno studiato e non riescono a dare questi esami perché c'è troppo caldo? Perché le aule sono sorroventi.

risponde Verona. Anche a Verona in Veneto sono 34 i gradi, da Torino c'è Serena 33 gradi, saluto anche Alba da Milano 33 gradi, a Bergamo mi racconta Mirko ce ne sono 32, a Brescia 33, città roventi signore e signori. 393 444 0444, in arrivo un pezzone del 2007.

0: remix con Mark Ronson e Amy Winehouse, suonata dalla vostra radio preferita. In questa calda giornata di mercoledì su Radio Number One c'è la gara di calore. Chi percepisce la temperatura più alta? Da Milano, Giovanni, 38 gradi. Andiamo in Svizzera.
1: Ciao Radio Number One, un saluto.
0: Ciao.
1: Da Locarno con i nostri 38 gradi.
0: 38 gradi a Locarno, signori. A Lodi?
2: Buon pomeriggio, Radio Number One.
0: Buon pomeriggio a te, caro.
2: A Lodi ci sono 36 gradi.
0: 36 a Lodi.
2: Buon caloroso pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Buon pomeriggio caloroso anche a te, amico mio.
3: Sono Angela da Como.
0: Ciao, Angela.
3: In questo momento esattamente a Castelmarte.
0: Quanti ce ne sono?
3: E ho lasciato l'auto in parcheggio una mezz'oretta circa e segna appunto 43 gradi.
0: 43 gradi.
3: In realtà penso che ce ne siano 36-37.
0: Vabbè, al sole
3: non
0: 43.
3: Ciao a tutti.
0: Non ce l'aveva più, non ce l'aveva più. Buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio.
4: Stefano. Allora io ci sono, dico, volevo sapere dagli esperti se esiste il pronto soccorso di emergenza caldo anche per i piccioni.
0: No, non penso esista. 393-444-0444. Piccioni a parte, tra pochissimo voleremo in Egitto con l'enigma della Sfinge. Voi intanto sopportate ancora di più questo caldo. Torniamo subito.
5: Su Radio Number One c'è
6: finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
7: Il weekend!
8: Quattro conduttori differenti,
9: ma con un ritmo unico.
10: Quello della musica di Radio Number One.
8: Accendi il tuo weekend.
9: Noi siamo pronti.
11: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
12: Solo su Radio Number One.
13: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
14: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
4: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
5: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio, la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
6: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
7: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.

0: fa caldo, andò!
1: Buongiorno Laura Cannonato del Garda, sul Garda ci sono 39 gradi in questo momento.
0: 39 gradi. Leonato del Garda c'è presente con i suoi 39 gradi. Salutiamo voi amici del Lago di Garda.
2: Ciao Radio Number One, sono Yasmin D'Aluino.
0: Benvenuta.
2: Qua ci sono 34 gradi, ma percepiti 50.
0: Te credo.
2: Caldo.

0: 444 Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto, bentornati e bentornate a Sharm el Sheikh. Oggi parliamo di televisione e dei telefilm più amati negli anni 90. Tra i 5 più visti, ricercati e amati c'era... ditemelo voi.
0: Ah, proprio così. Vabbè, vabbè. Torniamo all'indietro nel tempo, pronti per sbloccarvi mentalmente grandi ricordi legati ai telefilm. Un tempo erano chiamati così, poi arrivò il termine tecnico serie TV. Quindi oggi parliamo di televisione e dei telefilm più amati negli anni 90. Tra i 5 più visti e amati c'era un telefilm che la Sfinge vorrebbe sentirsi.

0: Ce l'abbiamo messa noi, Youngblood Tissue. 14:35 e la base ci riporta a Sharm el Sheikh, dove la temperatura è rovente, signore e signori. Fa caldo in Italia, pensate in Egitto.
1: Oggi parliamo di televisione e dei telefilm più amati negli anni 90. Tra i 5 più visti, ricercati e amati c'era...
0: Ce n'era uno. Ditemelo
1: voi.
0: Ce n'era uno che la Sfinge vuole sentirsi raccontare da voi al 393-444-0444.
2: Buongiorno da Sirmione, Sergei.
0: Ciao Sergei.
2: Può essere Rocky.
0: Rocky però è un film. Telefilm, serie TV, telefilm anni 90. C'è una top 5, la Sfinge vuole sentirsi dire un nome da voi.
3: Ehi, ciao Stefano, siamo tornate. Siamo Rosanna, Carmela e Diomeda da Castelgofredo.
0: Ma bentornate.
3: Tanto, questo caldo ci ha fatto tornare operative. Senti un po', potrebbe essere Beverly Hills.
0: È in classifica.
3: Castelgofredo. Ciao, ciao Stefano.
0: Ciao ragazze, bentornate, grazie per esserci. Non è Beverly Hills, cioè in classifica, ma la Sfinge voleva altro.
4: Grey's Anatomy, ciao Claudia.
0: Anche Grey's Anatomy va bene nella top 10, però non è quello.
5: Un telefilm potrebbe essere Friends. Davide da Limone Piemonte.
0: Ci sei, è Friends, però la Sfinge dice non era quello che io...
6: Ciao Stefano, sono Deborah da Biassono. È per caso l'A-Team?
0: Non è l'A-Team, non è quello.
7: Le mie figlie amavano tantissimo Dawson Creek. Lo guardavano tutti i giorni. È possibile che fosse quello il più visto negli anni 90?
0: Non è quello, ciao, non ciao. È quello, non è quello. Si parla di televisione, ma soprattutto dei telefilm più amati negli anni 90. Tra i 5 più visti ce n'era uno e la Sfinge sta aspettando quel nome. In arrivo, Angelina.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È un canto d'amore quello di Marco Mengoni e Angelina Mango, un canto d'amore che ci riaccompagna dalla Malefica in Egitto, la Sfinge, con il terzo enigma di questa settimana. Torniamo a Charmaine Scicco. Sfinge, tocca a lei.
2: Oggi parliamo di televisione e dei telefilm più amati negli anni 90. Tra i 5 più visti, ricercati e amati c'era... Ditemelo voi.
1: Ce n'è uno ricercatissimo che ancora non avete detto.
3: Ciao Radio Number One, Antonio e Luca da Legnano. Secondo me è Willy il principe di Bel Air.
1: Anche quello è in classifica, amatissimo, però non è quello che la Sfinge.
4: Ciao Stefano, sono Mimmo da Bergamo, non posso non perdere oggi, non devo perdere.
1: Vai Mimmo, scatenati.
4: Happy Day.
1: Bello, bello.
4: Ponzi. Grandissimo telefilm ai tempi.
1: È
4: ciao
1: vero.
4: Mimmo da Bergamo.
1: Caro Mimmo, mi dispiace deluderti, ma non è quello.
5: Ciao, sono Luigi da Bergamo. E forse Smaila che conduceva colpo grosso.
1: No, quello è un programma TV, non è un telefilm.
6: Ciao, sono Silvia da Torino. La risposta all'enigma potrebbe essere Baywatch.
1: Non è Baywatch, dalle ragazze cincin di Colpo Grosso a Pamela Anderson con le ragazze del salvataggio, le bagnine di Baywatch. Ciao due Roberti.
7: Ciao Stefano. I Robinson, Francesca di Brescia.
1: Non è quello.
8: Ciao, sono indeciso tra Drive-In o i Chips, scegliete voi.
1: No.
8: Antonio da Varese.
1: I Chips, serie TV anni 80 americana, il Drive-In programma italiano.
9: Ciao, secondo me è Beverly Hills. Sono Elena da Torino.
1: No Elena, non è quello.
10: Secondo me il telefilm, uno dei telefilm più visti era Magnum P.I.
1: Salutiamo l'investigatore con i baffi e la Ferrari con Higgins a seguito. Ci

0: Sara.
1: Ciao, potrebbe essere Dallas.
0: Non è Dallas. Margherita. Non è Dallas, Margherita.
2: Colville, Matteo da Bergamo.
0: Non è quello.
3: Baywatch, Stefano da Ponte Tresa.
0: Non è Baywatch.
4: Ciao, number one, Maria Monza Brianza. Secondo me è Iar. Io lo guardavo, mi piaceva molto. Medici in prima linea.
0: Iar, Medici in prima linea, è in top 5. Ma non è quello che la Sfinge.
5: Uè, Sfinge! Avant pensiu che te metire in mat. Ciao, Stefano!
6: Su Radio Number One c'è il PN1.
7: Pomeriggio Number One.

0: Jennifer Lopez con questa canzone di 26 anni fa, era Let's Get Loud, la grande canzone delle 14:45 che ci riaccompagna a Sharm el Sheikh, Egitto, Mar Rosso con l'enigma della Sfinge. Malefica, tocca a lei.
1: Oggi parliamo di televisione e dei telefilm più amati negli anni 90. Tra i 5 più visti, ricercati e amati c'era... Ditemelo voi.
0: C'era quello che la Sfinge vuole sentirsi raccontare. Dai, diamo una mano, diamo un aiuto. Al quinto posto, IAR, medici in prima linea, lo avete detto. Al quarto posto, i segreti di Twin Peaks, lo avete detto. Al terzo posto, Beverly Hills, 90-210, lo avete detto. Al primo posto, Friends, lo avete detto. Ma al secondo posto, chi c'era?
2: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza. Purtroppo mi sono perso un pezzo.
0: Ai.
2: Non so se l'avessero già detto, ma potrebbe essere MacGyver.
0: L'hanno detto, ma non è in top ten.
3: Ciao Antonio, secondo me è Miami Vice.
0: No Antonio, non è quello, non è quello, non è Miami Vice, spettacolare, ma non è in top ten.
4: Titanic.
0: Ma... non ho capito.
4: Titanic.
0: Vuoi farmi affondare?
4: Titanic.
0: No, riprova.
4: Balla coi lupi.
0: Io ballo solo con te.
4: Zorro.
0: Ma no, no, no, no, non ho la spada, tesoro.
5: Ciao, sono Isabella di Mantova. Beautiful?
0: No, no, no, no.
6: Ciao Radio Number One, sono Cristina da Alba. Per me è Dallas.
0: Non
6: buona
0: è
6: giornata.
0: Dallas. Buona giornata anche a te, cara.
7: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
7: Per me è Super Vicky.
0: Super Vicky.
7: Pietro da Mantova.
0: Bello, Super Vicky. Viva nell'armadio.
8: Ciao, sono Alice da Montagna in Valtellina, Asfalto.
0: Azzard. Non è quello. Un abbraccio a te, piccola ascoltatrice del PN1, e alla tua mamma. Chi è?
9: Un'altra, sì.
0: Un'altra?
9: Luciana, sempre da Brescia.
0: Ah, ciao Luciana.
9: Arnold.
0: Arnold.
9: Potrebbe essere quello?
0: Non è quello.
9: Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te. Loretta.
10: Riprovo.
0: Vai.
10: Baywatch potrebbe essere?
0: No.
10: Loretta.

0: Al Matrera Lecco. Ciao.
1: Anna e Claudio da Castelgofredo, Beautiful. No.
2: Per me il telefilm è Baywatch.
1: No.
3: Ciao, sono Alza da Ponte Treso, secondo me è Seinfeld.
1: Non è nemmeno quello. Bayside School, Federico, no.
4: Per me la serie TV più vista degli anni 90 è Friends. Emanuela da Sarezzo.
1: Eh sì, però lei, la malefica, vuole sapere chi c'è dopo il primo posto, cioè al secondo posto. È un po'.

0: pomeriggio a tutti voi, 14:55, sonorità dell'estate, 2026, un'estate rovente, hot, ad alta temperatura, anche in Egitto, Sfinge.
1: Oggi parliamo di televisione e dei telefilm più amati negli anni 90. Tra i 5 più visti, ricercati e amati c'era...
0: Tra i cinque più visti abbiamo detto al primo posto Friends, al secondo quello che la Sfinge vorrebbe sentirsi dire, al terzo Beverly Hills, al quarto i segreti di Twin Peaks, al quinto ER, Medici in prima linea.
2: Ciao, number one, potrebbe essere Miami Vice?
0: No.
3: Ciao, radio number one, secondo me è L'A-Team?
0: No.
4: Ciao, sono Ugo Eglia da Orino, per me è ER, Medici in prima fila.
0: O in seconda fila, no.
5: Altri due fantastici erano l'uomo da 10 milioni di dollari Bionico. E la donna bionica.
0: Belli,
5: stupendi.
0: Belli. È vero, no.
6: Ciao, per me è Twin Peaks, Mara da Mantova.
0: Non è quello, andiamo a Roma.
7: Ciao Stefano, secondo me Casa Keaton con il grandissimo Michael J. Fox.
0: Bellissimo.
7: Ciao Marco,
0: un abbraccio a te e agli amici di Roma, non è Casa Keaton.
8: Il telefilm più visto sono i Friends.
0: Lo so.
8: Marco da Bergamo.
0: Ma tu c'hai ragione, al primo posto ci sono loro, ma la Sfinge vuole sentirsi dire da te chi c'è subito dopo i Friends, al secondo posto. 393-444-0444, se avete acceso la radio da poco, stiamo parlando di televisione, dei telefilm più amati degli anni 90, perché tra i 5 più visti, ricercati e amati, la Sfinge vuole sentirsi raccontare da voi chi c'era in seconda posizione. Torniamo tra poco.
9: Su Radio Number One, c'è il PN1,
10: pomeriggio Number One.
11: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
12: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfross, Riccardo Cocciante, Giorgio Panariello, Coez, Il Volo, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Radio ufficiale, Radio Number One.
6: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
11: Contro tutte con l'enigma della Sfinge. Tra pochissimo torneremo in Egitto per battere la malefica, ma intanto il nostro orologio ha raggiunto le 3 di pomeriggio. Il PN1 continuerà tra pochissimo perché c'è l'informazione.
5: Radio Number One Notizie.
12: Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi statunitensi in Italia, ad annunciarlo a Fox News il segretario generale della NATO Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni che denunciano parole che sbugiardano Giorgia Meloni, il governo ha mentito al Parlamento. A stretto giro arriva anche la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce, senza tema di smentita, che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari. L'ondata di caldo in Italia, oggi 16 le città da bollino rosso, domani tavolo tecnico al Ministero della Salute, disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime. Esco dal carcere da innocente, il problema del sovraffollamento è una vergogna. Così Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Mondiali di calcio, festa grande per la Colombia che si è qualificata per i 16esimi. Successo anche della Croazia, stasera Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

0: con il PN1 qui su Radio Number One e con la Sfinge live dall'Egitto.
1: Oggi parliamo di televisione e dei telefilm più amati negli anni 90. Tra i 5 più visti, ricercati e amati c'era... Ditemelo voi.
0: Siamo agli sgoccioli, quinto posto, Yar Medici in prima linea, al quarto i segreti di Twin Peaks, Beverly Hills, 90-210 al terzo, al secondo posto quello che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi, al primo posto Friends.
2: Ciao, sono Claudio da Castelmonte. Negli anni 90 c'era anche Una mamma per amica, che era molto bello e molto visto.
0: Molto bello, molto visto, ma non è al numero due dei preferiti.
3: Ciao Stefano, può essere Dawson Creek?
0: No.
3: Non so se l'hanno già detto.
0: Sì,
3: o
0: sì.
3: O sì.
0: No.
3: Ciao Claudia da Calcio.
0: Ciao Claudia, non sono qui.
4: Ciao Stefano, sono Deborah da Biassono.
0: Ciao Deborah.
4: È Melrose Place?
0: No.
5: Ma forse How I Met Your Mother, Luigi da Bergamo.
0: Non è quello.
6: Ciao Ste, per quanto riguarda il quesito della Sfinge,
0: sì,
6: potrebbe essere Fame? Saranno famosi?
0: No, non è quello, per quanto riguarda l'enigma del quesito.
7: Sono Andrea di Brescia.
0: Ciao Andrea.
7: Non è che fosse magari CIS?
0: No.
8: Io dico A-Team, per la pronuncia giusta? Oppure Supercar?
0: No, oh, sai
8: ciao
0: che Supercar? Supercar probabilmente non era ancora stato detto, è col Michael Knight.
9: Alberto D'Albino, i Visitors. Ciao
0: no.
9: Stefano.
0: Ciao Albe, non sono i Visitors.
10: Ciao, sono Alice, da Montagna Valtellina, Dawson ciao, Creek.
0: Non è nemmeno Dawson Creek.
11: Franco, mancavo, ci ho pensato.
0: Vai.
11: La Deborah mi ha detto, cos'era, pipì, calze?
0: No, ho paura.
11: Pipì,
0: no.
11: Calze, mutande.
0: Ma
11: lunghe, pipì, calze, lunghe. Rodolfo!
0: Ma quali pipì, calze, mutande? No, vabbè.

0: Love Again, ce l'hanno cantata Peggy Goo e Lenny Kravitz. Siete su Radio Number One con Stefano Federici. La Sfinge, l'enigma del mercoledì, ci riporta a Sharm El Sheikh. Si parla di televisione.
1: Oggi parliamo di televisione e dei telefilm più amati negli anni 90. Tra i 5 più visti, ricercati e amati c'era... Ditemelo voi.
2: Potrebbe essere Will il principe di Bel-Air.
0: Non è Will il principe di Bel-Air, mi dispiace.
3: Ciao Stefano, sono indecisa se dirti.
0: Vai.
3: Melrose Place?
0: No.
3: O Baywatch?
0: No. No.
3: Ma ti dico Baywatch.
0: Purtroppo.
3: Ciao.
0: Amatissimo anche Baywatch con David Hasselhoff, purtroppo non è quello.
4: Sara di Number One.
0: Ciao Silvia.
4: Sono Silvia da Darfo Bari Terme.
0: Benvenuta.
4: Secondo me al secondo posto c'è Streghe.
0: No, non è quello, non è quello. Andiamo in provincia di Lodi.
5: Ciao Ste, sono Arianna D'Amaleo. Allora, telefilm anni 90, la mia adolescenza, diciamo che ce ne sono stati tantissimi, tra cui, non so, mi ricordo i Robinson, oppure La Tata, o anche Willy il principe di Bel-Air. Però quello che ho più adorato di tutti, ovviamente, era Beverly Hills 90210. Spero sia quello, se no comunque sia, sono dei ricordi bellissimi. Ciao
0: purtroppo,
5: e buon pomeriggio a tutti.
0: Purtroppo non è quello, tesoro. Salutiamo Arianna D'Amaleo in provincia di Lodi. Vi do un piccolo indizio, anche se ormai la top 10 è fatta. La top 10 è fatta. Però magari qualcuno la vuol tentare, insomma. 393-444-0444. Anch'io non l'avrei mai detto, pensato minimamente, ma la classifica...

0: Rama 15 e 14 in diretta tra pochissimo, il super campione, la base pronta, ragazzi. Sì, ho capito, siamo pronti per la premiazione ufficiale, ma prima dobbiamo sentire chi è arrivato per primo. In questo caso è una ragazza, una signora. Lei,
1: buongiorno Stefano, io sono Anne Marie da Lecco e volevo dirti che mi sembra che sia X-File la serie TV.
0: Lo so, la base era pronta per omaggiare lei.
1: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
1: Io sono Anne Marie da Lecco.
0: Anne Marie da Lecco è lei, la detentrice della medaglia d'oro e il titolo di super campionessa. Brava Anne Marie da Lecco, te l'ho detto più volte, un aperitivo prima o poi dobbiamo farcelo in quel di Lecco.
2: Allora può essere X-Files?
0: Sono X-Files.
2: Sempre Elena da Torino, grazie,
0: Elena.
2: Ciao.
0: Elena da Torino ha detto X-Files.
3: Potrebbe essere X-File. Maria Monza Brianza.
0: Brava Maria.
4: Ciao, per me è X-File. Vincenzo da Caino, Brescia.
0: Anche Vincenzo da Caino c'è.
5: Ciao, sono Dennis da Brescia. Secondo me, così, ho sentito tanti titoli di film, X-File è il secondo.
0: Bravo, anche Brescia c'è.
6: Quello, un abbraccio.
7: Per me X-Files. Raff da Varese.
0: Bravo, anche Varese entra in top 10, ottava.
8: Ciao Stefano, Roberto di Padova.
0: Ciao,
8: per
0: Robin.
8: Me la serie X-File.
0: Bravo. Anche Padova c'è, nona classificata.
9: Ciao Sfinge, può essere X-Files? La serie si vuole cercata di anni 90.
0: È
9: ciao
0: quella.
9: Da Montesoli Beach.
0: grande. Salutiamo tutti i giocatori, quelli che hanno beccato le tre medaglie, sono ovviamente i nostri campioni. Ricordate questa base? C'erano gli agenti Mulder e Scully negli anni 90 che cercavano di risolvere dei casi pazzeschi, no? Quelli legati soprattutto al paranormale. Era X-Files al secondo posto della classifica con la televisione protagonista e soprattutto i telefilm più amati negli anni 90. Al secondo posto c'erano Mulder e Scully con X-Files. Più tardi, il secondo Tutti contro Tutte, torneremo a giocare con il mondo della televisione. Ci sarà qualcosa da indovinare, ma prima con Pick Up, Elisa Dunn.

0: Rosa, The Little, con Pack Up, sentita qui su Radio Number One. Dopo l'enigma della Sfinge, la risposta era X-Files, al secondo posto dei telefilm più amati degli anni 90, quindi tra i 5 più visti e ricercati c'era proprio questo telefilm che anche io ho visto più volte, perché questi due, Mulder e Scully, riuscivano a tenermi incollato al divano.
1: X-Files con Gillian Anderson che interpreta la Scully e poi Mulder, sì. Che quando mi ricordo che quando viene rapito dagli alieni dopo ritorna che sembra un pulcinotto di peluche.
0: Ma come un pulcinotto?
2: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Allora Massimo, cioè tra piccioni e pulcini, allora ricordo che Mulder venne rapito dagli alieni, non covato da una gallina, non è un pulcinotto, è comunque un agente dell'FBI, ma quale pulcinotto?
3: Pomeriggio number one.
4: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
4: per ascoltarci dove e quando vuoi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro che puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One è dove vivi tu.

chi ha detto sentieri, l'unico sentiero che vedo è quello legato al manicomio, ci andrò prestissimo. C'è chi ha detto Heidi, ma Willy Fogg, erano telefilm, non erano cartoni animati. Heidi è un cartone animato, Titanic è un film. Però allora diciamo che con questo caldo dimentichiamo molte più cose rispetto a quando le temperature sono più fresche, quindi vi chiedo, vi è mai capitato di entrare ad esempio in una stanza e dimenticare perché lo avevate fatto, perché eravate entrati in quella stanza? Cioè sarebbe colpa, dicono gli esperti, di un effetto chiamato l'effetto soglia. Quindi questo effetto soglia permetterebbe al cervello di fare reset, quindi di spegnersi e rimettersi in moto, in movimento, dimenticando perché avevate fatto quella cosa lì. E per colpa di questo reset noi praticamente dimentichiamo quello che poco prima avevamo in mente di fare. Quindi ciò accade spesso quando varchiamo una porta, soprattutto quando siamo in casa. Ditemi se è vera sta cosa. Cioè il cervello divide i ricordi in episodi e usa le porte come confini mentali, quindi la porta di una stanza diventa quasi quasi nostra nemica, ci fa perdere il perché siamo lì. Cioè cambiare ambiente porta la memoria di lavoro a liberare spazio per nuove informazioni, dicono gli esperti, e questo meccanismo è un sistema di ottimizzazione mentale, cioè non un problema di memoria. Visualizzare l'azione da compiere aiuta a mantenere attiva l'intenzione e riduce le dimenticanze.

0: al 2014 con questo brano scelto ovviamente dai nostri programmatori. 15:34, signore e signori, abbiamo detto: vi è mai capitato di entrare in una stanza e dimenticare perché eravate lì? Cioè, perché siete entrati in quella stanza? A quanto pare sarebbe il famoso effetto soglia che stanno studiando gli esperti a farti dimenticare il perché hai varcato quella porta, porta che giustamente ti farebbe mandare il cervello in reset. Così, così.
1: Non l'aspetto, no. Più di ridere.
0: Perché?
1: Stefano, mi concedo una pausa.
0: Va bene.
2: Ciao Stefano, sì, è proprio così. Proprio così. Quando attraverso la porta entro nella stanza e dico: boh, sono venuta qua a fare. Allora torno indietro, faccio il tragitto un'altra volta. Vabbè, sarà normale allora, mi consolo, pensavo di essere già pazza.
0: No.
2: Può avere la sclerosi, Maria Monza Brianza.
0: Cara Maria Monza Brianza, è l'effetto soglia, quindi questo effetto soglia permetterebbe al cervello di fare reset e tu dimentichi il perché eri entrata in quella stanza. Poi la porta fa come da Stargate, ci mette del suo. Ma adesso, prima di dimenticarmi, c'è una cosa che devo dirvi.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Eh sì, in questo caso Radio Number One ti regala natura e divertimento, perché se sei velocissimo ti regalo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, siamo sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Devi mandare adesso un messaggio al 393-444-0444 con la risposta a questa domanda: quanti paesi dell'Africa attraversa il fiume Nilo? Ripeto, quanti paesi dell'Africa attraversa il fiume Nilo? 5, 7, 8 o 10? 5, 7, 8 o 10? Quanti paesi dell'Africa attraversa il fiume Nilo? In palio ci sono

0: Freaks, ce l'ha cantata Mick, siete su Radio Number One, abbiamo detto quanti paesi dell'Africa attraversa il fiume Nilo.
1: Ciao Number One, ne attraverse 8? Caterina da Ivrea.
0: Caterina da Ivrea, noi abbiamo in diretta la vincitrice dei biglietti per Villa Taranto, Giardini Botanici, Caterina da Ivrea è qui, ciao Cate.
2: Ciao.
0: Buon pomeriggio, benvenuta nel live del terzo PN1 di questa settimana. Come stai? Hai caldo oppure stai bene?
2: È abbastanza caldo, finito di lavorare, è abbastanza caldo.
0: Grazie. Tutto intanto bene, ti grazie. Faccio i miei complimenti perché i nostri esperti dicono 8, sono Burundi, Ruanda, Tanzania o Tanzania, Uganda, Etiopia, Sudan del Sud, Sudan e Egitto. Tu stai sudando nel nord o sudando nel sud?
2: Sudando nel nord, a Ivrea.
0: Complimenti. Complimenti per la velocità, ti faccio solo due domande. La prima, chi porterai, se porterai qualcuno?
2: Mio marito.
0: Che si chiama?
2: Massimo.
0: Massimo. La seconda, vuoi salutare qualcuno?
2: Ma tutti quelli che mi conoscono e voi soprattutto.
0: E chi non conosce la Cate di Ivrea, giustamente.
2: Va bene. Ok.
0: Un abbraccio, grazie mille per aver partecipato. Alla prossima, Cate.
2: Alla prossima, grazie.
0: Ciao.

0: Un telefilm, una serie TV di casa nostra, tra pochissimo la top 10. Su Radio Number
1: One, c'è il PN1. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: persola in arte Jenny B. Tuttavia, il volto ufficiale del progetto è la cantante che ha realizzato tutti i video e le esibizioni, appartiene alla modella e artista brasiliana Olga Maria de Souza, in arte Corona. Era la grande canzone delle 15:45. Siete su Radio Number One e c'è il secondo Tutti contro Tutte con un telefilm o serie TV che da 25 anni ci tiene compagnia, forse anche di più.
1: Attenzione!

0: secondo tutti contro tutte, una sigla di una serie TV amatissima soprattutto in Italia perché è realizzata a Napoli, quindi siamo in Campania. Qual è il titolo di questa serie TV, ragazzi?
1: Da Antonio, è un posto al sole.
0: Antonio! È lui!
1: Da Antonio, è un posto al sole.
0: Bravo Anto!
1: Da Antonio!
0: Ho capito chi sei! Sei Antonio!
1: Da Antonio!
0: Ho capito, va bene! Primo classificato Antonio!
2: Un posto al sole, Giovanni da Casalcofredo!
0: Giovanni risponde ad Antonio!
3: Un posto al sole! Simona da Castelcofredo!
0: Grande Simo!
4: Ciao Sabina da Arcisate, è un posto al sole!
0: Arcisate, cos'è? Varese?
5: Un posto al sole, ciao, da Giangi, Torino.
0: Grande Giangi.
6: Ciao, sono Lorenzo, Aurora di Piancamuno. La risposta è non so po', però un posto al sole.
0: Bravissimo, amico mio.
7: Un posto al sole, Lori da Cavriana. Ciao.
0: Brava, brava Lori.
8: Ciao, Elena da Monza, secondo me è un posto al sole.
0: Ma quanti
8: ciao.
0: Siete?
9: È la Telenovela su Rai 3, un posto al sole. Katiuscia che Bergamo.
0: Anche Katiuscia partecipa.
10: La risposta è un posto al sole, Giuseppa da Brescia.
0: Brava Giuseppa, bravissima. È un posto al sole, la risposta è corretta.
11: Ciao number one, la serie TV è un posto al sole, Tiziana da Cisano.
0: Tiziana nona.
12: Un posto al sole, Cinzia da Brescia.
0: Decima, c'è ancora base, dai 20 secondi.
13: Posto
0: vai.
13: Al sole, Antonio da Besano, ciao.
0: Dai, vai
14: posto
0: ancora.
14: Posto al sole, brava. Matteo da Bergamo.
0: Bravo, bravo.

0: Un posto al sole.
1: Vai.
0: Felix da Marmirolo.
1: Ciao Felix.
2: Un posto al sole, Loretta da Val Madrera Lecco.
1: Grande.
3: Un posto al sole, Sara da Gorla Maggiore.
4: Ciao, la sigla è Un posto al sole, Rai 3, da una vita che la seguo. Monica da Settimo.

0: Americano nato a New York, resident a Los Angeles, che sta scalando le classifiche, sta scalando anche la nostra classifica. Ogni sabato la Play One era Potential, la nuova di Somber. Mi mancava il serpente, guardate ragazzi, oggi mi mancava. Perché questa base? Perché tra pochissimo torneremo con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge dalla Malefica in Egitto, ma tranquilli, ci sarà Abdul, unico nostro alleato, a darci una mano.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center, assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie, l'energia giusta al momento giusto.
8: Su Radio Number One e con il PN1 tra pochissimo torneremo dalla Sfinge in Egitto, ma prima ci sono le ultime notizie. Ah, dimenticavo, con questo caldo sono le 4.
9: Radio Number One notizie.
10: Ritrovati dalla redazione. Guerra in Iran. Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha rivelato che per supportare la missione militare degli Stati Uniti contro l'Iran, migliaia di voli sono partiti da basi europee. Ad esempio 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia, ha dichiarato. Le opposizioni chiedono chiarimenti al governo Meloni. Non si è fatta attendere la risposta dal ministro della difesa. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace. L'Italia autorizza solo i voli previsti dai trattati e che escludono le attività cinetiche. Villa Certosa, casa di Berlusconi in Sardegna, è stata venduta per 350 milioni di euro. L'immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, conferma di aver accettato una proposta vincolante per la cessione della proprietà alla famiglia Altani, alla guida del governo del Qatar da oltre 150 anni. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa a 16, domani saranno 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori più esposti, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Mondiali di calcio, stasera al via la terza e ultima giornata dei gironi, alle 21 Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada, a mezzanotte Brasile-Scozia e Marocco-Haiti. MotoGP, Pecco Bagnaia e la Ducati a fine stagione imboccheranno strade differenti, ora è ufficiale. Nel futuro delle due volte campione del mondo c'è l'Aprilia in coppia con Marco Bezzecchi, i Ducati invece al fianco del riconfermato Marc Marquez arriverà Pedro Acosta. Ed è tutto, una buona serata.
11: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
12: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: e la Sfinge. Giochiamo.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Nel sarcofago c'è la parola nascosta. Ringrazio la moglie della Sfinge, la dottoressa Jack, che è al lavoro, ci ha dato una mano nella compilazione di questa parola nascosta questa mattina, perché la Sfinge aveva il mal di gola. E allora attenzione, perché mi dicono dall'Egitto che questa parola è composta da 9 lettere. Sono 4 le consonanti e 5 le vocali. E attenzione, perché arriva il primo indizio. Molti italiani, ripeto, molti italiani amano farlo. 9 lettere, 4 consonanti e 5 vocali. Mi appello al quinto emendamento. Fate i bravi. Molti italiani amano farlo. Ho paura, no, vabbè. So che arriverà di tutto, ma non è quello che pensate voi. 4 consonanti e 5 vocali, 9 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Il primo indizio da Charmaine Chic è questo. Molti italiani

number one, Stefano Federici. Non solo perché all'interno dello studio ci sono dei tecnici oggi per darci una mano, perché sono arrivati troppi messaggi. Allora ringraziamo tutti quelli che stanno partecipando nel darci una mano a selezionare i messaggi. Siete

0: abbiamo detto che stiamo giocando con il terzo tutti contro tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è composta da 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali. L'unico indizio arrivato finora da Sharm El Sheikh è questo: molti italiani amano farlo. Sentiamo, secondo voi, qual è la parola nascosta di oggi?
1: La colazione, Davide da Limone Piemonte.
0: Non è quella la parola nascosta, Davide.
2: Sarà mica l'apericena?
0: L'apericena,
2: so no. Che nell'ultimo periodo va tanto di moda.
0: No, il barbecue, nemmeno quello.
3: È la scarpetta, zampi da un'ora.
0: È la scarpetta, potrebbe essere, ma la Sfinge dice no con la zampa sinistra.
1: Ciao, sono Davide da Chivasso. Molti italiani amano viaggiare.
0: No, non è quello.
4: Ciao Stefano, Matteo di Conaredo. Che oggi, cazzo, mi sto stressando. Quanta cazzo di strada che sto facendo. Comunque gli italiani piacciono fare passeggiare.
0: No, non è passeggiare, no. Non è quella.
5: Buon pomeriggio Stefano.
0: Ciao caro.
5: La parola della Sfinge potrebbe essere viaggiare. Ciao a tutti, Diego da Crema.
0: Non è viaggiare.
6: Ciao, sono Filippo da Cantù e per me è viaggiare. Ciao.
0: Ciao, non è quella. Secondo Fax da Sharm El Sheikh, dopo aver detto che molti italiani amano farlo, si aggiunge sta cosa qua: solitamente dopo il lavoro. 393 444 0444. Cos'è che amano fare gli italiani dopo il lavoro? C'è Martin Garrix.

0: Sheeran e Martin Garrix ce l'hanno cantata sul grande palco del PN1 lunedì venerdì dalle 14 alle 17. All'interno del pomeriggio number one ci sono tre appuntamenti legati al tutti contro tutte e questo è il terzo con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta a 9 lettere, abbiamo detto 4 consonanti, 5 vocali. Molti italiani amano farlo solitamente dopo il lavoro.
1: Ciao Luigi da Bergamo. È forse andare a prendere le sigarette quando la moglie o la compagna rompono le scatole?
0: No, non è quello.
2: No, la nascosta è viaggiare, Riccardo da Genova.
0: Piccolo Riccardo da Genova, purtroppo non è la parola nascosta.
3: Pippera, questa la so.
0: Fai il bravo.
3: La so.
0: Fai il bravo.
3: Questa la so. Alel Masagat.
0: No,
3: ciao,
0: no,
3: Righi.
0: Non è quello.
4: La risposta alla domanda della Sfinge può essere per il caffè.
0: No, no, no, no.
5: Molti italiani amano criticare. No. Ciao a tutti, Federico.
0: Non è quello. Abbiamo detto 4 consonanti, 5 vocali, 9 lettere, incasellatele. Molti italiani amano farlo. Primo indizio, il secondo, solitamente dopo il lavoro. Il terzo, anche nel weekend. Le persone si danno appuntamento per fare

0: ritrovato tutti insieme a Charlie XCX, Boom Clap. Questo è il titolo di una canzone dell'estate del 2014, risentita qui su Radio Number One in questo appuntamento del 24 giugno 2026 di mercoledì, tutti concentrati con il PN1 e soprattutto con il terzo tutti contro tutte insieme alla Sfinge, con Abdullah, la parola nascosta nel sarcofago, abbiamo detto composta da 9 lettere, le stiamo incasellando, 4 consonanti, 5 vocali. Primo indizio: molti italiani amano farlo. Secondo, solitamente dopo il lavoro. Terzo, anche nel weekend le persone si danno appuntamento per fare un qualcosa.
1: Ciao, siamo Irina e Anna Chiara da Milano. Noi abbiamo pensato aperitivo. Ciao. Può essere? Ciao.
0: Signore e signori, loro sono le campionesse.
1: Ciao, siamo Irina e Anna Chiara da Milano. Noi abbiamo pensato aperitivo.
0: Bravissime Anna Chiara e Irina, sul gradino più alto del podio, la Milano da bere.
2: L'aperitivo, Davide da Goito.
0: Goito risponde a Milano.
3: Ciao Stefano, Silvia da Parma. Può essere l'aperitivo?
0: Parma risponde a Goito in Milano.
4: L'aperitivo, Enzo da Brescia.
0: Anche Brescia entra in top 10, complimenti.
1: Ciao, siamo Irina e Anna Chiara da Milano.
0: Vi ho già sentite, scusate.
5: Ciao, sono Roberta di Acqua Fredda.
0: Ciao Roby.
5: Secondo me la risposta esatta è l'aperitivo.
0: Un applauso anche a Roberta da Acqua Fredda dei nostri.
6: Ciao, sono Aria Caravaggio. È shopping? Io lo farei.
0: Pure io.
7: Aperitivo, Enrico da Bergamo.
0: Bravo Henry.
8: Ciao Ste, forse si trovano per un ape, per un aperitivo, è per quello, uno spritz, per un americano, un sbagliato, un gin tonic. Ciao Mauri.
0: Non berti tutto il bar, non fare come i tifosi della Scozia in America, eh? Fai bravo.
8: Gli italiani fanno l'aperitivo. Vamo.
0: Vamos a fare l'aperitivo.
8: Stefano da Tirano.
0: Grande Ste, un abbraccio a te, gli amici e le amiche di Tirano, siamo in provincia di Sondrio.
9: Ciao Radio Number One, la parola è aperitivo.
0: Bravo.
9: Elisa da Rancate.
0: Ancora uno, dai.
10: Aperitivo, Omar da Verso.
0: L'ultimo, vai, vai, vai.
11: Ciao Stefano, Valentino da Piacenza. La parola della Sfinge è aperitivo.
0: Bravissimo, bravissimo. È finita la base, tra pochissimo non faremo l'aperitivo, ma andremo su strade e autostrade del nord, centro e sud Italia per il classico appuntamento con il traffico.

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, sai, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
7: Sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: 4:26, uno sguardo al traffico. Partiamo dall'autostrada 26. Siamo tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce perché c'è un incidente che causa code. C'è un altro incidente segnalato sulla tangenziale nord di Torino. Siamo all'altezza dello svincolo Venaria Stadio in direzione di Torino Nord, mentre sulla statale 156 dei Monti Lepini un altro incidente provoca code all'incrocio per Borgo San Michele. Ci sono gravi intoppi sull'A14 Bologna-Ancona tra Bologna-Sallazzo e Castel San Pietro in direzione Ancona per colpa di un incendio che ha causato la completa interruzione del traffico. Si formano code a partire dallo svincolo di Bologna Fiera e si segnala anche la presenza di fumo in zona. Il traffico è intenso con code anche sulla 4 tra Somma, Campagna e Sirmione in direzione Brescia e sulla 4 Venezia Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto. Ci sono code anche sulla tangenziale est di Milano tra Linate e La Gobba in direzione Lecco e sulla tangenziale nord di Milano in due tratti tra Sesto San Giovanni Sud e Sesto San Giovanni Nord e tra Monza Sant'Alessandro e Nova Milanese. Rallentamenti anche sulla 52 tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro. C'è un veicolo in avaria sulla 26 tra Vercelli Est e l'innesto con la 4 in direzione Gravellona Toce e un veicolo fermo causa code e la chiusura di un'uscita sulla 1 Firenze Roma all'altezza dello svincolo di Valdarno in direzione Firenze. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

Parliamo, ahimè, dell'età che avanza e di invecchiamento. Non volevo farlo, però bisogna farlo, bisogna affrontare questo argomento, perché voi vi rendete conto del tempo che passa, no? Abbiamo un giorno in più rispetto a ieri, oppure non ci pensate? Cioè, il tempo che ci invia alcuni segnali da interpretare, ovviamente, che potrebbero farci pensare che stiamo invecchiando. E sono i segnali del tempo, quando... cioè ti rendono consapevole di invecchiare. Cioè, pensate che leggevo che un segno dell'invecchiamento è quando i rumori inutili ti infastidiscono, cioè schiamazzi all'esterno che un tempo tolleravi mentre ora non sopporti più. Quindi se fai parte di questa categoria, non sopporti più i rumori esterni, stai invecchiando. Cioè, ma anche ciò che odiavi da bambino ora è diventato un piacere per te da adulto. Se odiavi un qualcosa 20 anni fa, 30 anni fa, e adesso ami quella cosa, vuol dire che stai invecchiando. Un altro segno di invecchiamento è quando non conosci più nessun artista nelle classifiche musicali attuali. Quando io vado ai parchi acquatici e mi dicono quell'artista lì c'è su YouTube, me lo metti? Io non l'avevo mai neanche sentito nominare. Sì, sto invecchiando pure io. E se i minuti che dedichi all'attività fisica diminuiscono perché hai meno voglia, vuol dire che questo è un altro segno di invecchiamento, come quando ci si può ferire così starnutendo, dormendo male. Cioè, c'è chi ha raccontato di essersi fatto male alla schiena togliendosi i calzini. Anche questo vuol dire invecchiare. Cioè, un tempo eri in perfetta forma fisica, adesso il primo acciacco alla prima aria fredda, la gola, oppure la schiena, oppure la gamba cervicale. Cioè, c'è chi un tempo usciva tutte le sere ed ora forse una sera a settimana. Quindi sintomo di invecchiamento. Cioè, questo può essere un altro segno di... giorni che passano, giorno dopo giorno. E voi, quanto vi sentite vecchi rispetto a un anno fa, 2 anni fa, 10 anni fa? 393-444-0444. Questo è un bel ragionamento oppure no?

0: and the Sherry 3, Kate Tunstall su Radio Number One. Stavo parlando dei giorni che passano, quindi l'età che avanza, l'invecchiamento, cioè vi rendete conto del tempo che passa oppure non ci pensate? Ce lo state raccontando.
1: Ciao Stefano, verissimo, prima facevi la sparaccata, tornavi alle 3 del mattino e alle 7 eri in piedi, eri un fiorellino. Adesso più che fiorellino sei come un petalo morto. Se fai una sbaraccata ci vogliono un paio di giorni prima di rientrare. Ciao, ciao Stefano!
0: Grande, grande, grande. L'esempio del petalo morto è fatale.
2: Ciao
0: bro.
2: Stefano! Ma chi se ne frega se il tempo passa e si diventa vecchi? Quando uno si sente vecchio, ascolta il PN1 grande. E passa tutto, ti senti subito giovane. Viva la vita! E accettiamola così come viene. Massimo da Torrazza Piemonte.
0: Grande Massimo.
3: Il segno più lampante che ho notato del mio invecchiamento, Ste, è che prima magari facevo le uscite fino alle 5-6 del mattino e dopo 3 ore ero già a lavorare. Ho fatto un addio al celibato giusto un mese fa. Mi ci sono voluti 2 giorni per recuperare. Ecco da cosa capisco quanto sono invecchiato.
0: Il recupero che non è più quello di una volta. Grande Ivan.
4: Ciao Ste, io sono già vecchio senza quei fastidi che tu hai elencato.
0: Bene.
4: C'è da piangere. Ciao, no. Vecchio Luigi.
0: Grande Luigi.
5: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza. Un sintomo dell'invecchiamento è quando ti cade qualcosa per terra, devi chinarti a raccoglierlo. Ah, lì imprechi tutti i santi che qualcosa che ti è caduto venga su da solo, perché ci rimani giù con la schiena o con le ginocchia.
0: Il famoso colpo della strega potrebbe arrivare quando cade un oggetto e tu vuoi rapidamente recuperarlo. Attenzione anche a questo, brava. Ottimo.

0: Standing Next to You, ce l'ha cantata Young Cook. Su Radio Number One continua il PN1, stiamo parlando del tempo che ci invia alcuni segnali da interpretare. E questi segnali sono i famosi segnali del tempo. Abbiamo un giorno in più rispetto a ieri. Diciamo che molti di voi hanno ascoltato con attenzione quello che ho detto. Ciò che odiavi da bambino ora è diventato un piacere da adulto, sta invecchiando. Un segno dell'invecchiamento è quando i rumori inutili ti infastidiscono. Gli schiamazzi che sopportavi 20 anni fa oggi non li sopporti più. Se i minuti che dedichi all'attività fisica diminuiscono perché hai meno voglia, sta invecchiando.
1: Ciao Stefano, ma ascolta, ma... si può diventare anche vecchi volendo, sì, con l'età che avanza.
0: Sì.
1: Ma l'importante è che tira sempre.
0: No, il vecchio.
1: Tira come il mio camion.
0: Ah, ok, va bene. Per un attimo ho pensato al peggio.
2: Stefano, è bellissima questa qua. Invecchiare. A volte cos'è che ti fa male? Faccio prima dirti quelle che non mi fa male. Ciao caro!
0: Faccio prima dirti ciò che non mi fa male.
3: Ciao Brighenti, Rinaldo di Endine Gaiano. Ciao, allora.
0: Serve anche il codice fiscale.
3: Se devo pensare agli acciacchi, ho iniziato a 40 anni per problemi alla schiena.
0: Ai.
3: E altre cose, come dicevi tu, cantanti e altre cose che adesso non mi vengono in mente, che è un segnale che si diventa vecchi. Adesso ne ho 60. Comunque vabbè, sono contento che tra un anno vado fuori dalle valle del lavoro e questa è la prima cosa da fare.
0: Sì.
3: È la prima cosa bella. E altre cose che mi vengono in mente velocemente, dentro di me mi sento uno di 15 anni,
0: bravo.
3: Quindi questo è molto positivo.
0: Bravo,
3: ciao
0: bravo.
3: A tutti.
0: Un abbraccio grandissimo.
4: Ascolta, Gian Antonio, guarda che io, anche se un giorno in più rispetto a ieri, cucco sempre come il cuccatore.
0: Cioè,
4: ragazzi, ci tengo a dirlo, a difendere il mio cuccare, Rodolfo.
0: Andiamo bene. 393-444-0444. Stiamo parlando dell'età che avanza e di invecchiamento. Vi sentite più vecchi rispetto a ieri oppure no?
5: Su Radio Number One c'è il PN1.
6: Pomeriggio Number One.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Siamo negli anni 80, per essere precisi nel 1984, con la grande canzone delle 16:45. Siete su Radio Number One, c'è cioè il PN1, e più tardi Le Donne al Volante, oggi con la Virgi e Agnes che vi terranno compagnia dalle 17 alle 20. Stavo parlando dell'età che avanza, di invecchiamento. Voi vi rendete conto del tempo che passa oppure siete indistruttibili?
1: Si comincia a diventare vecchi se la sera incominci a mangiare la minestra, cose che da bambino odiavo. No.
0: Quindi chi mangia la minestra, soprattutto di sera, va etichettato come vecchio.
2: Diventare vecchi significa spiegare a tuo nipote di 22 anni chi erano i Jethro Tull ascoltando Aqualung.
0: Grande Jethro Tull.
2: Vaglielo a spiegare. Ciao, Dennis Villafranca di Verona.
0: Ciao ragazzone.
3: Stefano, ma sono diventati vecchi solo gli uomini. Di donna non ho sento nessuno che dice che è diventata vecchia. Così è. Hanno vergogna anche a dire quanti anni hanno a una certa età. Allora, sveglia, none!
0: No, vabbè, oggi pomeriggio va così, signori. Mi sono stradivertito, grazie a voi perché siete

0: dall'Olanda i DJ producer and author con questa canzone intitolata Tell to You, pezzo che mette fine a questo terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, che tornerà domani a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One, come sempre in FM, DAB e app. Se vi siete persi qualcosa di questa puntata, troverete prestissimo sul nostro sito internet radionumberone.it riascolta. Da Stefano Federici è tutto, a domani, bye!
1: Su Radio Number One c'è il PN1 pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
3: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Radio ufficiale, Radio Number One.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
7: Corri. Stop. Pausa. Relax. Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition da 20.900 euro con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
8: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
9: Qui su Radio Number One, una buona serata a tutti voi, ci sono le donne al volante.
10: Radio Number One notizie.
11: Pallavolo maschile, debutto negativo dell'Italia nella seconda settimana di Nations League. A Lubiana, gli azzurri sconfitti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dagli azzurri. Domani la sfida contro l'Ucraina. Mondiali Brasile in copertina a mezzanotte contro la Scozia per chiudere il girone al primo posto. Obiettivo anche del Marocco che alla stessa ora affronta Haiti. Si giocano anche Svizzera-Canada, Bosnia-Qatar, Repubblica Ceca-Messico, Sud Corea-Sudafrica. Dopo 8 stagioni impreziosite da 2 titoli mondiali della MotoGP, Pecco Bagnaia lascia la Ducati. Il 31enne centauro torinese andrà all'Aprilia con Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme a riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Basket, la nazionale affronta Gorizia la Croazia nella prima delle 2 amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19.30, assente per motivi familiari il CT Banchi, sostituito da Ramondino. Sabato a Lubiana, test con la Slovenia. È tutto da Jenny De Gaetano. We'll be right back.

0: pomeriggio a tutti voi, noi siamo Agnese e Virginia per tutta settimana che vi terremo compagnia in Donne al Volante fino alle 20. Ciao Virgi.
1: Bibi, bibi, c'è come sempre il clacson artigianale. Ragazzi, dobbiamo fare quello che possiamo con i nostri mezzi, quindi non ci lamentiamo sicuramente, anche perché non so se hai questa sensazione che ci sia un pochino più di fresco oggi, o sono io che probabilmente mi sto malando.
0: Secondo me hai messo i piedi nel freezer e quindi sei un attimo più fresco, perché io questa cosa non la sento, ma di caldo parleremo più avanti.
1: Yes.
0: Parliamo di cose un po' più bollenti magari. Per questa ora iniziamo con qualcosa di più romantico, ti piace come
1: incontri.
0: Idea?
1: Incontri, incontri romantici dell'estate, ormai si sa che in quel periodo c'è chi si lascia per appunto avere più avventure, c'è chi si fidanza perché proprio l'estate porta sicuramente un velo anche di romanticismo.
0: Porta bollore, porta bollore. Iniziamo subito con la musica, ci sono i Pinguini.

I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento qui su Radio Number One. Donne al volante, Agnese e Virginia con voi per tutta settimana. Parliamo subito di bollori estivi, di primi appuntamenti, perché c'è una moda che sta un po' spopolando, è iniziato negli Stati Uniti, poi sì, pian piano arriva anche in Europa, sta arrivando, che è un appuntamento un po' diverso.

0: succedere.
1: Esatto, questa cosa si chiama pitch your friend e, come suggerisce il nome in inglese, consiste proprio nel presentare la tua amica, il tuo amico single ad un gruppo di potenziali candidati. Quindi è un po' come mettere in bella mostra su un bel palco: guardate, questa è la mia amica, ha queste cose e ha, non so, queste... queste peculiarità, queste caratteristiche, eccetera eccetera, ha anche qualche difetto, ma non li diciamo, li scoprite voi.
0: Esatto, perché comunque se bisogna sponsorizzare un prodotto, in questo caso l'amica, bisogna farlo nella maniera possibile, o comunque io vorrei che venisse fatto così nel caso. È sicuramente un impegno, perché già, ragazzi, al mondo d'oggi è difficile comunque relazionarsi, conoscere persone, insomma è sempre più difficile far sì che una relazione possa essere stabile. Pensare di doverlo fare anche per un'altra persona è sicuramente un gesto che lo vedo d'affetto, però anche faticoso, cioè una responsabilità,
1: è una grande responsabilità. Poi è vero che gli amici sono un pochino più obiettivi rispetto a te stessa, per esempio, magari sai, puoi ingigantirti un po' di più su alcune cose, però sì, è qualcosa di faticoso. Ma noi vogliamo sapere di voi coppia, voi che magari siete già sposati anche da un sacco di anni o state insieme, ma
0: come vi siete conosciuti?
1: Esatto, come vi siete conosciuti? C'è stato magari lo zampino anche di qualche vostro amico, qualche vostra amica? 393 444 0444. C'è Katy Perry.

0: con American Girls, riascoltato alle 17:15 minuti qua in diretta su Radio Number One. Stiamo parlando di questa tendenza che si chiama Pitch Your Friends, quindi letteralmente vai, interpretiamo, tu esci con una persona e sponsorizzi me.
1: Esatto, esattamente, tu che sei la mia amica e sei in cerca di qualcuno, insomma, per iniziare una nuova relazione, iniziare ad uscire con qualcuno, appunto io esco e ti presento e dico tutte le tue caratteristiche, quelle più belle ovviamente, i difetti li lasciamo stare inizialmente perlomeno, ma ci sono anche degli appuntamenti particolari, nel senso che tu, amico o amica, sì, sali letteralmente su un palco e fai una presentazione, esponi la tua presentazione PowerPoint riguardo all'amico, all'amica. Le persone che sono presenti a quella serata
0: iniziano a guardarsi intorno. È uno scherzo o è tutto quanto vero? La persona sicuramente di cui si sta parlando, scappata via a casa, sì, nascosta sotto le coperte,
1: è arrossita talmente tanto per la vergogna che è scappata. Esatto.
0: Vi abbiamo chiesto anche come vi siete conosciuti voi, ci sono delle storie interessanti e particolari.
1: Esattamente, c'è qualcuno che ci dice: ma io all'inizio sono uscita con la cognata, poi la cognata mi ha mollato e quindi sono uscita con sua sorella, mia moglie, e ormai sono tanti anni che siamo insieme ed è stata la scelta migliore che ho fatto.
0: Ok,
1: bene,
0: poteva
1: benissimo
0: sembrare una sorta di incesto, invece
1: ma non
0: poi
1: lo
0: alla
1: sa
0: fine

0: incontro, solo a seguire amici, parenti, conoscenze in comune, 15-20%, quindi praticamente tutti al giorno d'oggi, che sia Instagram, che siano siti di incontri, che siano i social, effettivamente si incontrano così, pazzesco.
1: Pazzesco, esatto. Beh, tanti si incontrano anche sul lavoro, si sa, nei corridoi, ci si scambia un caffè, ci si incrocia in ascensore.
0: Ci deve dire qualcosa, Agnese?
1: No, io tutto a posto, grazie.

0: di Maroon 5 in diretta qua su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo, donne al volante, anche per sapere tutto quello che succede sulle autostrade italiane.
1: Esatto, esatto. Tra pochissimo l'appuntamento con la viabilità.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
5: Music Searcher.
6: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: italiane.
1: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, c'è un incidente in direzione Milano alla barriera di Milano Est che sta creando difficoltà e code. Code anche sulla 13, la Bologna-Padova in direzione di Bologna tra Bologna Interporto e la A14 per traffico intenso. Sulla A8 diramazione Gallarate-Gattico in direzione della A8 Milano-Varese tra Castelletto Ticino e Sesto Calende sono in atto scorti di veicoli a causa del maltempo. Attenzione sulla A6, la Torino-Savona, c'è un temporale tra la tangenziale sud di Torino e Mondovì. Vento forte è segnalato anche sulla A21 Torino-Brescia tra Santena e la A7. Sulla 1 Roma-Napoli ci sono code in direzione di Firenze tra Valmontone e la diramazione Roma Sud per incidente, e proprio sulla diramazione Roma Sud c'è un altro incidente con code tra San Cesario e la 1 in direzione della 1.
0: Per il momento è tutto, come sempre gli aggiornamenti sul traffico ritorneranno più tardi.

0: Businessman, dito nella piaga, businessman qui su Radio Number One, donne al volante con voi, Agnese e Virginia. Si parlava di bollori estivi e di relazioni, magari quelle che nascono, nuove relazioni anche grazie agli amici che presentano la persona al pubblico, diciamo così, la vendono, i bravi commerciali. Ehi, alla fine
1: guarda qua, guarda qua, che amica che ho.
0: E c'è chi ci scrive: ecco perché sono single da 11 anni, perché ho tolto tutti i social. Comunque l'ultima storia che ho avuto me l'ha venduta la mia amica, dicendomi che lui era la persona perfetta per me, ed effettivamente è stata la persona perfetta per me. Peccato che io non ero quella perfetta per lui. La mia amica ha giusto omesso di dirmi che era un Don Giovanni.
1: No, così non si fa, così non si fa. È nascondere un bel problema che non si dovrebbe nascondere. No, mi fa sicuramente riflettere il fatto che le persone dicano che ormai magari sono single anche perché si sono tolte

0: pensi così, dai.
1: Secondo me non è l'unico modo. C'è un altro modo per conoscere gente.
0: Vai.
1: Ma attenzione, è una app di dating particolare, perché sì, tu conosci gente, ma prima di tutto conosci il cane.

0: film la carica di 101.
1: Certo, è vero, è successo proprio così. Questa app si chiama Dog Date Afternoon. Bisogna pubblicare la foto con il tuo amico a quattro zampe, dare più info possibili, non su di te, ma proprio sul tuo peloso. E quindi poi, quando si fa match, si vede se i cani vanno d'accordo all'aria cani, nel parchetto, ovunque, insomma, magari, perché no, anche i padroni potrebbero andare d'accordo. E, come hai detto tu, Virgi, da cosa nasce cosa?

0: diretta su Radio Number One, 17:36 minuti, donne al volante in compagnia anche di tutti gli amici a quattro zampe che ascoltano costantemente la radio, soprattutto se si parla di loro e della possibilità sì di far innamorare i padroni, ma anche di innamorarsi loro stessi. Mi piace pensare che sia così. Un sacco di fotografie dei vostri amici barra figli pelosi, quattro zampe, belli, bellissimi.
1: Bellissimi, davvero meravigliosi, grazie per tutte le foto. Però è vero, abbiamo parlato di questa nuova app di dating pensata proprio per i proprietari di cani. Al centro ci sono sempre i nostri amici a quattro zampe, se sono in qualche modo compatibili, è ovvio, lo decide il padrone, poi ci si vede tutti insieme, si va a fare una bella passeggiata sperando che anche i cani siano davvero compatibili, che giochino insieme, e chissà, magari da lì può nascere l'amore per gli umani.
0: Ma io comunque mi vorrei iscrivere giusto per vedere effettivamente che cosa succede su questo tipo di app. Mi sa che è un piccolo test in maniera anonima con le foto di un altro, con le foto di Agnese, guarda.
1: Guarda che devi pubblicare la foto del cane, non la foto dell'amica. Oh, forse hai confuso un attimo le app. Aspetta un attimo, hai confuso tutto? Cosa fai? Mi prendi per un cane? Ma sei fuori?

0: Luis Capaldi, Forget Me, qui su Radio Number One, app di incontri per in cui il vero protagonista, che insomma che vi farà fare match con l'altra persona è proprio il vostro cane. Ma senti qui cosa ci dicono.
1: Vai. E io che ho questo di amico quattro zampe, come faccio? Mi posso iscrivere anch'io o no?
2: Un cavallo, che bello!
0: Ci ha mandato la foto di un bellissimo cavallo. Beh, magari anche il cavallo, perché no? Può essere un'idea.
2: Velo c'è, quattro zampe anche, anche, direi che fatta. Magari non all'area cani da portare, esatto. Non è una buona idea, però la soluzione la troviamo.
0: Neanche da far salire sul divano, ecco. Continuiamo qui su Radio Number One. Tra pochissimo restate qui perché c'è una grande canzone.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: No, sì! Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: sicuramente è una bella immagine da, da rivedere.
1: Molto carina e molto malinconica, però sì, ci piace molto. Parliamo ancora d'amore, ma di un amore... Beh, si sa che l'amore non ha linguaggi, non ha età, non ha neanche i confini. Perché c'è questa coppia che risiede a Bari, si è sposata anche da poco, loro hanno già più di 60 anni. Lui è barese, lei è cinese.
0: Barese,
1: Barese, esatto. Però non parlano, lei cinese non parla italiano, lui barese non parla cinese. E quindi come mai faranno a capirsi?
0: Amore, buongiorno, quelle cose lì un po' international, come se le dicono.
1: E ma soprattutto come vivono la loro quotidianità, siccome sono sposati vivono insieme. Beh, grazie alla tecnologia, grazie anche all'intelligenza artificiale, perché loro girano con dei meravigliosi auricolari.
0: E parlano così.
1: Un traduttore simultaneo.
0: Ma dai.
1: Si parlano.
0: Io dico, siamo 8 miliardi nel mondo. È vero che tante volte ci ho pensato anch'io, ho detto magari ci sono tante persone a cui vorremmo bene, eccetera, al di là del fidanzarsi, amici, eccetera, però non riusciamo a comunicare perché vivono chissà dove dall'altra parte del mondo. Però così, insomma, mi sembra un pochino eccessivo. È anche vero che siamo tanti e ci sono persone che capiscono e parlano la nostra lingua, quindi sarebbe più facile innamorarsi sotto questo punto di vista.
1: Vai a dirglielo a loro che si sono ritrovati così, anche se anche con le barriere linguistiche, e pare che vivono bene, appunto. Si sono appena sposati, quindi bravi loro.
0: Vabbè, l'amore è bello perché è vario.
1: Brava, bravissimo. Ci sono Giovanotti, Alfa, questo è Buon Vento.
2: Era un po' di te.

0: Love with me. Ready rap, Megan Thee Stallion, Not My Fault, qui su Radio Number One.
1: Le donne al volante tornano tra pochissimo.
2: Resta sempre a bordo con Le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: E prosegue la serata qui su Radio Number One con le donne al volante, sono le 18.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Radio Number One Notizie.
4: Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro casa. Mi sono liberato di loro, ha detto il 63enne, poi arrestato. Si accende la polemica politica dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte, che ha parlato di 500 voli militari statunitensi verso l'Iran partiti dall'Italia. Le opposizioni chiedono chiarimenti al governo e accusano «ho mente Rutte, ho ammentito l'esecutivo». E a stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace: l'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati. Riunione tecnica al Ministero della Salute domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi. La Lega di Serie A resa noti gli orari delle prime 5 giornate del prossimo campionato. Si parte il 22 agosto alle 18.30 con i campioni d'Italia dell'Inter che ospita nel Monza, stesso orario per Udinese Como. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
5: GV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: something I wanna talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Radio Number One, donne al volante con voi, buona serata, Agnese e Virginia fino a venerdì.
2: Yes, yes.
1: Parliamo di capi al lavoro.
2: Dei boss.

0: tavoli amari. E pensate che c'è stata una ricerca realizzata da Live Career in diversi paesi europei e ha evidenziato che quasi una persona su 5 ha lasciato il proprio lavoro a causa del manager, e anzi il 60% degli intervistati ha dichiarato di essersi dimesso oppure comunque di aver pensato seriamente di farlo proprio per colpa di un cattivo capo.
1: Allora, sicuramente sta

0: fare per crescere, però a tutto c'è un limite, nel senso che se ci sono persone che effettivamente si svegliano la mattina e devono andare sul posto di lavoro di pessimo umore o comunque con l'ansia di essere sgridati, richiamati, giustamente poi uno inizia a guardarsi intorno e va dove ci si trova meglio.
1: Esattamente, poi ci sono degli atteggiamenti frequenti da parte dei capi che fanno storcere il naso, come il favoritismo verso alcune persone del team, il fatto di appropriarsi anche i risultati degli altri o anche l'incapacità di assumersi le proprie responsabilità quando qualcosa va storto. Ecco, alcuni manager purtroppo sono così, dovrebbero avere delle responsabilità ma non se le vogliono prendere,
0: danno sempre la colpa insomma a chi sta sotto di loro, e ahimè anche questo fa scappare le persone verso luoghi migliori.
1: Noi siamo curiose, però vogliamo chiedervi: ma il vostro capo com'è? Voi ci andate d'accordo? Riuscite a lavorare bene insieme oppure assolutamente no?
0: Ehi boss, caffè o no?
1: 393 4440 444.

0: lavoro.
1: E ci scrivete: io ci vado d'accordo da 47 anni, è sempre lo stesso, semplice, perché sono io il capo.
0: Eh beh.
1: E oggi pomeriggio, visto il caldo, ho fatto il capo in pensione, non ho lavorato, non ho neanche chiesto il permesso, mi sa che domani mi licenzi.
0: Aia, oltre alla pensione la naspi.
1: Olè.
2: Ciao donna al volante, il mio capo è molto bello, è molto intelligente, è molto molto furbo e veloce, svelto e incredibilmente.
1: È tua moglie?
2: Sa fare tutto, perché sono io il capo. Ciao.
0: Bella vita così, bella vita.
1: Guardate che chi si loda si imbroda.
3: Scusa, Maurizio da Brescia, per quanto riguarda i capi, io ho dei capi che veramente sono indecifrabili. Fanno veramente, come che posso dirti, molta differenza in quanto quando vedono una ragazza o cose di questo genere che sculettano, essendo due persone che non so chi l'abbia messa lì. Per quanto riguarda il fatto di fare i capi, non sono in grado di risolvere assolutamente niente.
0: Ecco qua, insomma, bellissimi complimenti. Praticamente loro guardano le ciabatte.
1: Esatto,
0: fanno.
1: Esatto. Che tristezza, se dobbiamo dirlo, però, perché si fa differenza anche così. Infatti, abbiamo proprio detto che il 60% dei lavoratori si è dimesso o comunque ha pensato seriamente di farlo proprio per colpa del suo capo. E tra i comportamenti che hanno dato fastidio è il favoritismo e il trattamento.

0: curioso.
1: Sì, anch'io. Dai, speriamo che ci sia un cambio di direzione.
0: Dai, con la nuova generazione qualcosa succederà.
1: Speriamo. C'è Ariana Grande, Yes and, l'ascoltiamo.

0: Ariana Grande su Radio Number One. Abbiamo capito che tanti di voi sono i capi di loro stessi.
1: Quanti imprenditori qua, oh. Ragazzi, quanti imprenditori, businessman e girl, business girl.
0: Sì, anche. Comunque qualcuno ci dice, ma speriamo che per un futuro prosperoso il capo vada in pensione. Beh,
1: Non male, come dice. Ma guarda che non c'è problema. Nel caso anche noi siamo già pronte per andare
0: in pensione.
1: In pensione, sì,
0: dai.
1: Con la voglia, sì. Sì. Con i contributi, no, chiaro.
0: Con i contributi, altro che scivolo. Qui proprio. Tra poco restate con noi perché ci sono gli aggiornamenti sulla viabilità.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Con Radio Number One
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One
5: ascoltaci,
4: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa,
4: Charlie Puth,
5: Pet Shop Boys,
4: Serena Brancale,
5: Dito nella Piaga,
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva. L'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
3: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: A tutti buon viaggio, sentiamo quali sono i principali aggiornamenti sulla viabilità.

causa incidente tra lo svincolo Orvieto e svincolo Attigliano in direzione di Roma. Prestate massima attenzione. Ci spostiamo subito sulla 4 Milano-Brescia. Segnaliamo un incidente tra lo svincolo di Cormano e l'allacciamento con la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Poi segnaliamo coda tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e nodo di Pero per dei lavori in direzione di Torino. C'è coda in uscita a Capriate provenendo da Milano, sempre per traffico intenso in direzione di Trieste. Andiamo sulla 7, Serravalle Genova, c'è coda di 1 km tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto per dei lavori. Invece sulla 8

Varese, sulla 50 tangenziale ovest di Milano c'è un incidente tra Trezzano e l'allacciamento con la 7 Milano-Genova in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli e come sempre gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi.

0: Si chiama Canto d'amore, la voce quella di Angelina Mango qua in diretta su Radio Number One. L'abbiamo appena sentita insieme. Donne al volante anche in questo mercoledì 24 di giugno. Fa caldo, ormai ci siamo accorti tutti che le temperature sono estremamente elevate e c'è ancora in realtà chi dice che non è colpa del clima.
1: No, certo, assolutamente no. Non è colpa del cambiamento climatico, così dicono alcuni, gli esperti dicono il contrario, però sappiamo che fa caldo non solo in Italia ma anche in alcuni altri paesi europei come la Spagna, l'Inghilterra e la Francia. Sì. E proprio in Francia ieri è stata registrata la giornata più calda dal 1947, cioè da quando hanno iniziato proprio a registrare le prime misurazioni. Bordeaux, la città più calda dove le temperature sono arrivate.
0: Pazzesco.
1: Anzi, sono sopra i 44 gradi, qualcosa di veramente invivibile. Ma attenzione, perché il caldo sta anche modificando le strutture, quelle più note proprio della Francia, anzi di Parigi. Cosa è successo?
0: Allora, questa, come dire, torre che hanno messo lì per sbaglio, no, scherzi a parte, la Torre Eiffel, quindi insomma un monumento storico e importantissimo per la città di Parigi, qualcuno dice che si sia alzato di 15 centimetri proprio a causa di queste temperature molto molto elevate. Ovviamente non è successo tutto in un anno, sta succedendo da comunque quando le temperature in generale sono aumentate così tanto, quindi diciamo che è una considerazione che dovrebbe anche farci un po' spaventare sotto questo punto di vista.
1: È vero, perché certo 15 centimetri sono pochissimo rispetto ai 330 metri d'altezza totali della torre. È anche vero che la struttura è in ferro battuto e il ferro battuto reagisce ai picchi delle temperature, quindi si espande con il caldo, si restringe con il freddo. Ma ragazzi, 15 centimetri non sono pochi,
0: sono tanti. E quindi bisogna andare sicuramente in inverno ma poi ritornare in estate per vedere un paesaggio ancora più dall'alto.
1: Sì, tu pensa essere sulla terrazza della Torre Eiffel e dire: ma quel dettaglio non l'avevo notato perché sono più in alto.
0: Vedi, è così. Bisogna provare. Biglietto per l'inverno, poi successivamente biglietto per l'estate e capiamo effettivamente la differenza.
1: Ci sono i Black Eyed Peas, questa è la loro I Got a Feeling. La

0: canzone estiva su Radio Number One. Estate, lo sappiamo, fa caldo, fa molto caldo, specialmente in Francia, dove si sono toccati anche più di 44 gradi.
1: Pazzesco.
0: E proprio per il caldo la Torre Eiffel si sta espandendo. È un fenomeno che capita sempre, perché comunque è una costruzione in ferro battuto,
1: sì.
0: Quindi con il freddo si restringe, con il caldo si dilata. Ci segnalate che di solito si dilata di circa 30 centimetri, quindi cresce in altezza di circa,
1: certo,
0: 30 centimetri, assolutamente colpisce il fatto che si è tutto in un botto praticamente,
1: esatto,
0: comunque in
1: quello.
0: Poco tempo, proprio per il caldo anomalo, si è cresciuta di 15 centimetri, poi c'è ancora tutta l'estate davanti, quindi
1: certo.
0: Chissà.
1: Potrebbero aumentare ancora di più le temperature, è comunque...

0: Siete pronti per giocare insieme a noi?
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Oh yes, adesso Radio Number One ti regala musica e divertimento, natura e divertimento, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i famosi giardini botanici d'Italia, quindi mi raccomando, mandate adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda di Agnese.
2: E attenzione alla domanda: chi è, parliamo di cinema, chi è il biondo Il buono, il brutto, il cattivo film di Sergio Leone del 1965? Clint Eastwood, Al Pacino, Harrison Ford, Morgan Freeman. 393-444-0444 con anche il tuo nome.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: 94, gli Oasis, whatever. Siamo ritornati indietro nel tempo con questo disco che per l'appunto uscì nel 1994 come singolo autonomo tra il primo e il secondo album, e fa sorridere pensare che per anni è stato uno dei brani più famosi degli Oasis senza appartenere a un album in studio nello specifico.
1: Ma noi di Radio Number One, Donne al Volante, vi abbiamo buttato lì la palla, vi abbiamo detto: ma noi vi regaliamo dei biglietti per i Giardini Botanici di Villa Taranto di Verbania sul Lago Maggiore. E attenzione, perché c'è Dario, che è stato il dito più veloce del West. Ciao Dario.
0: Ciao, eccoti.
2: Ciao.
1: Allora, ti abbiamo fatto una domanda a cui adesso dovrai rispondere per confermare, insomma, se è giusta o meno. Chi è il biondo, il buono, il brutto, il cattivo di Sergio Leone, film del 1965? Clint Eastwood, Al Pacino, Harrison Ford, Morgan Freeman.
2: Clint Eastwood.
1: Ottimo, yes, ottimo, giusto.
0: È proprio lui. Quindi ti porti a casa questi due biglietti. Sai già, insomma, con chi andare?
2: Sì, con mia moglie.
1: Bello, bello. Sarà una fantastica gita, anche perché poi quei Giardini Botanici sono meravigliosi. Quindi è anche una giornata solo
0: romantica
1: per voi due.
0: Roma.
2: Fantastico, grazie mille.
1: Grazie a te per aver giocato. E insomma, divertiti. Ciao,
0: ciao, grazie.
2: Grazie a voi, ciao. Siete fantastici. Radio Number One.

0: ricordo di Ornella Vanoni che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One con Santa Allegria. Restate con noi Donne al Volante, ancora un'ora insieme da trascorrere.
1: Resta sempre a bordo con le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Buonasera a tutti voi dalle donne al volante. Qui su Radio Number One sono le 18.
11: Radio Number One Notizie.
12: Proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui $70 al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma a un'iniziativa di Confindustria per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Mariani, plaude il percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni saremmo sudditi dell'industria tedesca e francese. La difesa crea tecnologie anche fuori dal settore difesa, incalza il collega di Fincantieri Folgero. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati anche a tali spese. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: Il singolo dell'estate di Irama si intitola Cabana, qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante. Buonasera a tutti voi, Agnese e Virginia, fino a venerdì, quindi per tutta la settimana, fino alle 20, come ogni giorno. E vogliamo parlare di acqua del rubinetto.
1: Yes.

sono sicuramente i consumi, secondo l'indagine 2026 di Acqua Italia, che è questa associazione dei costruttori, appunto, che si occupano dell'acqua, ed è un dato che sicuramente fa riflettere

0: Sì, no?
1: Esatto.
0: E poi perché effettivamente ce l'abbiamo lì, abbiamo la fortuna di avere dell'acqua potabile, che non è scontato negli altri paesi, anzi a volte la sprechiamo anche, perché se non erro anche quella del water, per esempio, che noi utilizziamo.
1: Certo, è acqua potabile.
0: È acqua potabile, sì. Quindi insomma una fortuna che hanno veramente poche persone.
1: Esatto, dietro a questa scelta ci sono delle motivazioni, ovviamente, del perché le persone bevono acqua del rubinetto. La prima è il fattore comodità. Beh, certo, ti alzi, vai in cucina, certo, apri il rubinetto ed è fatta. E poi è seguita dal risparmio economico, come abbiamo detto, certo, comprare acqua dai fornitori o anche al supermercato non è questo costo esagerato, però moltiplicato per un tot di giorni sicuramente, insomma, fa risparmiare. E poi c'è anche l'attenzione all'ambiente, insomma, meno male che ci sia anche questo fattore e questa attenzione.
0: Sì, per non sprecare sicuramente plastica, quindi la borraccia è comoda innanzitutto perché mantiene comunque anche il prodotto un pochino più fresco.
1: Esatto, mantiene il calore dell'acqua.
0: Ahimè, l'unica cosa della borraccia è che la devi lavare continuamente.
1: Sì. Vero.
0: Quello un po' sinceramente mi pesa, non è comodo come può essere la bottiglietta di plastica, però insomma è uno sforzo, uno sacrificio che possiamo fare, ok?
1: Dai, possiamo fare. Voi, acqua del rubinetto, vi piace? Perché magari in alcuni posti non si beve l'acqua del rubinetto proprio perché ha un gusto che non ci soddisfa, che non ci piace.
0: Questione di abitudine.
1: Questione di abitudine, anche secondo me. C'è la musica, Clean Bandit, Just Clean, Rider B.

0: Passenger, la canzone quella di Alex Warren, l'abbiamo appena sentita qua in diretta su Radio Number One, 19:13 minuti con le donne al volante, dove stiamo parlando proprio di acqua del rubinetto, se siete tra quelle persone che preferiscono berla oppure assolutamente no. Ci sono come sempre pareri diversi.
1: Ciao donne al volante, scusate l'affanno, sono in bici. Comunque, acqua naturale di rubinetto, quello che vuoi, solo esclusivamente per le medicine.
0: Ok.
1: Altrimenti acqua Fritz, Fritz Super Fritz. Le bollicine devono essere vive. Ciao ciao.
2: Ciao ciao, grazie per il tuo parere. È anche vero che si può mettere quel gasatore sotto il rubinetto della cucina, sì. Avere poi un altro rubinetto appunto, dove proprio esce l'acqua sia naturale che frizzante, magari se poi avete anche un bel decalcificatore.
0: E poi
2: insomma, ti fai il tuo impianto,
0: la sorgente in casa direttamente.
2: Certo, esattamente. Però appunto tu puoi aprire il tuo rubinetto e da lì esce direttamente acqua frizzante con le bolle belle vive, come ci dice il nostro amico.
0: Effettivamente è una cosa che non avevo mai, l'acqua frizzante. No, non mi piace.
2: No, basta, non siamo più amiche.
0: Ecco. Un'altra cosa su cui la pensiamo in maniera diversa, ma chi l'avrebbe mai detto? The Colors.

0: un ragazzo, una ragazza qui su Radio Number One. C'è chi dice, qui si è aperto un po' un dibattito perché l'acqua deve essere dal rubinetto, alcuni dicono no, solo in bottiglia, no, solo frizzante, no, solo naturale. Lo sapevo che finiva così,
1: una
0: lo
1: lotta,
0: sapevo.
1: Una lotta.
0: Una vera lotta. Poi c'è chi dice no, io l'acqua la voglio rigorosamente temperatura ambiente anche d'estate, non
1: certo.
0: solo d'inverno.
1: Eccomi.
0: Eccola.
1: Eccomi.
0: Un'altra. No, non è possibile.
1: No,
0: come
1: è
0: fai?
1: È stato molto simpatico un cameriere settimana scorsa, appunto, chiedo l'acqua ambiente, dice ma temperatura ambiente oppure non troppo fredda, perché se vuole io gliela porto ambiente, ma fa molto molto caldo.
0: Esatto, l'ambiente, la temperatura ambiente che abbiamo adesso. Vai in Francia, 44 gradi, voglio vedere no. che acqua bevi.
1: Ma io gli ho risposto, va benissimo ambiente, non ne voglio acqua, nemmeno fresca. No,
0: no. Io non ci posso credere, davvero, non ci posso credere. Aiuto! Restate con noi, tra poco le previsioni del meteo.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, beh, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.

0: Ora voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
4: Number one.
5: Meteo. Siamo pronti per scoprire tutto quello che succederà lassù in cielo con le previsioni del tempo. Grazie a Nico Schiodetto. Pronto?
6: Ciao!
7: Eccoci qua, ciao, buona serata a voi, ben ritrovati tutti.
6: Cosa dobbiamo aspettarci per domani e anche per i prossimi giorni?
7: È ancora gran caldo, quindi situazione... Madonna, mi stava per mangiare un cane.
6: Perfetto. Scappa più che vuoi.
7: Ha sentito il caldo.
6: Esatto.
7: Quindi si è innervosito. Una situazione che vede l'anticiclone sempre il protagonista del tempo dappertutto, quindi sole e caldo anche nei prossimi giorni. Qualche temporale c'è in realtà, qualche temporale di calore che si è formato oggi pomeriggio. Su basso Piemonte, zona montuosa, anche Appennino Ligure, Appennino Tosco Emiliano, però appunto sono cose veramente brevi che non apportano refrigerio. Domani è una nuova giornata soleggiata, ancora tanta acqua, insomma mangiare fresco, perché le temperature soprattutto in vista del weekend tenderanno ad aumentare. Arriverà il picco del grande caldo, la massa di aria calda dalla Francia si muoverà verso le nostre regioni nord-occidentali, ma non solo, anche regioni centrali, anche il nord-est, con temperature in sensibile aumento. In vista di sabato e domenica, oltre al sole, ritroveremo massime in pianura padana, prossime anche ai 39-40 gradi sulla bassa pianura, però anche Milano, Torino raggiungeranno agilmente i 37-38 gradi, appunto, in vista di sabato e domenica. Stessa cosa per le regioni centrali, anche la Toscana, 40 gradi domenica, insomma. Fino all'avvio della prossima settimana dovremmo penare il caldo. Poi sembra che proprio con i primissimi giorni di luglio, quindi a metà della prossima settimana, possa aggiungere aria più fresca oceanica a sgonfiare questo enorme anticiclone che staziona qui ormai da molti giorni, e quindi dovrebbe esserci un ridimensionamento del grande caldo dappertutto. Però fino a lunedì dovremo portare ancora pazienza con temperature, come dicevo, che tenderanno ad aumentare proprio in vista del weekend.
6: Speriamo quindi per questo anticiclone che dovrebbe arrivare.
5: Rinfrescare un po'.
6: Esatto. Scaricate l'app di Trebi Meteo per restare sempre in aggiornamento. Grazie Nico Schiodetto, buona serata.
5: Ciao, grazie.
7: Ciao, buona serata a tutti voi.

0: Abbiamo appena ascoltato questo disco in diretta su Radio Number One. È tornato il momento con il salvagente.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: Come ogni mercoledì noi donne al volante ci colleghiamo con il direttore del mensile Il Salvagente, Riccardo Quintili. Buonasera Riccardo.
3: Ben trovata, ben trovate e ben trovata a chi ci ascolta soprattutto.
2: E oggi vogliamo parlare di un alimento, di una merendina possiamo anche dire, che dovrebbe un po' salvarci a volte anche per quanto riguarda la dieta. Dieta in barrette, la grande illusione. Questo è il titolo del vostro articolo sul mensile Il Salvagente. Parliamo proprio di barrette, quelle proteiche, quelle che dovrebbero appunto salvarci dalla fame.
3: Ecco, è proprio quello, diciamo, il problema, perché di certo non salvano dalla fame, ma nascono, diciamo, come integratori per chi fa sport. Purtroppo, diciamo, ormai le proteine sono diventate sinonimo di dieta e quindi vengono assunte, vengono prese per magari spezzafame, per convinti che siano leggere, che siano, diciamo, un carico light per il nostro organismo. In realtà così non è, perché non ci sono solo le proteine, ma in realtà se guardiamo la lista degli ingredienti di questi prodotti troviamo moltissimi zuccheri, che possono anche andare bene se uno fa una ginnastica estrema e intensa, ma per chi fa una dieta chiaramente non sono l'ideale. In più, così diciamo arriviamo a mentire, diciamo, un po' anche l'uso che se ne fa, non saziano perché sono alimenti molto compressi, quindi hanno un basso potere saziante rispetto a un pasto solido e quindi la fame torna praticamente immediata.
2: Peraltro un po' di anni fa mi ricordo che in televisione c'era una pubblicità di una barretta che prometteva di sostituire ogni pasto. Evidentemente non è così.
3: I sostituti del pasto in barretta sono ancora molto diffusi in alcune diete, quelle soprattutto in kit, che sono le diete più costose del mondo, costano molto più di una visita di un dietologo, ma sono kit già fatti. All'interno di questi kit ci sono delle barrette che dovrebbero sostituire il pranzo. In realtà teniamo sempre conto, e stiamo parlando di cibi ultraprocessati, molto ultraprocessati, se si può utilizzare un termine del genere. Per chi ha bisogno di fare una dieta, molto meglio qualche alimento tradizionale, un pranzo tradizionale. Invece per chi fa sport, una barretta proteica può essere interessante, ma non va associata a una dieta, non è questa la sua funzione.
2: E se invece provassimo a farceli da sole in casa, si può fare?
3: Il nostro tecnologo ci ha dato una ricetta con cui fare, diciamo, questi snack. Tutto sommato, utilizzando pochi ingredienti, tutti magari anche di prima scelta, quindi cereali, per esempio l'avena, dobbiamo trovare un elemento elegante, dolce, no? Perché poi così sono le barrette, e a questo punto miele e, per quanto riguarda le proteine, magari albumi oppure creme di frutta secca, si fa presto a farla, sicuramente costano di meno, certamente non abbiamo un ultraprocessato, non abbiamo dei grassi strani. Noi abbiamo trovato nelle barrette anche il palmisto oppure tutta una serie di edulcoranti. Questo per scrivere in etichetta che sono a bassa dose di zuccheri, che poi in realtà gli edulcoranti quello sono, quindi facendocene da sole, questi sono tutti pericoli che potremmo evitare, se proprio uno ne ha bisogno, se no basta un po' di frutta secca.
2: Esatto, e la fame insomma ci passa lo stesso in qualche modo.
3: Assolutamente.
2: Bene, con un buon languorino direi che ti ringraziamo Riccardo e se volete sapere di più, se volete leggere questo articolo, si intitola Dieta in barrette, la grande illusione, lo trovate sul mensile Il Salvagente di Giulio. Grazie Riccardo e buona serata.
3: Grazie e buon appetito.
1: Il Salvagente.

0: tra la voce che abbiamo appena sentito e quella di Gaia, ma anche voi avete voglia d'estate?
1: Tantissima voglia d'estate, tantissima voglia di vacanza. E allora scopri la Sicilia più autentica con i grandi viaggi, voli diretti e trasferimenti inclusi per arrivare senza pensieri nei villaggi IGV Club Marispica e IGV Club Baia Samuele. Tra natura, sapori unici e animazione per grandi e bambini, ogni giorno è un ricordo da vivere. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Earth, Wind and Fire dal 1978, una canzone che è nata ispirandosi al film di Steven Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo.
1: Terzo tipo.
0: A proposito di Earth, Wind and Fire, è uscito proprio nel mese di giugno un documentario diretto e prodotto da Questlove, batterista, grandissimo produttore, tante altre cose, molto influente nel mondo della musica. Un documentario molto funk, molto glam, anche molto molto elegante, come gli Earth, Wind and Fire effettivamente erano.

0: Assolutamente.
1: Che non possono mancare anche in inverno, però nel periodo estivo particolarmente. Proprio per questo, ragazzi, nasce Sagre Autentiche.
0: È una piattaforma digitale che raccoglie e geolocalizza le sagre italiane, quindi rende più semplice scoprire tutti gli eventi enogastronomici attivi nel proprio territorio, nella propria zona, o anche se si vuole viaggiare un pochino, perché no, scoprire il mondo delle sagre anche altrove.
1: Quindi cosa bisogna fare? L'utente può selezionare la regione e ovviamente il periodo di riferimento, visualizzare tutte le sagre disponibili nei dintorni e consultare poi le informazioni principali per scegliere dove andare effettivamente nel fine settimana. Quindi una figata,
0: una figata pazzesca. È la mia app preferita. Io ho già detto che basta, donerò anche dei soldi a questi ragazzi che ci hanno pensato, perché tutti i giovedì io inizio a dire: ma questo weekend che sagra c'è, ma cosa si può fare, dove si può andare a mangiare? No, voglio mangiare bene.
1: Certo.
0: Scusami,
1: se Agnese non risponde al telefonino, ragazzi, sapete che è perché si trova in qualche sagra.
0: Sì, sicuramente. Ci avrei pede da sola.

0: Record, James Morrison, riascoltata insieme su Radio Number One. Prima di salutarci, vi diamo degli aggiornamenti veloci per quanto riguarda il traffico.
1: Andiamo sulla 1 Milano-Bologna, dove ci sono due incidenti. Il primo è tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano, l'altro invece sulla 1 Firenze-Roma, dove già da un po' di tempo ormai c'è un incidente tra Orte e Magliano Sabina in direzione di Roma. Quindi attenzione a tutti i viaggiatori. Noi facciamo un grande saluto a tutte le persone che si impegnano, soprattutto tanti sono volontari, che si impegnano proprio a rendere le sagre di paese uno dei posti da vivere dell'estate.
0: Belli, simpatici, con spensieratezza, ma soprattutto voglia poi di ritornare a partecipare.
1: Assolutamente. Dai, mettiamo l'ultimo disco, poi ci salutiamo, c'è Olivia Dean.

0: prego.
1: Si chiama Man I Need, la canzone quella di Olivia Dean, è l'ultimo disco che ascoltiamo insieme in chiusura di queste tre ore con le donne al volante, che però ritornano
2: domani, sempre la coppia Agnese e Virginia per tutta settimana. Ora diamo spazio ai due voci. Alle due voci, e che voci miracolose dell'Happy Hour, a Luchino e Gabro, che sapranno tenervi compagnia fino alle 22. Noi ci ritroviamo qui sempre su Radio Number One, su queste frequenze, alle 17 domani.
1: Ciao, a domani. Ciao.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra. Corri, stop, pausa, relax, riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
2: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giochi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
6: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One Notizie.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: Una nuova bufera piomba sul governo italiano da oltreoceano, ma stavolta non dalla Casa Bianca bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO Rutte ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran, a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto dalle basi americane in Europa. Le parole shock dell'ex premier olandese: sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto, dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti. O ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico.
10: Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: Dalla sera all'alba non si dorme se si ama il calcio. Sei gare dei mondiali tutte d'un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte all'Hard Rock di Miami, la Seleção incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto. Ma attenzione al Marocco che alla stessa ora d'Atalanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera-Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio, vittoria obbligata per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso certo del primo posto. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più dopo Sud Corea-Sudafrica, l'ex Tottenham Son e compagni basta un punto. I Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
13: Radio number one, happy hour.
14: È un'emergenza, il caldo è un'emergenza, perché facciamo un vaccino per il caldo, dai, così tanto
15: perché non scappiamo al mare invece,
14: ma
15: Luchino?
14: Sì, potrebbe essere un'idea, una volta quando faceva tanto caldo diceva finalmente è arrivato il caldo, adesso è emergenza, tutti emergenza, dopo ci portano via con l'ambulanza e siamo a posto.
15: Speriamo di no, dai, buonasera.
14: Buonasera, salutiamo Luigi detto Gigi da Bergamo che è stato il primo a portarci dei saluti.
15: Ciao Gigi.
14: Ciao Gigi, salutiamo anche tutti gli amici che stanno messaggiando via via anche per chiedere la loro canzone, la loro musica. Perché?
15: Perché abbiamo un numero, soprattutto abbiamo gli spazi del dedicato, le canzoni che potete regalare a una persona a cui volete bene o anche a voi stessi, come inviando un WhatsApp al 393 444 0444.
14: Vede certe volte.
16: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
14: Ma non so, abbiamo appena iniziato, sinceramente se vuole lei può andare di là, faccia quello che vuole, no?
16: Ciao, quasi mi bevo qualcosa.
15: No, è sempre lui, non cambia mai.
14: Pensavamo facesse altro, Berti, invece no. Va bene, allora un paio d'ore così, qui alziamo. E allora attenzione, perché
15: attenzione.
14: Prima cosa che facciamo, lo dica signore.
15: Prendiamo il giornalo
14: sul bancone del
15: bar.
14: Esatto, e leggiamo prima cosa, attenzione, il santo del giorno. Quindi metti il caso che voi ci abbiate un amico. Beh, ho perso il nome, eccolo qua. Metti il caso che voi ci abbiate un'amica che si chiama Salaria.
15: Sì?
14: O un amico che si chiama Salario, che a fine mese vi dà anche qualche
15: Speriamo.
14: Cosa. Lì telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Ma attenzione che per alzare il livello ci vuole, dobbiamo sapere anche quale giornata internazionale mondiale spaziale è oggi, no? Diciamo.
15: Mercoledì 24 giugno, sentiamo.
14: Attenzione, oggi è la giornata mondiale delle giornate mondiali.
15: Dobbiamo fare due ore così.
14: Tutte così, guarda.
13: Happy Hour.

0: questa è Radio Number One. Ma scusate, stavo parlando con Gandalf, ma non ho capito, mangiamo o non mangiamo stasera?
1: È impossibile, mio figlio.
2: Signor Lucchino, mancherei, ma tutte le sere, ma perché? Ma o ha fame o ha tanta fiducia nei suoi dipendenti? Io questa cosa non la capisco.
0: Da quando lei è uscito dalla cucina, che ormai l'abbiamo proprio premiata, è diventato maître di sala, un po' più di un maître.
2: Vuole sapere un segreto? C'è ancora un salmone nel congelatore.
0: No, allora. Ovviamente sarà a testa in su perché va in salita. Va bene, allora un saluto a tutti gli amici che stanno messaggiando, ci salutano. Ciao Miro, salutiamo gli amici di Brusulio, salutiamo anche gli amici di Torino, salutiamo Mary, ciao Mary, bacetti bacetti come si usa dire. Attenzione perché qui c'è qualcuno che promuove Gabbro Bagnino, quindi che chiede se qui c'è la piscina nel locale, adesso vediamo.
2: Allora io sono disposta a fare tutto, facciamo così, Baywatch, però mi dovete portare Pamela Anderson, se no, o comunque qualcuno di simile, dai.
0: Qualcuno di simile proprio, andiamo di tenere, va bene, niente. Va bene, alziamo il livello ancora di più.
2: Millimetro alla volta.
0: Esatto, attenzione perché qui alziamo il qui, lo alziamo, no? Qui, alziamo il qui.
2: Non era di là, no?
0: Non è di là, non è, ma è qui. E lo stiamo alzando perché una delle cose che tutti invidiano è il fatto che abbiamo i nostri oroscopari che alla mattina scrivono delle cose su dei fogli di carta, ma noi, attenzione.
2: Noi la sera le leggiamo perché non ce ne frega niente dell'oroscopo di domani, no, le previsioni, il futuro. Noi passato e presente, no, non di verdure. Leggiamo l'oroscopo di oggi, un solo segno.
0: Un solo segno, adesso faccio un'estrauzione dal cilindro, perché noi per non far torto a nessuno estraiamo solo un segno zodiacale, perché prima si lamentavano come io ti ho chiesto, non mi fa niente. Attenzione, oggi abbiamo lo Scorpione. Stelle valide, anzi, come premesso qualche mese fa, non bisognerebbe escludere nuove sperimentazioni di lavoro perché porteranno lontano.
2: Ma è d'estate, ma basta lavorare.
0: Lei ha capito tutto?
2: Io sì, ho capito una cosa, non ci hanno azzeccato.
0: Io non lo so, non ho capito, cioè non ho capito molto perché cioè le stelle, noi.
3: Scusi, non ho capito.
0: Neanche noi, però adesso il signor Gabbro fa finta di aver capito, perché lui deve fare sempre saccenze, so io le cose.
2: Può chiamarmi dottor Gabbro.
0: No, dottor, ma mica era Bagnino. Se l'hanno già eletta. Rihanna.

0: Radio Number One, buona serata, questo è l'EP Hour.
1: Good evening everyone, Luchino e Gabro with you.
0: Mamma, come parla lei il tedesco, guardi.
2: Non donne.
0: Madonne, come cominciamo con questo che arriva? Va bene, attenzione perché tra le cose c'è Gilli.
1: Sì?
0: Per gli amici, lei scrive Gilli per gli amici, Gigliola.
1: Diciamo. Ok, con la Y o con la I?
0: Ma con la Y de che? Sembra il nome di un elettrodomestico. No, scusa Giulio, non lo facciamo più. Allora dice che effettivamente gli oroscopari non ci hanno azzeccato, ma di questo non avevamo dubbi.
1: Ma sa, poi è colpa solamente del caldo, del clima che li manda un po' fuori di testa.
0: Ma
1: di solito
0: sì,
1: ci azzeccano.
0: Di solito, però, non per forza, perché diciamo.
3: Oh, buonasera, bentrovati.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
3: Sopravvissuti al caldo come tutti noi.
0: No,
3: se
0: dai.
3: Può neanche andare fuori dalla porta.
0: Così dalla Francia manda messaggio. Sì, sembra neanche è francese. Sembra neanche vero. Ciao Max, saluto anche la Sami. Buona serata, sì.
4: Ciao Lucchino.
0: Ciao
4: a tutta la radio.
0: Ciao Robby.
4: Un salutone da Robby.
0: Ciao
4: Robby della Val d'Intelvi.
0: Okay.
4: Ciao,
0: salutiamo la Val d'Intelvi, salutiamo gli amici che stanno messaggiando, salutiamo anche gli amici di Porlezza, Anna, il Como, il Lago, la Sponda italiana di Lugano,
1: anche Maria Grazia, buonasera, esatto, Cecilia,
0: Rosy Betti, quella cosa lì ha scritto. A proposito di clima e di queste situazioni,
1: sì,
0: lei sa che c'è, quando ci sono queste emergenze, ci sono questi allarmi, tutti alzano la mano, attenzione perché qui, perché là, perché su, perché giù, attenzione perché poi, questo è un dato di fatto, questo caldo, questo tepore che ci sta avvolgendo in queste giornate porterà delle conseguenze, anzi già le sta arrecando, a quelle che sono i campi dove vengono coltivate le diverse situazioni.
1: Certo, l'agricoltura,
0: grano,
1: fumento, sì,
0: eccetera,
1: sì,
0: eccetera, eccetera. E quindi qualche problemino probabilmente ce l'avremo. Secondo lei il problema sarà che mangeremo un po' meno o aumenteranno le cose? Adesso le faccio una domanda.
1: Guardi, qui all'Happy Hour non si mangia mai. Io spero che tutti i contadini, comunque chi lavora nel settore primario, non debba spendere troppo in bollette d'acqua per irrigare i campi,
0: esatto,
1: no?
0: Mettiamola così e poi speriamo che comunque sia uno possa mangiarsi ancora un piatto di pasta, visto la situazione. Perché non si sa mai, qui una roba, l'altra, ce n'è sempre una, siamo mezzi rovinati. Va bene, buona serata. Se volete comunicare potete farlo, abbiamo il nostro numero di WhatsApp. Adesso c'è Olivia Rodrigo.

0: radio number one. Che dire, c'è qualcuno che mangia dei piatti leggeri estivi e ci
1: ad
0: chi...
1: esempio?
0: No, c'è chi invece sta cucinando delle melanzane alla parmigiana che sono leggerissime, direi, per il periodo, direi precise proprio.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Con Radio Number One.
3: L'estate 2026
2: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Pet Shop Boys,
2: Serena Brancale,
3: Dito nella Piaga,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: La musica che cerchi è qui.
5: Numero

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro che puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: È da non credere, anche all'interno dell'Happy Hour in questo momento noi diamo un'occhiata alla situazione meteorologica grazie ai nostri amici di Trebi Meteo che puntualmente ci informano. Allora, attenzione al nord: per la giornata di domani persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio possibili temporali su rilievi alpini, al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni pur con locali temporali diurni, mentre al sud tempo soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio temporali sui rilievi in locale propagazione nell'area tirrenica. Per restare più meglio informati, per restare sul pezzo come siamo dire noi, scaricate l'app con le 3B Meteo.

0: solo qui si alza e da nessun'altra parte. Ci abbiamo anche un appuntamento che è tutto vostro,
1: quello del dedicato. Abbiamo 5 spazi, ma dovete essere super rapidi a chiederlo perché stanno arrivando veramente un sacco di messaggi. Poi arriva anche Berti, una certa, dice basta, no, sono finiti di qua,
0: attento,
1: di là.
0: Avete detto che Berti è sempre su, è sempre attento a questa cosa.
2: Donne.
0: Ma donne cosa? Sto spiegando del Berti che è sempre attento a quando... Vabbè, niente. Allora, se volete interagire potete farlo, ma poi se non volete richiedere canzoni, volete dirci cosa state combinando in questa serata, potete comunque farlo, vero signor Gabbo?
1: Certamente, al 393-444-0444, dai che lo vogliamo sapere.
0: Lo vogliamo sapere. Attenzione, c'è Giuseppe che voleva una canzone. Eccola qua.

0: percorso musicale di Gabriel, questo era il terzo album e questo era, pensate un po' voi, il terzo singolo del terzo album, appunto When a Woman, tra altre cose in collaborazione realizzata insieme a Richard Stannard e Julian Gallagher, quindi giusto per dirne due. Questa cantante britannica che comunque raggiunse nella top 100 e come single chart in UK quasi le prime posizioni con questo singolo. Stiamo parlando ovviamente di qualche annetto fa, no?
1: Una canzone meravigliosa come quelle che potrete trovare dopo di noi alle 22 nel Number One Classics.

0: Young the Giant con Syrup, Radio Number One. Che dire, signor Gabro, la cercano da tutto il mondo.
1: Veramente, sono richiesto stasera.
0: Sono richiesto dalla Francia, dalla Tedeschia, dalla Spagna, la cercano ovunque.
1: International Gabro.
0: L'International Gabro, The Banging Gabro.

0: adesso. Amo questa canzone, Parafulmini, Enea Bresce, Fabri Fibra. State lì perché tra un attimo un altro spazio dedicato a voi.
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Radio Number One presenta
3: Dedicato.
4: Mamma mia che serata.
5: Non ci abbiamo più spazio,
4: abbiamo
5: più spazio,
4: eh? Abbiamo appena iniziato.
6: Volati via, l'ha detto lui. Dobbiamo affidarci a questo.
7: Non lo voglio sapere.
4: Neanche io, ma ci resto male. Abbiamo appena iniziato, non abbiamo già più spazio. Va bene, salutiamo di delle persone, come si dice in italiano.
6: Sì.
4: Salutiamo allora un po' di. Salutiamo Arianna. Ciao Arianna, buona serata. Salutiamo anche. Dov'è? Serena, ciao Serena, buona serata. Salutiamo anche Luigi. Salutiamo invece coloro che stanno messaggiando. Ci sono dei messaggi. Aspetti un attimo, sentiamo.
5: Buonasera, signor Lucchino.
6: Sì, eccolo.
5: Tutto bene?
4: Sì, bene.
5: A proposito del bagnino Gabbro. A Parigi sulla Senna cercano un bagnino. Signor Gabbro, si candidi, stanno cercando dei bagnini per la Senna.
4: Vada
5: che fa fresco. A Parigi
4: c'è un clima mite, no? È più mite ancora.
6: Io pensavo in Romagna, così mi dicono: ma quante piste magni?
4: Dicono?
6: Ma quante piste magni? Tocca salvare la gente.
4: Ho visto tra Giovanotti, qual è l'imitazione?
8: Io lo so che non sono solo, no?
4: No, basta. Salutiamo Max che voleva una canzone.

0: Let Me Be Misunderstood, pubblicato nel 1977. Qui facciamo su. Cos'è? Una canzone che poi in discoteca si ballava. C'era questa, Born to Be Alive, tutte le altre del periodo intorno agli anni 70. Però questa è una canzone che originariamente, 13 anni prima, quindi intorno al 1964, veniva cantata in origine da Nina Simone, grande Nina Simone. Ovviamente la versione era tutt'altro che questa, che questa era danzereccia, l'altra era più che tiro più malinconica e armonica. Comunque, insomma, direi che il risultato è arrivato, no?
1: Grande qualità come sempre.

0: Kelly Minogue, Radio Number One. Sì, ci siamo. Ciao, saluto Fabio, Erika. Sì, siamo qua. Non andiamo da nessuna parte. Non siamo nelle.
1: Non ci abbiamo
0: sì,
1: più
0: quello
1: spazi.
0: Già, abbiamo già detto prima.
2: Grazie per avercelo ricordato, Berti. Lei veramente non si smentisce mai. Io non ce la faccio più.
0: Niente, io ho già l'ansia. Non

0: se fuggi scattare una foto.
1: Amore, è Elisa, Radio Number One, con la quale chiudiamo la prima ora, vero signor
2: Tra Gabbo, pochissimo no? Apriamo la seconda con un altro spazio del dedicato.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: è lo spot per te.
1: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
2: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, beh, questo è lo spot per te.
3: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
4: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
5: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con tre giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
9: È passato un minuto dopo le 21, siete su Radio Number One Happy Hour.
10: Radio Number One presenta Dedicato.
9: Ed eccolo qui.
11: Stiamo per chiudere.
9: Ma stiamo per chiudere cosa? Che la seconda, stiamo per aprire la seconda, non è che siamo.
12: Sa che lei non è solo fusa, ma anche il fuso orario, intelligenza artificiale, queste cose qua.
9: Sai quando l'intelligenza artificiale.
11: Posso fare una pausa?
9: Niente, stasera è così, non ci possiamo fare niente però.
13: Non ci abbiamo più spazio.
9: Qualche uno deve dire qualche cos'altro. Siamo a posto così stasera, perché qui se non è che possiamo continuare.
14: Non abbiamo più riserve energetiche, né possibilità di procurarcele.
9: Bene,
14: nella galassia.
9: Dopo questo,
12: bene, terno all'otto stasera hanno fatto.
9: Stasera una festa, si vede che il caldo dà la testa. Va bene, allora non abbiamo più spazio. Ma già l'abbiamo detto prima, ahimè non abbiamo più, non riusciamo ad esaudire più i desideri di voi che state ancora cercando di richiedere la vostra musica e le vostre canzoni al nostro numero.
12: Avete ancora due giorni per mandarci un messaggio puntualissimi alle 20 al 393 444 0444.
9: Beh, sì, direi di sì.
15: Io
9: sì.
15: Non lo so se sono normale
9: cosa
15: oppure no.
9: Cosa
15: oggi abbiamo sbagliato tutti a prendere il treno.
9: È caldo, è caldo.
15: Papa Savona, caldo. Invece che Genova anche ad altre stazioni, sì. Abbiamo dovuto riprendere il treno da Savona per ritornare indietro.
9: E certo, sono così, stavi là. Ah, così proprio.
15: Ciao, sono la Pucci.
9: Sì.
12: Cosa si dice?
15: Sempre.
12: Bere non risolverà i tuoi problemi, figurati non bere.
15: Perché ne ho
9: grazie,
15: bisogno.

dei Take That di Relight My Fire, visto che poi la versione originale, questa del 93, appunto, con Lulu che cantava e loro che suonavano e ballavano, ne facevano di ogni. Versione originale, quella di Dan Harmon di qualche annetto prima, era 1979, mettiamola così, che era poi il follow up di Easter Ripley, spettacolare disco che si ballava nelle discoteche degli anni 70. Oh, e questo è un po' sound degli anni 70, ce l'ha, vero? Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky.

0: Sandra Andres, ci stai in questo periodo, questo caldo un pochettino, diciamo.
1: Svestiamoci tutti nudi,
0: tutti nudi, state lì che tornate, altro spazio dedicato a voi.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
4: Radio Number One, è dove vivi tu.
5: Radio Number One presenta...
6: Signor Gabor, ha capito come siamo messi?
7: Lanciamogli contro il nostro robot.
6: Ma chi? Allora pensi a cucinare qualcosa che abbiamo fame, no? Ma dico, cioè neanche stasera mangiamo, no?
7: Non mi meraviglia, mio signore.
6: Non abbiamo dubbi. Non
8: noi siamo così, di male in peggio.
6: Siamo proprio così, rovinati, va bene. Buona serata, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour. E ovviamente ci siamo noi, no?
8: Fino alle 22 siamo qui, poi il locale chiude, domani riapre puntuale alle 20 con gli spazi del dedicato, con tutto quanto, esatto, come al solito, esatto, tutti esauriti.
6: Però attenzione,
8: dai.
6: Perché poi dopo noi chiudiamo il locale, ma arriva la Manu, arriva la nostra Manu Doriani ad accompagnarvi con Number One Classic e tutti i classici della musica, grazie al nostro archivio grandissimo di vinili che vi accompagna il signor Gabro puntualmente ogni giorno. Spolvera.
8: Devo ancora andare stasera, sono un po' in ritardo.
6: Mamma mia, allora poi fai i vinili fanno... fa quel rumore lì. Va bene, adesso arriva una canzone per gli amici di Saronno, in particolar modo per

0: La Va Parade, se non avete questo disco, se non avete mai ascoltato questo disco, ascoltatelo perché ci sono diverse hit all'interno che si ritrovano. E poi ovviamente Tony Edley, la grande voce, ancora protagonista anche per quest'estate 2026, in circolazione con il suo tour da single man, da one man show, visto che poi c'è questa diatriba che dura da diversi anni, poi risolta legalmente con Gary Camp e gli altri del gruppo che si sono litigati per dei diritti, quelle cose lì tipiche quando c'è la fresca di mezzo, come si
1: sempre pensato. Un casino, tutti legati al dio denaro,
0: mamma mia. Però va bene, devo dire, hanno fatto la storia della musica, una bellissima parentesi ritrovata in questa serata grazie agli amici di Saronno. Ciao Pier, buona serata anche a te, salutiamo tutti gli amici che stanno cercando ancora di richiedere della musica, ma non ci abbiamo più degli spazi neanche per quanto
1: stasera
0: riguarda
1: no,
0: stasera è andata così, non ci possiamo fare nulla.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Allora Berti, deve pagare lunedì, martedì, mercoledì, ma non questi, da tre mesi fa in poi.
2: Ciao ragazzi, sì, beviamo domani.
0: Va bene, come al solito. Allora, a proposito di bere, di cibo, di c'è una cosa, prima qualcuno stava facendo, cos'è che stava facendo l'amatriciana? Cosa stava facendo prima?
1: Le melanzane alla parmigiana.
0: La parmigiana con 95 gradi. Ci sono dei piatti che invece sono tipicamente estivi, freschi, cioè anche smart da fare.
1: Quel sapore lì.
0: Quel sapore con quel basilichino fresco, quel pomodorino fresco, quell'olietto giusto, quelle cose lì. È uno di quei piatti, più che altro di quella... posso dire, quello spizzico, posso dirlo, che piace fare è la frisella.
1: Adesso, buonissima,
0: è spettacolare, sì. Ma la frisella, lo sapete che nasce dalla notte dei tempi, che è ancora
1: the night of the Roma, times, sì, la usavano se non sbaglio i marinai, giusto?
0: Sì, e tra l'altro per arricchirla a livello di sapore la bagnavano con l'acqua di mare, no?
1: Sì, perché si conservava per tanto tempo, poi probabilmente si induriva un pochino, sì. E per mangiarla
0: la
1: pucciavano.
0: La farina rigidissima e dura, perché ti spacchi i denti. Prima devi inumidirla con l'acqua, adesso si usa inumidire con l'acqua quella del rubinetto. Se siete quelli più fighi, quelli con l'acqua minerale, fate voi. Però una volta si faceva con l'acqua del mare. Però già nella storia c'era questa, diciamo che la frisella è una cosa storica. Anche i fenici mangiavano la frisella, lo sapeva?
1: È durata più di molte storie d'amore, più di tantissime carriere.
0: Pensa che quando mangiavano, erano fenici. Nici di mangiare.
1: No,
0: va bene, volevo capire anch'io, vabbè.

0: 5 RCA Radio Number One, buona serata. Cosa state combinando? Metà settimana, mercoledì, molti stanno già pensando al fine settimana, signor Gallo.
1: Molti stanno già uscendo, fanno i tremendi stasera.
0: Mamma mia, cose pazzesche, cose mai viste. Adesso vi regaliamo analisi.

0: signor Gabbro, io non so qui come siamo messi perché
1: donne,
0: donne cosa?
2: Devo ancora capire chi sia questo
0: e
2: qui.
0: È quello là fuori che ogni tanto urla delle cose, però è sempre fuori orario.
2: Neanche fuori di testa, direi.
0: Un pochettino, sai, quella roba lì che non si... Secondo me è un po' il caldo che fa un po' questa,
2: questa è la scusa che usano tutti, è quando è freddo, quando è caldo.
0: Ci lamentiamo sempre.
3: Non lo voglio sapere.
0: Neanche noi, effettivamente. Va bene, buonasera da questa Radio Number One. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma a partire dalle 20 fino alle 22, quindi... A breve chiuderemo questo appuntamento e chiuderemo anche il locale che tornerà comunque puntualmente nella giornata di tomorrow.
2: Ma non chiudiamo prima di regalarvi l'ultimo spazio del dedicato per questa sera, mercoledì 24 di giugno.
0: Diciamo!

0: Simply Red, questo era Something Got Me Started, era 1991 dall'album Stars, che poi è uno dei tanti singoli questo che raggiunse le vette di diverse classifiche a livello internazionale. E tra le altre cose Mike Agden, che in questi ultimi anni ha fondato anche una sua etichetta, ma non discografica, un'etichetta di vino, cioè questo.
1: Vabbè, dai, sempre una passione, prima la musica, poi il vino.

0: Best Day of My Life. Qualcuno chiede se vuole delle salamelle che sono avanzate, signor Gabriel.
1: Volentieri, un po' di famina ce l'ho stasera.
0: Adesso vediamo se ce le facciamo portare.
2: A video, a quadrito. No, le salamelle.

0: Another 54 Ultra, che chiudiamo?
1: Direi di sì, signor Luchino.
0: Stiamo per chiudendo?
1: L'appuntamento è per domani, sempre alle ore 20.
0: Va bene, allora, signor Gabbro, domani ci vediamo. Vado a continuare a spolverare i vinili, perché tra un attimo arriva la Manu Turiani, l'appuntamento con Number One Classic, tutta la musica, la storia della musica a quest'ora di Number One. E che dire, come sempre, ci sentiamo domani puntuali e voi fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
2: Radio Number One, Happy Hour.
3: Per la tua pubblicità su
4: luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: Radio Number One, sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera a tutti da Manuela Doriani, buonasera, irriducibili di Number One Classic. Tutte le sere un viaggio che facciamo insieme per tutta questa settimana tra le 22 e le 23 nel fantastico mondo della musica, dei ricordi e della musica anni 70, 80, 90. Tutti i pezzi più iconici li ascoltiamo insieme in un'oretta bella concentrata. Da qui fino alle 23, sì, per iniziare, uno dei pezzi a cui io sono affezionatissima, più affezionata proprio in assoluto nella storia della musica. È un pezzo degli ABBA che si chiama Mamma Mia. Benvenuti!

partiti così con questa canzone del 1975, Mamma Mia degli ABBA, che è una canzone ma anche un celebre musical basato sui più grandi successi degli ABBA, ma è anche diventato poi un film, anzi due film, uno del 2008 e uno del 2018, che sono molto belli, che io ho divorato e guardato più e più volte, perché insomma, perché mi piacciono gli ABBA, come vi ho detto in apertura di programma, è una delle mie canzoni preferite in assoluto. Ancora buona serata da Manuela Doriani, siamo insieme fino alle 23 per continuare il nostro viaggio di questa sera, 1980, quindi ci avviciniamo diciamo di 5 anni, perché questa era del 75, è quella con cui abbiamo iniziato, e riascoltiamo Blondie con Atomic.

Miro Quay con Space Cowboy, abbiamo riascoltato la versione originale, diciamo, perché ci sono tantissimi remix di questo pezzo, uno più bello dell'altro, tra l'altro anche se sono passati molti anni, perché era il 1995, ogni tanto esce ancora qualche mashup, qualche bootleg di questo pezzo che sembra non morire mai. Miro Quay tra l'altro deve proprio al successo di questo brano una sorta di soprannome che gli è stato dato. Lui si chiama JK, Miro Quay, però in quel periodo, grazie al successo di questa canzone, veniva chiamato anche Space Cowboy, proprio come il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Che ne dite di una storica canzone dei Beatles a questo punto del nostro viaggio? Sono sicura che la risposta dall'altra parte è sì, sì. E infatti noi riascoltiamo Let It Be su Radio Number One.

0: number one come ogni sera dal lunedì a venerdì tra le 22 e le 23, questa settimana eccezionalmente con Manuela Doriani c'è number one classic, la storia della musica anni 70, 80 e 90. Bon Jovi, Living on a Prayer, pezzo che abbiamo riascoltato questa sera. Tra l'altro c'è una storia abbastanza curiosa, nel senso che a Bon Jovi questa canzone non piaceva, John Bon Jovi, questa canzone non piaceva praticamente per niente, pensava fosse carina ma niente di più. Furono del chitarrista Richie Sambora e il produttore Desmond Child a pregarlo quasi in ginocchio per interpretarla, dai fidati che funzionerà, fidati che funzionerà, e avevano ragione. A tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Scarica l'app di Radio Number One,
3: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu,
3: anche con la nostra app.
1: Radio Number One Classics 1967.

1972, quando Steely Dan ci regalavano questa canzone meravigliosa che si chiamava Do It Again, che faceva parte dell'album di debutto Can't Buy a Thrill, uno dei massimi capolavori degli Steely Dan, che noi abbiamo ritrovato questa sera in Number One Classic. Per augurarvi ancora una volta buona serata da Manuela Doriani, il nostro viaggio prosegue ritornando agli anni 80, 70, 80, 90, e noi così, cioè saltelliamo allegramente da un periodo storico all'altro attraverso la musica, ritroviamo Forever Young, Alphaville.

anche Alanis Morissette nella nostra serata insieme, da ascoltare con il volume un po' più alto se si può, perché vista l'ora tarda rischiamo veramente di far arrabbiare qualche vicino di casa, però insomma, potendo, questa You Learn andava ascoltata veramente con il volume un pochino più alto, come del resto anche quella che sta per arrivare. Dal 1995 di Alanis Morissette al 1978, ma avevo 10 anni quando usciva questa canzone dei Rolls Royce intitolata Wishing on a Star.

0: Si chiama Wishing on a Star, questa splendida canzone dei Rolls Royce del 1978 che piace a tutti. Noi la troviamo un assoluto capolavoro, infatti siamo molto felici di averla riascoltata in Number One Classic. Piace a tutti tranne una persona. Chi è questa persona? Barbara Streisand. Questa canzone è stata scritta appunto un sacco di anni fa da Billy Ray Calvin, che pensava di proporla a Barbara Streisand, che l'ha proposta Barbara Streisand, ma lei non piacque proprio per niente. Cioè, proprio dico, allora io mi rifiuto di fare questo pezzo perché non mi piace proprio per niente. Meno male che a Rolls Royce è piaciuta, insomma, ce l'hanno regalata e abbiamo potuto riascoltarla questa sera in Number One Classic, che torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

è John Oates, l'album era Private Eyes, album del 1981 che conteneva tante belle canzoni, tra cui questa I Can Go For That, No Can Do, che abbiamo riascoltato questa sera per augurarvi ancora buona serata, perché all'ascolto di Number One Classics insieme alla Doriani questa settimana, tra l'altro, ho letto una cosa molto curiosa di questo pezzo, che è nato praticamente per caso, nel senso che Daryl Hall era in studio per la registrazione appunto dell'album che poi conteneva anche questo pezzo e schiacciò per caso un pulsante su un organo Korg durante appunto la sessione di registrazione e venne fuori appunto la linea di basso iconica di questo pezzo, cioè andò poi perfezionata ovviamente, però insomma l'idea nacque proprio così, da un errore per la serie mi appoggio un attimo nel posto sbagliato e viene fuori questa hit storica e meravigliosa. Jerry Rafferty per continuare, questa è Radio Number One e noi ritroviamo Baker Street.

quasi arrivati alla fine del nostro viaggio di questa sera, il Number One Classic insieme a Manuela Doriani fino alle 23 tra poco. Ci auguriamo una buona notte.

0: Con questa splendida canzone termina il nostro viaggio di questa sera. Grazie per essere stati con me fino a quest'ora. È tardi, lo so, è tardi per voi e tardi anche per me. E domani mattina la sveglia molto presto perché c'è la combriccola di Radio Number One alle 7 in punto con Sergio Sironi e Patromano. Noi ci sentiamo domani mattina. Vi auguro una buona notte. Number One Classics.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
2: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One.
2: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:01. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.